0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: tetto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Radio Incontri in Blu, dal 1987, è la voce di Cortona. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Luis, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Luis.
1: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Misteri della gioia.
1: Ci presentano la vita umile e nascosta della famiglia di Nazareth con i suoi problemi umani, individuali e sociali.
2: Pensiamo a Gesù che si fa uomo per salvare l'umanità e a Maria piena di grazia che è associata alla salvezza.
0: Primo mistero, l'incarnazione del Figlio di Dio.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Non temere, o Maria, hai trovato grazia presso Dio. Concepirai e darai alla luce un figlio che chiamerai Gesù.
2: Ecco la serva del Signore. Avvenga di me secondo la tua parola.
3: Con Maria dobbiamo essere sempre disponibili alla volontà di Dio e all'amore dei fratelli.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
5: Dacci

0: Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Secondo mistero, la visita di Maria a Santa Elisabetta.
3: In quei giorni Maria si mise in viaggio e si recò con premura alla montagna in una città di Giuda ed entrò in casa di Zaccaria e salutò Elisabetta.
4: Con Maria serviamo i fratelli con amore pronto e gioioso.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Ora, mentre essi si trovavano lì, giunse per lei il tempo di partorire, ed essa partorì il suo figlio primogenito, e l'avvolse in fasce, e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non vi era posto nell'albergo.
1: Gesù e Maria in questo mistero ci insegnano l'amore, la semplicità, la povertà.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dacci

0: Quando furono giunti i giorni della loro purificazione, secondo la legge, lo portarono a Gerusalemme per offrirlo al Signore.
1: Maria e Gesù si sottopongono alle leggi del tempo puntualmente, generosamente.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dai.

0: finale. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Quinto mistero, il ritrovamento di Gesù nel Tempio.

0: E quando egli ebbe 12 anni, finiti i giorni della festa, mentre essi se ne ritornavano a casa, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme e i suoi genitori non se ne accorsero. Lo ritrovarono dopo 3 giorni mentre disputava nel tempio con i dottori.
1: Cristo ci insegna a mettere le cose di Dio al di sopra di tutto.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

Ciao, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Se non volete perdervi le mie ricette, seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: caffè.
1: Ciao a tutti, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Non sapete cosa cucinare oggi? Avete ospiti e volete stupirli con un piatto diverso ma che rispetti la tradizione toscana? Seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05. Vi darò ricette per piatti buoni, sani e genuini.

0: Almanacco del Giorno Pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Notiziari di informazione. Ogni giorno, ogni ora, dalle 7 alle 20 su questa frequenza.

0: Notizie. Musica. Ospiti.
1: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
2: Ciao.
3: Ok.
1: A presto.
4: Bellissima radio.
0: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13:15 alle 17. Vi aspettiamo.

Tarantino. C'ho sto funk a palla, non è la sindrome di Panqua, ritmo che si balla, metriche equatoriali samba, posta in arrivo e non è spamma, sorpresa caramba, vengo in smoking solo sul

0: camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Nessuna parola cattiva esca più dalla vostra bocca, ma piuttosto parole buone che possano servire per la necessaria edificazione, giovando a quelli che ascoltano. E non vogliate rattristare lo Spirito Santo di Dio, col quale foste segnati per il giorno della redenzione. Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira, clamore e maldicenza con ogni sorta di malignità. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo.

0: O Dio, che con la luce del tuo Figlio, parola di verità, disperdi le tenebre dell'ignoranza, accresci in noi il vigore della fede, perché nessuna tentazione possa estinguere quella fiamma che la tua grazia ha acceso nei nostri cuori. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Previsioni meteorologiche. 26 giugno 2026. Sereno al mattino, poco nuvoloso nel corso del pomeriggio, ma senza rischio di precipitazioni. Serata con tempo stabile e stellato. Venti deboli di grecale, massime in lieve aumento, e intorno ai 36°C-37°, ma con bassi livelli di umidità, almeno nelle ore centrali del giorno. Affidabilità alta.
1: L'anticiclone africano Caronte è in rinforzo e porterà un caldo di nuovo in aumento sul nostro paese. Nella prima parte della giornata assisteremo al dominio pressoché assoluto del sole, con i cieli che si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Nel pomeriggio un po' di instabilità, soprattutto sulle Alpi, dove potranno verificarsi dei temporali in rara estensione verso le pianure. Qualche lieve disturbo anche sul basso Tirreno, sole ovunque altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica in piazza Pertina Camucia trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
3: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
4: Stai ascoltando Radio Incontri, un successo di ieri, un successo di oggi.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana, su Radio Incontri in

0: casa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: La ricetta del giorno a cura di Mirko Perugini, cuoco contadino.
1: Rieccomi, come sempre un cordiale benvenuto a tutti gli ascoltatori di Radio Incontri. Sono sempre io, Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Se ancora non mi seguite, siete pregati di farlo sulla mia pagina Facebook Mirko Cuoco Contadino a Domicilio, dove troverete tutte le informazioni su chi sono e per rimanere sempre aggiornati su quello che faccio. All'interno di questa rubrica si parla di cucina e non solo, anche di tradizioni legate al nostro territorio e tante curiosità. Oggi parliamo sempre di un altro piatto che ha come protagonista le zucchine, facendo uno dei piatti che io amo veramente, veramente tanto. Sarò ripetitivo nel dire io amo, a me piace tutto. Questo penso che si sia sentito, si sia visto. E quindi anche questo è uno dei piatti che nell'estate non può mancare, perché è veramente buono, si mangia benissimo anche freddo, e sono le zucchine ripiene. Le zucchine ripiene penso che se proprio non piaccia la verdura, la zucchina in sé per sé, non si possano amare, non si possano gustare. Oggi io vi do sia la ricetta vegetariana, sia la ricetta con la carne, ma cambia poco, al posto della carne si mette il pane e si fa lo stesso procedimento. Quindi, per 4 persone serviranno 8 zucchine rotonde, 300 g di salsiccia o 300 g di pane, un po' di latte, sale, pepe, parmigiano, uovo e un pochettino di aglio. E l'interno delle zucchine. Quindi il procedimento è facilissimo: si toglie il cappello alle zucchine, quindi tagliando la superficie, e si cerca di svuotare l'interno con un coltello o con un cucchiaio, cercando di non rompere la zucchina che poi farà da involucro al nostro ripieno. L'interno della zucchina si può far insaporire un po' in una padella con aglio e olio, oppure tritarlo finemente e metterlo in una boule insieme o al pane o alla salsiccia, ok? Insieme poi anche all'uovo, al parmigiano, a un pochettino di sale e pepe, stando attenti al fatto che chi usa la salsiccia già è saporita da sé, e si prepara il ripieno. Se usate la salsiccia, mettete anche un po' di pan grattato. Se usate il pane, è inutile mettere il pan grattato, perché già il pane stesso farà da collante insieme all'uovo e gonfierà già in cottura esso stesso. Anche qui ci sono due scuole di pensiero. C'è chi l'involucro, quindi la zucchina svuotata, la mette in forno per 10 minuti a farla cuocere esternamente, o chi mette tutto insieme in forno e fa cuocere tutto insieme. Io faccio così, non la faccio cuocere prima la zucchina, anche perché tanto il tempo dovuto basta per far sì che sia cotto sia il ripieno sia l'involucro esterno. Quindi riempite la vostra zucchina con il ripieno che più vi aggrada, e lo mettete in forno a 180 gradi per almeno 35-40 minuti. Se vi piace, potete mettere all'interno del ripieno anche un pochettino di prezzemolo oppure un pochettino di basilico. Vedete voi come vi piace, con quale erba vi piace sentire l'odore del condimento. Okay? Fatto ciò, le potete mangiare ben calde, oppure le potete anche far raffreddare, che secondo me sono ancora più buone. Magari nella placca da forno mettete un foglio di carta da forno, un pochettino di olio, così almeno col sughetto della zucchina quell'olio verrà fuori un'emulsione eccelsa, e ve lo accompagnate con una bella fetta di pane che più vi piace, e avrete fatto un piatto veramente, veramente buono. La zucchina ripiena fatta così non si accompagna con salse, con altre verdure, con altre cose, anche perché c'è tutto. c'è la proteina, c'è il carboidrato, c'è la verdura, c'è tutto quello che una persona deve assimilare durante un pasto.

volete magari provare l'esperienza di un cuoco a domicilio a casa vostra, o se avete dubbi, domande o consigli da chiedermi. Bene, ci sentiamo domani con una nuova ricetta. Ciao da Mirko, il vostro cuoco contadino a domicilio.

0: Almanacco del Giorno Pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Chiara Placenti al microfono, Davide Dede in regia. Il bilancio provvisorio delle vittime in Venezuela del terremoto ha raggiunto quota 235, oltre 1.500 feriti e 46.000 dispersi. Tra le vittime accertate anche un cittadino italo-venezuelano, mentre, fa sapere la Farnesina, risultano tante segnalazioni di connazionali che non rispondono. Estratto vivo dalle macerie un neonato, la presidente ad interim Rodriguez ha confermato il prossimo arrivo di soccorritori internazionali. Un team della Protezione Civile Italiana con 40 vigili del fuoco partirà questa mattina per Caracas. Ieri sono arrivati anche primi aiuti finanziari dal Vaticano, 100.000 euro come primo aiuto da parte di Papa Leone. Sorrisi e abbracci tra Meloni e Macron al vertice di Antibes in Francia. Parigi e Roma sono partner naturali e indispensabili, dice il capo dell'Eliseo. Alta tensione invece tra Italia e Iran dopo le parole di Rutte rispetto ai 500 aerei statunitensi decollati dalle basi italiane, con il ministero degli esteri iraniano che accusa Italia e Romania di essere complici della guerra di Trump. Meloni ribadisce che l'Italia ha fornito le basi solo a fini tecnici e di logistica. Intanto, secondo un funzionario americano, nello stretto di Hormuz, droni iraniani avrebbero colpito una nuova imbarcazione. Italia e Europa alle prese con l'afa, ma anche con la pioggia. Oggi 18 le città da bollino rosso per il caldo, allerta gialla invece per il maltempo in Basilicata, Calabria, Lombardia, Sardegna e Sicilia. Ieri a Roma 15 leader delle comunità religiose più diffuse nel paese hanno sottoscritto un documento storico per il dialogo e la coesione sociale, insieme per un'umanità più unita, ha detto il cardinal Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della CEI.
2: È un'indicazione di metodo e di scelta delle religioni di dialogare, di non essere quindi mai utilizzate per giustificare odio, pregiudizio e quindi tantomeno violenza, ma la violenza nasce sempre anche dall'ignoranza e dall'incomprensione. Mettersi insieme è sempre un buon segnale per l'Italia, per guardare assieme al futuro, per essere parte di questa nostra casa comune che è Italia, che è Europa.
1: Donnarumma si dimette da amministratore delegato delle Ferrovie a seguito dei servizi e dei ritardi che avevano portato il ministro dei Trasporti Salvini a esprimere una certa irritazione. Definitive le condanne per la strage di Viareggio nel 2009, la Cassazione ha rigettato i ricorsi confermando i 5 anni per Moretti e per gli altri 10 imputati. Mondiali di calcio, l'Ecuador batte 2-1 la Germania, Costa d'Avorio elimina 2-0 il Curaçao, pareggio 1-1 tra Giappone e Svezia, l'Olanda batte 3-1 la Tunisia, Turchia e Stati Uniti termina 3-2, Paraguay e Australia 0-0. Questa sarà l'ultima notizia.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.
2: E ancora ben trovati al nostro Buongiorno in Blu, tutti i giorni insieme dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 10 su Enel Blu 2000, ricordandovi che potete ascoltarci e riascoltarci con l'app Play 2000. E come sempre dalla rassegna stampa che prendiamo il via, pagina dei quotidiani oggi in edicola, che con attenzione, dedicando anche un'ampia fogliazione interna, puntano sul Venezuela per il drammatico terremoto dell'altra notte, anzi un terremoto, se volete, da un punto di vista proprio della fisica anche anomalo, perché si parla di scossa doppietta, cioè due scosse di fortissima intensità e quindi gemelle 7.2 e poi una 7.5 a distanza di soli 39 secondi. Questa mattina cercheremo di capire come si spiega, che cosa va a definire questo movimento sismico, e tra l'altro in un paese come il Venezuela, che non è tra i paesi più sismici da un punto di vista proprio, diciamo così, della mappatura mondiale. E poi parleremo, troviamo sui giornali ancora la morsa del caldo che sta serragliando l'Europa e l'Italia, e attenzione perché non siamo ancora al picco, il picco verrà raggiunto nel fine settimana, quindi sarà veramente un weekend bollente. E poi per il fronte internazionale, da una parte il vertice di Antibes con questa ritrovata e ribadita asse franco italiana, e allo stesso tempo l'Iran, perché si inserisce anche rispetto all'asse franco-iraniano, ovvero l'Iran irritata nei confronti dell'Italia sempre per le parole pronunciate da Rutte sulle basi italiane che sarebbero state utilizzate dagli Stati Uniti. Sapete che Rutte, per tutti i motivi anche retroscena che abbiamo disegnato e che casomai torneremo a fare questa mattina, ha detto che l'Italia ha concesso le sue basi da cui sono partiti durante i giorni, le settimane degli attacchi nei confronti dell'Iran, 500 aerei. Già pare che il numero non sia corretto perché erano 200, ma poi erano aerei partiti che hanno utilizzato sì le basi italiane, ma questo si sapeva perché c'erano stati anche degli avvistamenti, perché non è che se sei ad Aviano non ti rendi conto se passa un caccia statunitense, anzi se ne passano, diciamo così, un po' di più rispetto alla norma, ma si ribadisce utilizzati unicamente per questioni tecnico-logistiche, quindi addestramento, rifornimento di materiali oppure anche di carburante. Se non fosse così non si capisce perché Trump si è scagliato così duramente verso tutti gli alleati a NATO e anche con Meloni, proprio perché ci accusa di non aver aiutato. Quindi questo lo teniamo presente, così poi possiamo scivolare in modo molto molto più veloce sui quotidiani rispetto ai commenti. Ed è dall'Avvenire che iniziamo la carrellata dei titoli oggi in edicola. Dramma su dramma. Il terremoto ha avuto una magnitudo superiore a 7, tra le vittime accertate anche un italiano. Centinaia di morti, oltre 40.000 dispersi dopo la doppia scossa sismica che ha travolto il Venezuela, già alle prese con una crisi economica e sociale tra le più gravi di sempre. E infatti il dramma è proprio questo. Tra l'altro, nonostante la fine della reggenza Maduro, operazione Blitz statunitense, quindi dal gennaio scorso, all'insegna in parte della continuità perché è la vice che è diventata presidenta di interim, Delcy Rodriguez, il paese versa in condizioni sempre più critiche da un punto di vista economico ma anche da un punto di vista sociale di controllo. Ricordiamo che ieri uno dei problemi che era stato evidenziato e fortunatamente nel giro di qualche ora risolto era il fatto che, nonostante il dramma di quello che stava succedendo in quelle ore, il governo non aveva ancora tolto lo stop a social come Twitter, che invece sappiamo sono, potete pensare quello che volete dei social, ma in questo momento, in momenti così drammatici, è ovvio che immediatamente riesce a raggiungere, ad avere notizie, a far avere notizie, e quindi questo è stato determinante poi quando l'ex Twitter è stato riattivato e lì si è cominciato a configurare anche meglio, ahimè, il dramma e dei tanti che mancavano all'appello. Siamo su Repubblica. Apocalisse Venezuela, terremoto di magnitudo 7.5, centinaia morti, 40.000 dispersi, Caracas e lo stato della Guaira in ginocchio, tra le vittime anche un italiano, si mobilita la comunità internazionale per gli aiuti dal Fondo Monetario Internazionale, stanziati 200 milioni per la ricostruzione e i primi aiuti, lo abbiamo avete sentito nel nostro GR, lo riporta ampiamente anche Avvenire, sono arrivati anche i primi 100.000 euro dal Vaticano, ma veramente questi sono i primi immediati, come dire, i fondi a disposizione. Poi Caritas internazionale, Caritas italiana si sono già attivate, come questa mattina, anzi forse proprio in questi minuti, un team della Protezione Civile italiana raggiungerà Caracas. Restiamo ancora sul quotidiano Avvenire, perché dal taglio centrale leggiamo: Iran, l'Italia complice nella guerra. Meloni dice: ho solo rispettato i trattati. E quindi questo è la querela che si è aperta dopo le parole di Rutte, segretario generale della NATO, che ha rilasciato dichiarazioni a Fox News TV, cara network TV molto vicino a Trump, proprio prima dell'incontro tra Rutte e Trump, e Rutte si è giustificato dicendo: era per far capire che il contributo lo abbiamo dato come NATO e come alleati e come paesi europei, però insomma poi Rutte è stato costretto a far seguire una nota in cui spiegava quello che dice Meloni: le basi sono state utilizzate come previsto dagli accordi e dai trattati, sia accordi e trattati in seno all'Alleanza Atlantica, sia i bilaterali Italia-Stati Uniti, esattamente appunto in questo perimetro, niente di più. Per intenderci, ci ha spiegato molto bene ieri il generale Marcello Belacicco, gli aerei che sono partiti dalle nostre basi hanno fatto scalo in altre basi prima di attaccare l'Iran, proprio a dire che in realtà neppure c'è stato, sembra veramente una quisquiglia. Se volete gridare all'ipocrisia, probabilmente avete anche libertà e cognizione per farlo, però quando si parla di trattati e si parla soprattutto di essere configurati come stato belligerante o meno, le questioni tecniche, i puntini sulle i hanno un valore importantissimo. Quindi il fatto che quegli aerei siano partiti dalle nostre basi, ma dalle nostre basi non siano andati direttamente sullo scenario di guerra ad attaccare l'Iran, la fa la differenza, e come? Perché significa appunto che abbiamo fornito soltanto supporto tecnico-logistico. Da noi non sono partiti attacchi. È una formalità? Probabilmente, ma è una formalità che la differenza la fa, e la fa tanto, rispetto agli attacchi, le argomentazioni e soprattutto, scusate, le minacce arrivate dall'Iran, perché l'Iran ha detto che la farà pagare a noi e alla Romania. E quindi insomma, cioè, sicuramente in questo momento l'Iran poi ha buon gioco per anche in modo muscolare far valere la sua diplomazia in questo momento. Siamo sul Corriere della Sera, ancora una volta un'immagine che ci arriva direttamente da Caracas: il terremoto piega il Venezuela, oltre 180 morti. Questo era il bilancio di ieri sera. In realtà l'aggiornamento di questa mattina, che avete sentito anche dalle news, è di 235 vittime accertate, si aggiungono oltre 1500 feriti, e i dispersi sono oltre 40.000, perché hanno già superato la quota 46.000. Il Corriere della Sera poi, come altri due temi in primo piano, torna sulla vicenda treni su due versanti: uno giuridico processuale, con il definitivo pronunciamento sulla strage di Viareggio, e l'altro sulle dimissioni di donna Rumma. Treni, caos e ritardi, Salvini fa dimettere l'amministratore delegato di Ferrovie. Adesso si cerca di capire chi prenderà il suo posto. Il Corriere della Sera un nome ce lo fa, in effetti questo nome circola da ieri, ovvero Strisciuglio, che per noi giornalisti radiofonici sarà tutte le volte una prova doverlo pronunciare. Al di là delle battute, scivoliamo poi invece sulla decisione definitiva sulla strage di Viareggio. Moretti, 5 anni di carcere, quindi ora sono definitive le condanne, perché si è espresso anche il terzo e ultimo grado, la Cassazione ha rigettato i ricorsi, e quindi per il dramma della stazione di Viareggio, ricorderete l'esplosione l'esplosione della cisterna trasportata da un treno di gas GPL, l'incendio terribile che raggiunse anche le abitazioni vicine, quindi i morti di quella strage, Mauro Moretti, allora amministratore delegato, è stato confermata la sua condanna a 5 anni, con lui altri 10 imputati. Siamo sulla Stampa, quotidiano torinese, caos treni, Salvini licenzia l'amministratore delegato di Ferrovie, questo addirittura è il titolo di apertura per la Stampa, insieme alla sentenza della Cassazione sulla strage di Viareggio. E poi, oltre ad una fotografia di un momento dei soccorsi di una donna, il titolo è eloquente, Catombe Venezuela, il quotidiano torinese ci porta appunto sul fronte Italia-Iran, basi, l'Iran minaccia l'Italia, paura per le navi nel Golfo, aiuti agli Stati Uniti, la pagherete. E intanto da Antibes in Francia, Meloni, Macron rilanciano un asse italo-francese che si concretizzerà proprio con una missione in Libano, una sorta di post UNIFIL. Quanto se ricordate, l'abbiamo detto, l'UNIFIL anche tempisticamente sta arrivando a fine mandato, proprio da un punto di vista di calendario, di termini previsti. Sappiamo benissimo che non verrà rinnovata, proprio perché per il contesto attuale di UNIFIL, ma se volete anche per il contesto precedente, non solo pre 28 febbraio ma anche pre 7 ottobre, è stato detto che UNIFIL, con le regole di ingaggio rispetto a quello che UNIFIL secondo le Nazioni Unite avrebbe dovuto fare, quindi secondo i caschi blu avrebbe dovuto compiere come missione, erano assolutamente slegate dalla realtà del territorio e dalla realtà della dinamica di quello che nel territorio continuava ad accadere. Quindi si è detto, se UNIFIL deve star lì per poi semplicemente non poter intervenire e appoggiare, favorire, aiutare l'esercito libanese a limitare e in alcuni casi proprio anche a neutralizzare Hezbollah, allora se deve essere lì solo per poi correre il rifugio quando cominciano a bombardare, forse possiamo anche riportare a casa i nostri soldati, o forse c'è da mettere in campo tutta un'altra tipologia di missione. Il Messaggero, apocalisse Venezuela, e qua veramente per fotogrammi ci arrivano delle immagini terribili dal paese, ma l'abbiamo detto, da ieri era evidente il dramma e la distruzione totale, soprattutto nell'area di Caracas e di tutta la regione. E poi anche il Messaggero torna ad Antibes, accordi sul nucleare, difesa, competitività, Meloni e Macron, intesa Roma-Parigi per la nuova Europa, patto sul Libano post-UNIFIL, dopo Rutte Teheran attacca Italia complice degli Stati Uniti, e la Premier dice mai partecipato al conflitto. E la Premier, parlando con i giornalisti, ha detto quello che è evidente, dice scusate, ma se avessimo partecipato al conflitto, perché Trump si sarebbe tanto adirato e ci avrebbe accusato di averlo abbandonato, lasciato solo, di essere stati alleati infedeli? E questo è un'evidenza che sicuramente non sfugge all'Iran. Il Foglio, Macron e Meloni rilanciano l'asse europeo a modo loro. L'eredità del trattato del Quirinale vale 112 miliardi. Incontri ad Antibes e Cana, sono 7 i patti sul tavolo. E l'abbiamo detto, tra Italia e Francia sicuramente c'è una alleanza naturale, cioè i nostri paesi non possono non essere alleati, al di là delle frizioni, al di là dei dossier di carattere meramente economico, commerciale, quindi siamo anche in competizione e va benissimo. Storicamente ci sono frizioni che ancora possono pesare, ma a prenderla veramente dal tempo dei Romani in poi, però è evidente che sono due paesi fondatori dell'Unione Europea, è evidente che sono partner naturali, è evidente che soprattutto in questo momento un asse, una collaborazione ribadita e rafforzata fa bene a entrambi i paesi. E poi insomma asse rinnovata e rilanciata che si concretizza in questi sette patti. L'abbiamo detto, si va dall'energia nucleare francese alla difesa, se volete anche altro nucleare, visto che la Francia è l'unico paese dell'Unione Europea dotata del nucleare militare, e poi economia, e poi trasporti, e poi ovviamente sicurezza internazionale su tutti i fronti, a cominciare da quello del Libano e non solo. Il Fatto Quotidiano: Italia isolata, sberle da Trump e NATO, e ora anche da Teheran. Tajani tenta di ricucire con l'Iran. Il Giornale: asse Meloni Macron, noi indispensabili per l'Occidente. E poi l'apertura torna, perché uno dei temi e delle inchieste seguite, rilanciate, battute dal Giornale, che ancora parlano del Covid, se ricordate tutte le inchieste, i dubbi e anche gli elementi che hanno fatto gridare alcuni a delle irregolarità nella gestione del materiale necessario durante la pandemia da coronavirus, ovvero primariamente le mascherine, ma non solo, anche se per facilità poi diciamo tutti l'inchiesta mascherine. Appalto da 1,2 miliardi, ecco le fatture false, si riapre il caso Covid, titolo il Giornale, che poi aggiunge: Conte non risponde e attacca, ma è svolta sulle commissioni. Spuntano, scrive Felice Manti oggi sul Giornale, spuntano fatture false nella partita da 1,2 miliardi di euro in mascherine farlocche dalla Cina durante la pandemia. Ma potrebbero essercene altre, tra strutture, nomi sbagliati, codici inesistenti. Pubblichiamo in esclusiva l'analisi dei documenti contabili e 5 Stelle ci attaccano. Questo è il pezzo, che poi trova ovviamente ampio approfondimento nelle pagine interne. QN, La Nazione, Il Giorno, Il Resto del Carlino, asse Italia-Francia per il Libano, ma scontro tra Roma e Teheran. E poi le pagine interne ancora una volta ci riportano in Venezuela, nel Venezuela sotto le macerie. Troviamo anche dei disegni, dei grafici resi in 3D, quindi facendo vedere cosa c'era sotto, ma preso di lato. Mi diventa difficile spiegarvelo, se però sono veramente una delle classiche fotografiche che vengono ormai come modellistica utilizzata nel caso di terremoti, cioè si dà la visione dall'alto dell'epicentro, in questo caso è Maron, nel sud-est del paese, a 200 km circa dalla capitale Caracas, e allo stesso tempo si fa capire cosa è successo sotto a livello di profondità e anche di sistema di faglie. E quindi vediamo proprio che c'è stata questa prima scossa, erano le 18 ora locale, quindi notte piena in Italia, le 2 di notte, la magnitudo 7.2 e poi 18.05, ma non è passato neppure un minuto, sono stati calcolati 39 secondi, di magnitudo 7.5, quindi la seconda scossa è stata più potente della prima, anche se poi per intensità e magnitudo vengono chiamate scosse gemelle. E le faglie che sono state interessate sono quella della placca caraibica, che si muove verso est rispetto alla placca sudamericana, e questa placca è in continuo movimento, nel senso che più o meno fa 2 centimetri l'anno. Quello che è successo è che questa placca che si sposta verso est ha trovato invece lo scorrimento naturale del Bocono San Sebastián El Pilar, che sono 3 faglie che si incrociano. Questo per dire che c'è stato questo incontro di movimenti, ha determinato uno scorrimento laterale, da cui la liberazione a 10 km di profondità di queste potentissime onde sismiche. Questa mattina sarà con noi, tra pochi minuti, la direttrice dell'Osservatorio Nazionale Terremoti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, che ci spiegherà bene quello che è successo e soprattutto, posto che i terremoti non possono essere previsti, questo lo sappiamo, ma soprattutto capire, dato questo movimento di faglia, cosa da protocollo dovrebbe succedere anche nei prossimi giorni. E poi sempre il quotidiano nazionale, Il Giorno e Il Resto del Carlino, dedica ampio spazio ai racconti e alle testimonianze. Ed è evidente che, come diciamo soprattutto qui nella Nazione, quotidiano storico della Toscana, come punto di riferimento di, anche della stampa della Versilia, punta molta attenzione sulla strage di Viareggio e la condanna definitiva di Moretti. La condanna ora è definitiva, Moretti andrà in carcere, la Cassazione ha confermato i 5 anni di reclusione per l'ex AD di Rete Ferrovie Italiane e Ferrovie dello Stato. La notte del 29 giugno 2009 morirono 32 persone con l'incidente alla stazione, viene proprio nel pezzo di Paolo Di Grazia anche ripercorso questi anni da un punto di vista giudiziario, da un punto di vista di storia delle famiglie, delle vittime e anche delle persone che pur fortunatamente sopravvissute hanno riportato gravissime ferite. Sole 24 ore, flop delle rottamazioni sugli incassi, il fisco rilancia sui pignoramenti, più 25,2%, tantissimo. Lotta all'evasione, le definizioni agevolate non aumentano il tasso di riscossione, fermo al 14,7%, quindi quel grande incasso che si pensava sarebbe arrivata dall'ultima rottamazione in realtà non ha prodotto gli effetti sperati. Ma, scrive il Sole 24 Ore, ora spingono i pignoramenti, cresciuti del 25,2% nel 2025 e triplicati in 3 anni. Molti puntano infatti ai decaduti dalle sanatorie, che fin qui hanno perso per strada il 59% delle somme da incassare. Anche per questo il tasso di riscossione complessivo resta in effetti al 14,7, 85 euro ogni 100 iscritti al ruolo negli ultimi 25 anni, continua a latitare. Avete capito? Cioè, su 100 euro si riesce a recuperare solo il 15%. No, è imbarazzante. Sotto la lente dell'antievasione anche 47.000 forfettari e 32.000 affitti brevi. La situazione è questa. C'è poi un interessante pezzo di taglio centrale, non di carattere esclusivamente economico, del Sole 24 Ore. Strategie per la sicurezza, difesa, investimenti italiani su del 32,5%. L'Unione Europea dice integrare l'industria con Kiev. Ed è questo il secondo l'aspetto che col pezzo di Scott e Trovati volevo sottolineare, perché un po' l'abbiamo toccato anche in queste settimane, cioè come ormai l'Ucraina purtroppo sia diventata e sempre più in prospettiva, ovviamente in una prospettiva di fine guerra, l'asse tecnologico industriale portante dell'Europa della difesa, soprattutto per le nuove strumentazioni, quelle legate ai droni. Ma in realtà questa rete, quindi definiamola in modo un po' improprio, però catena del valore della difesa europea, già disegna appunto una sorta di rete, perché anche alcune strumentazioni balistiche, missilistiche che l'Ucraina sta utilizzando, quindi non solo i droni, ma diciamo anche i missili che abbiamo visto, sono stati utilizzati per colpire in profondità alcune raffinerie in Russia. Beh, in realtà alcune parti di questi missili, di queste testate balistiche, sappiamo benissimo che vengono messe a punto in alcuni paesi europei, sappiamo anche quali sono i paesi, insomma, però diciamo non li nominiamo adesso. Non c'è l'Italia, se subito state pensando, no, noi non ci siamo, però ci sono paesi che aiutano l'Ucraina nella creazione, composizione, messa a punto, realizzazione di parti che poi vengono assemblate. Queste perché questo permette all'Ucraina accorciare i tempi di produzione e anche di poter in qualche modo disseminare un po' nel suo territorio, ma anche nei paesi europei, le fabbriche delle costruzioni e i laboratori, perché altrimenti sarebbe poi facile anche per la Russia, no, colpire alcuni stabilimenti. Gazzetta dello Sport, chiudiamo con i titoli sportivi. Pass vuole l'Inter, il Real lo riprende, ma puntini puntini, quindi continua a impazzare dalle nostre parti, visto che l'Italia è fuori dai mondiali, il calcio mercato in vista della prossima stagione. Allora, noi qui ci fermiamo, ma solo per il momento, perché tra pochissimo i nostri microfoni ci portano direttamente a Caracas.
0: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti. Disco in Blu 2000.
3: Proposta musicale della settimana è All My Soul.

0: appunto del Ministero della Salute venezuelano ha dovuto ritoccare al rialzo, ahimè, però purtroppo è lo scenario che tutti ci immaginavamo, un bilancio ancora provvisorio delle vittime del terremoto che è salito a 235, ma la verità è che restano ancora, oltre ai 1500 feriti, 46.000 dispersi. Cerchiamo di capire la situazione andando direttamente a Caracas. Ancora buongiorno per noi, ma buonanotte per lui, Angelo Palmieri, rappresentante della comunità italiana a Caracas. Angelo.
1: Salve Chiara, buongiorno a voi.
0: Grazie Angelo, come stai tu, i tuoi cari, e poi mi parli anche della situazione paese, però prima di tutto come state voi?
1: Bene, bene, grazie a Dio, noi siamo bene, oggi qua a Caracas si respira un'aria un po' più di normalità, per dire, cioè i rifornimenti cominciano a già essere un po' meno affollati, le persone possono, il trasporto pubblico un po' già normalizzato, le persone escono per fare un po' di spesa, non ci sono scuole aperte ancora, e anche tutto è, diciamo, un po' paralizzato quello che non è essenziale o che non è, diciamo, primario.
0: Certo, ma le scosse stanno continuando, Angelo?
1: Sì, assolutamente, assolutamente. Oggi io, per esempio, che ho spesso mattinata tra visite a diverse palazzi con delle ingegnere volontari per un po' fare una preliminare, diciamo, opinione di loro, così le persone possono ritornare a casa. Adesso continuano a stare fuori perché hanno paura di ritornare negli appartamenti. Allora abbiamo fatto, diciamo, un appello ai ingegneri, si hanno rivolto a delle posti per fare queste ispezioni e diciamo ho visto ancora un paio di ho sentito, scusa, un paio di scosse leve, però si dice che sono circa già 40 dalla, diciamo, il primo evento finora. Allora è difficile. Dopo sono sceso alla Guaira e questo è algo indescrittibile, veramente sono rimasto scioccato, è distrutto, è una zona assolutamente distrutta, abbandonata, non c'è presenza diciamo rilevante sul territorio della Guaira per prendersi cura di questa situazione. C'è un disordine incredibile, è veramente una cosa pazzesca.
0: E ieri, quando ci siamo sentiti proprio verso quest'ora, tu mi stavi dicendo che nonostante la gravità di quello che era successo, un mezzo di comunicazione assolutamente utile in queste circostanze, ovvero Twitter, l'ex Twitter X, non era stato riattivato da parte del governo. Invece poi mi hai mandato anche un messaggio che io ero ancora in diretta, quindi ho avuto modo di farlo sapere anche ai nostri ascoltatori. Poi finalmente invece è stato sbloccato X nel giro di qualche ora.
1: Sì, sì, infatti sì, è stato bloccato grazie anche a tutte quelle, diciamo, pressioni che si hanno fatto sentire anche dei media internazionali, perché infatti già è difficile di capire dove sono le persone, come trovare degli amici, della famiglia, e se ancora si riduce un po' diciamo mezzi, è più difficile ancora.
0: Tu ieri da subito, no? Hai veramente con una notevole prontezza di spirito e grande umanità e solidarietà hai cominciato a cercare di contattare anche i nostri cittadini italiani, italo-venezuelani, perché ovviamente in questo momento il dramma è l'incognita proprio dei dispersi, no? Di chi è disperso perché ahimè è rimasto sotto le macerie e di chi invece è disperso perché casomai è nell'impossibilità appunto di far sapere che nonostante tutto sta bene.
1: Sì, no, infatti io ho parlato con degli rappresentanti anche del Comites e altre istituzioni centro italo-venezuelano. Abbiamo cercato di spingere una proposta sul consolato e l'ambasciata di mettere anche qualcosa, un numero disponibile. Io ho provato a inviare il numero del consolato tramite i gruppi di WhatsApp, però è anche questo è limitato. Loro hanno più potenza, diciamo, di comunicazione da di me o qualche altro. E domani mattina dobbiamo, diciamo, fare un po' di più. Abbiamo parlato con lui, si chiama Carlo Zillino,
0: sì.
1: Enzo Di Martino e altri rappresentanti, e vediamo cosa possiamo fare per ancora cercare costruire una piccola piattaforma di comunicazione, diciamo.
0: Sì, che in queste occasioni è veramente utile, utilissima. Angelo, questo dramma cade e piomba nella Venezuela già provatissimo, no? Da anni di divisione interna, di repressione, di stallo economico, e poi sappiamo anche dal gennaio il blitz, l'arresto da parte degli Stati Uniti di Maduro, che in realtà ha aperto a una sorta di continuità al momento, no? Visto che la presidenta ad interim è comunque la sua vice, anche se delle aperture poi ci sono state. Si ha proprio idea di qualcosa che incombe sul Venezuela? Com'è vivere tutto questo in queste condizioni, in queste ore adesso, anche proprio a livello di riflessione di pancia proprio, no?
1: Prima di questo, cioè non è che cambia molto, perché veramente è quello che accade in Venezuela è un problema profondo, diciamo, è strutturale, non è qualcosa che succede da un periodo in qua. Noi dopo il 3 gennaio si capiva che si doveva prima essere, cioè dovrebbe ci dovrebbe essere un piano di sì. Ristrutturazione, recuperazione economica e stabilizzazione politica dopo elezioni e libertà, democrazia. E adesso non si capisce dove siamo, perché l'economia è ancora, non si sente questa felicità dove sono questi milioni di dollari che stanno entrando al paese con la vendita o i negozi degli americani col governo ad interim, e non si capiscono dove sono, perché in economia, cioè nel venezuelano no, comune, non si sente. Il dollaro è 1, 2, 3, 4, 5% a giorno che si svaluta il bolivar. Allora questo è un fallimento dal mio punto di vista molto umile. Allora politicamente non si capisce qual è la via di uscita, dove il piano di istituzionalizzazione del paese, come si devono costruire queste istituzioni che ci dovrebbero portare alla democrazia solida definitiva. E questo che accade adesso viene ci mette su noi che stiamo cercando di un paese democratico un sasso molto pesante, perché Allora tutto si mette in diciamo in pausa con una scusa che può essere valida, però che noi sappiamo che è una strumentazione politica, perché il governo non sta facendo neanche quello che deve fare per prendersi cura di questa strage. Cioè, allora si continua a manipolare la situazione, purtroppo molto grave, e questi diciamo del governo che sono adesso qua prendono un vantaggio su il controllo del paese e si mette un cioè è molto complesso, Chiara, è sì, molto sì. complesso, è difficile.
0: Assolutamente, ce lo hai spiegato in modo molto molto chiaro, Angelo. Angelo, veramente grazie, ti mando a riposare un po', perché è 24 ore di più che sei attivo, quindi cerca di riposarti, e intanto un abbraccio a tutti voi da parte nostra. Grazie ancora, Angelo Palmieri, forza.
1: Un abbraccio a voi e grazie di essere sempre vicino a noi.
0: È il minimo. Angelo Palmieri, rappresentante della comunità italiana Caracas. Abbiamo detto, quello che vogliamo capire adesso è quello che è successo, perché si parla di un caso raro di questa doppia scossa, che viene proprio definita doppietta sismica, quindi cercare di capire che cos'è, cosa è successo, quante volte e che cosa può determinare questo fenomeno tellurico, e poi nei limiti del possibile della scienza, della ricerca scientifica e della tecnologia che abbiamo oggi a disposizione, capire se è lecito attendersi che, al di là delle cosiddette scosse di attestamento, però il peggio sia passato, oppure quanto successo possa aprire anche nel giro di un tempo non poi così lungo a delle repliche di questo tipo. Diamo il buongiorno, grazie per essere con noi, a Lucia Margheriti, direttrice dell'Osservatorio Nazionale Terremoti dell'INGV, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Buongiorno, direttrice.
2: Buongiorno a voi.
0: Allora, ci aiuta a capire quello che è successo, e soprattutto è da ieri che sentiamo parlare di questo effetto doppietta sismica, per spiegare queste due scosse così potenti e molto ravvicinate, 7.2 e 7.5, che si sono veramente susseguite nel giro di 39 secondi, è stato calcolato. Di cosa parliamo?
2: Questo terremoto, come sappiamo, è avvenuto lungo una faglia trascorrente che si trova al margine della placca, tra la placca caraibica e la placca sudamericana. E, eventi lungo faglie trascorrenti spesso innescano, diciamo, questo tipo di sequenza, diciamo. Quindi quando si verifica un evento grande, un evento che rilascia molta energia, la possibilità che subito nel segmento vicino si inneschi un'altra scossa è abbastanza un fenomeno abbastanza comune. Per esempio, è successo per gli eventi in Turchia di febbraio 2023, è successo altre volte anche sempre lungo la faglia anatolica. Chiaramente in questo caso il tempo intercorso tra le due scosse è estremamente ridotto, quindi in sostanza per la popolazione è stata un'unica scossa sostanzialmente che ha prodotto danni ingenti, come sappiamo.
0: Ma il Venezuela, mi corregga, forse sto dicendo una sciocchezza, però non è tra le aree maggiormente sismiche nella mappatura globale? O no?
2: Allora, probabilmente, diciamo, se si considera la mappatura globale, non è uno di quei paesi dove ci aspettiamo i terremoti di magnitudo più alta. Quelli sono il Giappone, il Cile, e zone, diciamo, dove la subduzione, la placca pacifica scende sotto queste archi, quindi o archi vulcanici come il Giappone o le Ande sotto per il Cile, e dove si verificano terremoti anche di magnitudo 9. Abbiamo, insomma, anche in tempi, diciamo, storici strumentali, in cui funzionavano già le reti strumentali, abbiamo registrato terremoti anche di magnitudo 9. E il Venezuela si trova comunque lungo un margine di placca che si muove a una velocità abbastanza rilevante, quindi 20 mm l'anno, significa quindi che rispettivamente la placca caraibica e quella sudamericana si spostano una rispetto all'altro di 20 mm l'anno. Per esempio da noi in Italia i movimenti della placca africana verso quella eurasiatica sono di circa 2-3 mm l'anno, quindi il Venezuela è una zona dove la pericolosità sismica è alta. E poi, come cioè, non conta solo la pericolosità, che quindi è la probabilità che ci sia un certo scuotimento al suolo, ma conta anche poi per il rischio, conta anche l'esposizione, la vulnerabilità dell'edificato, e quindi in questo caso purtroppo sicuramente la costa nord del Venezuela si è rivelata essere molto vulnerabile.
0: Sì, questo sicuramente, anche le testimonianze che abbiamo raccolto ci hanno detto che non c'è certo un'edilizia antisismica, no? Legata poi anche agli ultimi decenni del paese, di quello che sta avvenendo, sicuramente a livello di edilizia civile non c'era, ecco, almeno a livello di edilizia civile, questa attenzione nel costruire gli edifici. Però per capire, qui dimostro tutta la mia ignoranza, direttrice, quando si parla di spostamento, no? Anche rispetto a appunto l'Africa nei confronti dell'Asia, ma è uno spostamento continuo e unidirezionale, quindi c'è un avvicinamento in qualche modo?
2: Praticamente la tettonica plate ci dice che la crosta terrestre è suddivisa in delle zolle rigide, chiamiamole, quindi noi definiamo placche, che si spostano una rispetto all'altra. Questi movimenti sono continui e noi li possiamo misurare attraverso le antenne GNSS, quindi diciamo attraverso i satelliti. Lo stesso sistema che utilizziamo il navigatore per spostarci viene utilizzato con antenne di maggiore precisione e ci dice quindi di quanto si sposta una placca rispetto all'altra, più la rete è densa e più abbiamo una definizione molto chiara di questi spostamenti. Poi questi spostamenti inducono una deformazione, quindi uno sforzo all'interno della crosta, che viene sostenuto dalla resistenza delle rocce. Quando questo sforzo supera la resistenza delle rocce, allora si ha la faglia, la rottura e lo scorrimento rapido di questi due blocchi. Questo scorrimento rapido genera le onde elastiche che noi percepiamo come terremoto.
0: Chiaro, le faccio.
2: Quindi, prego. In questo caso, per esempio, ancora non ci sono modelli precisi per questa faglia, ma si pensa sia una faglia più o meno di 150-200 km di lunghezza, che le cui parti sono scivolate una rispetto all'altra di circa almeno 3 metri. Ancora il modello va sicuramente raffinato, i dati non sono molti, ma abbiamo già delle immagini satellitari che ci danno questa prima indicazione.
0: Rispetto a quello che è logico, naturale attendersi possa avvenire nelle prossime ore, nei prossimi giorni, ovviamente la giornata di ieri è stata costellata da scosse di minore intensità, anche prima eravamo in collegamento con Caracas e ci hanno detto ce ne sono state poco una quarantina, no, di scosse avvertite chiaramente dalla popolazione, però certo non così distruttive. Possiamo pensare che ci sia questa coda sismica, ma che poi tutto si riduca, ma che non ci troveremo nel giro di poco a dover registrare scosse della potenza come l'altra notte?
2: E purtroppo questo non possiamo affermarlo in maniera sicura. Quello che possiamo fare è possiamo dare delle stime probabilistiche sull'accadimento di terremoti, quindi sicuramente scosse come quelle che infatti sono state registrate di magnitudo fino a 4.5 avverranno e continueranno ad avvenire per mesi in quella zona. Dopodiché c'è una piccola probabilità, l'USGS americano stima come probabilità d'accadimento di un evento di magnitudo superiore a 7 in quell'area attualmente il 2% in una settimana, che è un valore molto piccolo ma non trascurabile, diciamo.
0: No, per niente. E l'altra domanda conseguenziale era questa: da un punto di vista della ricerca, della tecnologia, della strumentazione che abbiamo a disposizione, ancora poter prevedere terremoti non è alla nostra portata?
2: previsione deterministica non è ancora la nostra portata, diciamo previsioni probabilistiche significa anche la stessa mappa di pericolosità è una previsione probabilistica certo. Termine, quindi noi sappiamo dire dove avverranno, dove ci aspettiamo dei forti scuotimenti e abbastanza con una certa precisione, quindi possiamo comunque prevenire costruendo in maniera appropriata e anche diciamo istruendo la popolazione sui piani di protezione civile. A livello proprio di previsione deterministica, sicuramente aumentando le osservazioni, aumentando il nostro di monitoraggio e quindi comprendendo sempre meglio il fenomeno, potremo piano piano capire quali sono i precursori. La Terra è molto complessa, per cui diciamo a posteriori spesso sono stati fatti studi che hanno evidenziato qualche tipo di precursore, deformazioni, emissioni di gas o diciamo pattern particolari nella distribuzione dei quelli che chiamiamo forest shock, quindi dei terremoti avvenuti prima.
0: Sì.
2: Però non c'è un indicatore che per ora si è rivelato in qualche modo sempre presente per cui possa essere utilizzato effettivamente per fare una vera e propria previsione. E comunque resta il fatto che anche se fosse previsto il terremoto sicuramente sarebbe importantissimo per salvare le vite, ma non ci salverebbe dalla distruzione, quindi la vera arma è quella della prevenzione e del diciamo costruire in maniera adeguata per sostenere gli scuotimenti che ci aspettiamo.
0: Certo, assolutamente, questo ormai dovremmo averlo capito amaramente tutti, no? Anche per le tragedie che poi registriamo. Direttrice Margheriti, c'è un ascoltatore, Dino, da Foggia, che ci chiede, ma il

0: chiama fenomeni atmosferici, e quindi direi che, come insomma risposta generica, direi che no, non c'è una correlazione con il riscaldamento globale.
1: Sì, anche perché il riscaldamento globale, per quanto pervasivo, è comunque superficiale, no? Rispetto alle profondità di cui stiamo parlando, delle faglie. Giusto.
0: Certo, un po' quello, un po' appunto comunque le variazioni che si hanno legate all'atmosfera, e quindi ai cambiamenti di pressione d'atmosfera, non sono così importanti rispetto agli sforzi che sono in gioco nella tettonica a placche. È chiaro che qualsiasi elemento, anche la stessa, no, allineamento maree terrestri, no, con la Luna, così come genere maree marine, genera anche delle maree sulla terra solida, e quindi comunque ha una piccola influenza, però non c'è una correlazione diretta tra i forti terremoti e questo tipo di osservazioni. Sono stati fatti studi qualche volta si è trovata qualcosa, ma non è una cosa generalizzabile.
1: Ma la temperatura al centro della Terra, comunque, più che scendiamo, si passa dal freddo, cioè all'inizio cala e poi riaumenta quando arriviamo più possibile verso il centro della Terra?
0: Beh, la temperatura al centro della Terra certo è altissima, diciamo, e all'inizio comunque fin dai primi metri c'è un gradiente di temperatura in aumento, quindi c'è un gradiente geotermico in generale. La temperatura all'interno della Terra sale sempre. Adesso per noi può essere quello che lei diceva, è legato, no, al fatto che scendendo di poco non c'è più la variazione
1: atmosferica,
0: legata appunto alla parte atmosferica, però dopo, andando comunque in profondità, c'è sempre un aumento costante, diciamo, che poi varia al variare dei diversi strati all'interno della Terra.
1: Certo, che corrisponde poi appunto a tutta questa energia in qualche modo trattenuta, no, nelle viscere della Terra anche.
0: Esatto, infatti non per niente, insomma, l'energia geotermica è una di quelle che potremmo utilizzare come insomma energia alternativa, e sicuramente esiste il modo di sfruttarla. E noi in Italia in particolare, avendo diverse aree vulcaniche, quindi avendo dei gradienti geotermici importanti, possiamo sicuramente utilizzare questo tipo di energia.
1: Direttrice, io la ringrazio perché abbiamo anche ampliato il discorso, è stata una conversazione molto molto stimolante, infatti stanno continuando ad arrivare nuovi messaggi che ci porterebbero ancora più lontano rispetto al tema, ma non ho più tempo a disposizione. La devo salutare, la ringrazio veramente tanto e le auguro buon lavoro.
0: E grazie a voi, grazie agli ascoltatori, buongiorno.
1: Buongiorno a Lucia Margheriti, direttrice dell'Osservatorio Nazionale Terremoti dell'INGV, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

0: da non perdere, le serie in arrivo, le newsletter dedicate, i podcast di approfondimento e poi i libri, report, festival, laboratori di formazione e incontri personali con registi, attori, maestranze. Tutto questo ha un solo nome: Cinematografo. La media company di chi ama il cinema. Per chi ama il cinema, smettila di fare lo spettatore e vivi un'esperienza da protagonista. Per saperne di più, vai su cinematografo.it.
1: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Aiuta anche tu il Papa nella sua missione, in ogni momento, con un piccolo gesto. In occasione della giornata per la carità del Papa di domenica 28 giugno, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e Avvenire, sosteniamo tutti insieme il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre o che necessitano di assistenza umanitaria e sostegno. Vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca su Dona Ora.
3: Chuck, motore, azione!
4: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
5: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
4: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: Vuoi avere un medico sempre a disposizione? Lo trovi ogni giorno alle 10 su TV2000. Il mio medico ti spiega come curare e prevenire le malattie. Parole semplici e chiare per parlare di salute e benessere. Un appuntamento da non perdere.
7: In Blu 2000 News.
8: 235 morti, è questo l'ultimo bilancio provvisorio delle vittime del terremoto in Venezuela, 1500 feriti, oltre 46.000 dispersi, tra le vittime anche un cittadino italo-venezuelano, mentre, fa sapere la Farnesina, risultano molte segnalazioni di connazionali che ancora non rispondono. Sorrisi e abbracci tra Meloni e Macron al vertice di Antibes in Francia, Parigi e Roma sono partner, naturali e indispensabili, dice il capo dell'Eliseo, aggiungendo che Parigi e Roma intendono lanciare una coalizione su un meccanismo post UNIFIL in Libano. Resta alta la tensione invece tra Italia e Iran dopo le parole di Rutte rispetto ai 500 aerei americani decollati dalle basi italiane verso l'Iran, col ministero degli esteri iraniano che accusa il nostro paese e la Romania di essere complici della guerra di Trump e annuncia ritorsioni. Meloni ribadisce che l'Italia ha fornito le basi solo come prevedono gli accordi a fini tecnici e logistici. Intanto, secondo un funzionario americano, nello stretto di Hormuz droni iraniani avrebbero colpito un'imbarcazione. Italia ed Europa alle prese con l'afa, ma anche con la pioggia. Oggi 18 le città da bollino rosso, mentre allerta gialla si prevede per Basilicata, Calabria, Lombardia, Sardegna e Sicilia, che saranno raggiunte da forte perturbazioni. Donnarumma si dimette da amministratore delegato di Ferrovie dopo un incontro con il ministro Salvini seguito a disservizi e ritardi. Definitive le condanne per la strage alla stazione di Viareggio della 2009, dove morirono 32 persone. La Cassazione ha rigettato i ricorsi, confermando i 5 anni per Moretti, ex AD, e per gli altri 10 imputati. È prevista questa mattina l'udienza di convalida del fermo di Piero Morricone, il muratore di 63 anni che in provincia di Lucca ucciso moglie e figli a fucilate. A Moscaino, in provincia di Avellino, si terranno oggi i funerali del piccolo Christian, morto travolto da una jeep mentre era in sella a una mini moto, il padre indagato per concorso in omicidio stradale. A Milano, un uomo sotto effetto dell'alcol ha investito un motociclista ora in gravissime condizioni ed un pedone che ha riportato lesioni meno gravi. Il conducente dell'auto era scappato, è stato poi raggiunto dalle forze dell'ordine. Nella terza e ultima giornata dei gironi dei mondiali di calcio, l'Ecuador batte 2-1 la Germania, già qualificata. Costa d'Avorio ha eliminato 2-0 il Curaçao. Pareggio 1-1 tra Giappone e Svezia. L'Olanda batte 3-1 la Tunisia. Turchia, Stati Uniti termina 3-2. Paraguay, Australia 0-0. Questa era l'ultima notizia.
7: Buongiorno in Blu 2000.

0: 4. Dopo le news si riaccendono i microfoni della Buongiorno in Blu e torniamo a puntare l'attenzione sul Medio Oriente, in modo particolare sul Golfo. Notizia di qualche ora fa: un funzionario americano ha detto che nello stretto di Hormuz droni iraniani avrebbero colpito un'imbarcazione, notizia che è stata ripresa e rilanciata anche da Al-Arabiya, con le Nazioni Unite che proprio per l'instabilità di queste ore pare abbiano sospeso il piano di evacuazione di Hormuz, quindi anche questo attesta quanto fragile sia l'accordo, il memorandum, il percorso negoziale tra Stati Uniti e Iran, tra l'altro percorso negoziale che continua a sollevare anche dubbi, nonostante il vicepresidente Vance, in campo proprio per perfezionare l'accordo e per portare questi 60 giorni a un risultato favorevole anche alle intenzioni statunitense, ha rilanciato l'intenzione di normalizzare i rapporti con l'Iran, con i Pasdaran dunque in questo momento, determinando all'interno degli Stati Uniti una vera e propria reazione furiosa da parte dei neocon, quindi situazione che è calda su più fronti. Buongiorno, bentornato ai nostri microfoni a Peyman Abdel Mohammadi, docente di origine iraniana, insegna relazioni internazionali del Medio Oriente all'Università di Trento e analista dell'ISPI, autore del Nuovo Medio Oriente, potere, diplomazia e realismo. Buongiorno professore.
1: Buongiorno, eccoci qua.
0: Professore, prendo spunto dal titolo del suo libro. Quanto realismo c'è, secondo lei, in questo accordo, in questo memorandum d'intesa?
1: Allora, sicuramente c'è del realismo, ma questo memorandum in realtà, secondo come vedo io la situazione, mm-hmm. è stato il risultato di una carenza di sinergia da parte del mondo diciamo democratico occidentale, ma non soltanto, nel momento in cui gli Stati Uniti insieme a Israele hanno provato a dare la spallata per far cadere il regime, e nel momento in cui invece non c'è stato appunto l'aiuto europeo, l'aiuto di vari attori quali il Canada, l'Australia, a questo punto si è dovuto in qualche modo, complice anche la forza della Cina che vuole a tutti i costi far sopravvivere la Repubblica Islamica, insieme agli attori regionali quali il Pakistan, l'Arabia Saudita e il Qatar, che fanno di tutto affinché non arrivi il nuovo Iran, che sarebbe l'Iran democratico, pluralista, quello che vuole la società iraniana. A quel punto gli Stati Uniti d'America, secondo me qui sì, chiamati da un realismo, però un realismo di seconda mano, non di prima mano, hanno dovuto in questo momento fare questo passaggio del memorandum. Ma penso che la partita ora, se parliamo in termini calcistici, siamo soltanto all'inizio del secondo tempo, è ancora molto lunga, aspettiamoci molte sorprese nel corso dei prossimi mesi.
0: In realtà una delle ipotesi che sta circolando a livello soprattutto di chi è abituato a fare analisi rispetto al Medio Oriente, rispetto all'Iran, è più o meno questa, cioè che gli Stati Uniti e l'Iran stanno avendo una sorta di pausa tecnica. Sicuramente all'Iran serve perché è fortemente distrutto, indebolito anche a livello di economia da questi 60 giorni, e sicuramente perché Trump, per motivi politici, ha bisogno di arrivare con un consenso più sostenuto rispetto a quello che si registra in questo momento, ma che dopo le elezioni di mid term, quindi ovviamente siamo al novembre prossimo, qualcosa potrebbe succedere, anche perché Trump, da quel punto di vista, poi anche a prescindere da come andranno le elezioni di mid term, non avrà più niente da perdere. Cioè, se va bene le elezioni, benissimo, ma anche non dovessero essere andate bene con gli poteri straordinari, per quanto tempo siano, del presidente, potrebbe togliersi la soddisfazione, scusate l'espressione che utilizzo, ma insomma, se abbiamo capito un po' Trump come agisce, di eliminare il regime iraniano per lasciarlo anche come sua eredità, no? Alla storia, al mondo, agli Stati Uniti. La convince questa lettura?
1: Ma è una lettura sicuramente verosimile, è una lettura che, come dire, in realtà rispecchia, secondo me, molto la posizione strategica che gli Stati Uniti hanno in questo momento. Noi dobbiamo ricordarci che gli Stati Uniti non hanno un interesse anche realistico di continuare ad avere la Repubblica Islamica dell'Iran, poiché hanno bisogno di un Medio Oriente che sia come dire, affidabile, ma soprattutto alleato degli Stati Uniti contro la Cina. Quindi la Repubblica Islamica oggi è filo cinese, una colonia cinese.
0: Ancora di più dal 28 febbraio, possiamo dire, no?
1: Ancora di più dal 28 febbraio, quindi il tentativo di avere quella che io chiamo una nuova oligarchia diplomatica, economica e militare, che in qualche modo inizia a fare ad avere un rapporto con gli Stati Uniti, è quella che si sta cercando di fare, sì, facendo anche in qualche modo soddisfare ma anche bruciare allo stesso tempo il vicepresidente Vance e tutto il mondo, diciamo, dietro a lui, che non è il mondo repubblicano classico, non è il mondo vicino a Rubio, che è il vero asso, diciamo, è Rubio, che per adesso però non giocherà la carta. In questo momento fanno giocare appunto Vance, perché con questa partita, sì, come giustamente lei diceva, si può guadagnare un po' di consenso interno, un po' di inflazione controllata, certo, per poter poi avere il momento giusto per dare, secondo me, quello che sarà la fine del secondo tempo, forse i supplementari che arriveranno dopo questo momento. In questo momento ricordiamoci una cosa, che da quando si è firmato il memorandum, e effettivamente noi stiamo assistendo a una spaccatura sempre in più in crescente delle, diciamo, questo nucleo dei Pastaran, della forza della Repubblica Islamica.
0: E questa era l'altra domanda che le avrei fatto: quanto dobbiamo dare affidabilità alle notizie che stanno arrivando di tensioni interne proprio tra i Pastaran, che di fatto hanno ormai, no, dopo ovviamente l'assassinio, insomma l'uccisione di Ali Khamenei, Mojtaba Khamenei, che è il figlio, però non c'è una continuità, anche perché lo stesso Mojtaba Khamenei non sappiamo, uno, in quali condizioni veramente di salute sia, due, in realtà lui per primo è molto molto vicino ai Pasdaran, quindi diciamo che è evidente che abbiamo un Iran a guida Pasdaran in questo momento. Però sempre più arrivano notizie di frizioni interne, non si capisce fino a che queste frizioni siano reali, fino a che invece sia la storica arte della simulazione, dissimulazione sciita nel farci avere un'idea diversa da quella che è. Invece lei, che conosce molto bene, ci aiuti a capire e decriptare.
1: Allegramenti, come sempre, per la sua, insomma, acuta osservazione. Allora, in realtà sì, diciamo che in un momento di normalità la Repubblica Islamica è stata esperta a fare il giochetto del poliziotto buono, il poliziotto cattivo e così via. Quindi, insomma, ma in questo momento io penso che sia realistica questa cosa, reale, nel senso che essendo ucciso l'Ayatollah Khamenei, il quale era il grande mediatore della Repubblica Islamica, era quello che moderava le parti tra i vari capi, sia religiosi che militari, oggi non c'è un mediatore. Oggi c'è una tendenza o alla sopravvivenza oppure a poter diventare il nuovo forte della Repubblica Islamica, e questo chiaramente sta creando tantissimi problemi, soprattutto secondo me l'astuzia, che poi diciamo spesso viene, non viene vista, di Donald Trump, del fatto di aver detto e di aver inserito anche nel memorandum il fatto che voi comprate, voi come Repubblica Islamica, sì, i prodotti americani, cioè i vostri soldi, sì, li usiamo per comprare i prodotti. Se veramente ciò dovesse accadere, ma già il fatto che se ne stia parlando, ma se anche dovesse accadere, sarebbe, cioè, se in poche parole entra in Iran i farmaci americani, il cibo americano, la partita di fatto è finita, perché vuol dire che tutta l'ideologia dell'Ayatollah Khomeini è morta,
0: è archiviata.
1: Quindi è molto interessante questo aspetto. Io penso che gli Stati Uniti, avendo visto che con la forza diciamo militare e con la diciamo l'appoggio che avevano della società iraniana non riuscivano a dare un colpo prima del midterm, poiché, e questo rimarrà nella storia, poiché la Cina e tanti paesi diciamo medio orientali insieme a un bel pezzo di Europa hanno tifato e sostenuto la Repubblica Islamica, stanno usando questo secondo diciamo metodo.
0: Ma il sostegno alla Repubblica Islamica da parte dell'Europa mi interessa, perché poi da parte di alcuni paesi, altri medio orientali e la Cina, insomma è più chiaro capire le motivazioni. Ma parte dell'Europa, secondo lei, questo sostegno è stato a livello ideologico o pragmatico? Cioè si voleva evitare e ridurre il più possibile il danno dalla chiusura di Hormuz, o c'è un sostegno proprio intrinseco a quello che la Repubblica Islamica è e che non possiamo negare sia, no? Come regime assolutamente feroce nei confronti dei suoi cittadini?
1: Ma è un misto, nel senso che sicuramente c'è una componente molto più diciamo realistica, o forse addirittura spicciola, che è la questione proprio diciamo dello stretto di Hormuz, della questione del prezzo, semplicemente il fatto che ora non facciamo più a 1,90 ma facciamo la benzina a 1,70.
0: Sì.
1: Sicuramente questo c'è. Però c'è anche un pezzo d'Europa, forse questa è la parte più pragmatica e la parte più accettabile anche dal punto di vista diciamo di un osservatore comune.
0: Sì, è una questione egoistica ovviamente, assolutamente egocentrica, però ecco.
1: Si capisce. Mentre la parte ideologica, purtroppo c'è anche quella, pensiamo solo al premier spagnolo, pensiamo solo a Macron, in questo l'Italia di meno, l'Italia io vedo che l'ha fatto più dal punto di vista appunto egoistico, mentre dal punto di vista ideologico la Spagna, la Francia sono stati veramente la Spagna secondo me ha preso il Guinness in questo, perché ha dato un appoggio alla Repubblica Islamica, e io penso che questo sia una cosa di cui la coscienza europea, di cui faccio anche parte io, deve interrogarsi, perché essere così contenti, anche ieri il ministro Tajani ho parlato col ministro, è la terza volta che twitta, ho parlato col ministro degli esteri Araghchi, ho detto che noi non abbiamo sostegno, ma stiamo parlando con Hitler. Questi hanno ucciso 40.000 persone,
0: molte di più di 40.000 nel giro di poche settimane, ma insomma sappiamo che sono state uccise insomma negli anni assolutamente un numero impressionante di persone, senza considerare tutte quelle costrette a lasciare l'Iran. Diciamo che la questione italiana, la telefonata ieri di Tajani, che ha voluto così rilanciare a favore di stampa, è anche per tranquillizzare i cittadini rispetto alle, ricordiamo così la vicenda, le minacce arrivate dall'Iran dopo le parole di Rutte. Ecco, che secondo lei cosa noi e la Romania dobbiamo aspettarci dopo che l'Iran ha detto siete, in pratica ci ha detto che siamo co-belligeranti perché abbiamo dato le nostre basi, anche se le abbiamo date solo per questioni tecniche, logistiche, altrimenti Trump non si sarebbe così infuriato con la nostra Meloni.
1: Ma assolutamente sì, io penso di sì, io penso che l'Italia in realtà non abbia appoggiato e quindi questo sia proprio sbagliato. Rutte ha una responsabilità non da poco di dire queste cose così, ma io penso che essendoci questa frammentazione all'interno dei pastarà e quella parte oligarchica pragmatica che è rappresentata da Kalibaf e poi da Araghchi, loro hanno l'intenzione di normalizzare i loro rapporti col mondo occidentale, quindi io non vedo pericoli in quel senso. Sicuramente però c'è una polarizzazione dentro la Repubblica Islamica e quindi ci sono dei pezzi molto diciamo radicali che loro potrebbero cercare di fare qualcosa, ma io non mi sembra che in questo momento ci sia veramente una minaccia
0: reale.
1: Non mi sembra che sia così, perché in questo momento lo scopo di questa oligarchia è quella di proprio appunto farsi vedere affidabile dal mondo americano, dal mondo anche europeo occidentale, e questo sicuramente penso sia così. Poi sulla questione che lei sottolineava, sì, è vero che la telefonata del ministro degli esteri Rosso Tajani è stato anche per questa ragione, però già anche prima di questo, settimana scorsa, due settimane fa, ha diverse volte twittato che sì, ho parlato con la Rocci. Cioè, è veramente una cosa difficile, perché io dico, io capisco il realismo, ma in queste telefonate noi potremmo, come un paese liberal democratico, soltanto chiedere al caro ministro Arocci, non è che gentilmente può fermare le impiccagioni di questi giovani? Cioè, sì, questo non costa
0: non
1: niente,
0: se ne sta più parlando, e le impiccagioni stanno continuando e continuavano anche durante i bombardamenti raid statunitensi e israeliani. Comunque l'Iran portava avanti la sua macchina della repressione con impiccagioni quasi quotidiane anche di ragazzi di 16-17 anni. Di questo stiamo parlando, e non se ne parla più dell'opposizione, dei coraggiosi cittadini iraniani che nonostante tutto continuano a anche senza manifestazioni, perché ovvio non manifesti sotto le bombe, ma continuano a dimostrarsi vera opposizione a questo regime, perché vogliono un altro paese, vogliono un altro Iran,
1: ed è
0: legittimo, è più che legittimo, e dovrebbe essere doveroso da parte nostra sostenerli. Grazie professore,
1: sempre un piacere
0: nostro. Pejman Abdel Mohammadi, docente di origine iraniana, insegna relazioni internazionali del Medio Oriente all'Università di Trento, analista dell'ISPI e autore del nuovo Medio Oriente, potere, diplomazia e realismo. E bentornato Gian Piero Gramaglia, giornalista, editorialista, già direttore ANSA, corrispondente da Unione Europea e Stati Uniti, docente di giornalismo all'Università La Sapienza di Roma. Buongiorno Gramaglia.
2: Buongiorno Chiara e buongiorno chi ci segue.
0: Allora, vorrei cominciare, visto che siamo sullo scenario iraniano, a chiederti quanto e che cosa sta producendo la guerra con l'Iran e ora anche la fase negoziale, il memorandum a livello di Stati Uniti, ma non tanto, poi casomai ci arriviamo, a livello di popolazione e consenso, ma proprio a livello di amministrazione statunitense, perché a nessuno sfuggirà, insomma chi segue in modo un po' più attento le questioni e la cronaca politica statunitense, che abbiamo due versioni degli Stati Uniti, la versione Vance e la versione Rubio, perché se Vance si spertica nel parlare di canali a diretti aperti con i Pasdaran e a parlare in modo chiaro di normalizzazione dei rapporti del nuovo Iran, c'è Rubio che continua a chiamare i Pasdaran assolutamente come radicali, fondamentalisti, quindi altro che normalizzare rapporti, no? Eppure stiamo parlando del segretario di Stato e del vicepresidente. Che sta succedendo?
2: Beh, credo che la differenza di prospettiva tra Rubio e Vance sull'Iran sia già un anticipo di quella che sarà la loro probabile rivalità come candidati alla nomination repubblicana nel 2028. Sono entrambi in rampa di lancio per la prossima presidenza degli Stati Uniti, o almeno per la prossima candidatura repubblicana alla presidenza, e quindi devono in qualche misura sono attenti a diversificarsi. Poi sul fronte iraniano in particolare, Vance si è visto attivare quella che io ritengo essere da parte di Trump una sorta di polpetta avvelenata.
0: Vero.
2: Lui sì, che sulla guerra era molto, aveva come dire, una posizione più riservata del suo presidente, adesso il presidente gli dice: beh, pensa tu a fare la pace, sapendo senz'altro le difficoltà, e poi mettendolo lì a fare la pace, ma sotto il controllo dei suoi negoziatori di fiducia, Witkoff e Kushner. Rubio sul fronte medio orientale, nonostante la missione che sta facendo in questi giorni, è stato e in genere sui fronti negoziali è stato un po' messo da parte da Trump, che appunto si attiva ai negoziatori di fiducia e non gli ha mai messo in mano nessun dossier importante, tranne forse quello di Cuba, che però si deve ancora sviluppare. E quindi Rubio cerca un suo spazio, ma è vero che resta molto, molto discreto. Sui media americani emerge una lettura, una lettura del regime iraniano che dai, da persone non, con cui non si può dialogare, sono diventati, ma questa è la frase di Trump, della gente furba che sa come comportarsi, un po' perché gli hanno tenuto testa forse, ma questo lui non lo può ammettere,
0: certo.
2: È un po' perché adesso negoziano. Poi c'è una lettura, e questo mi richiama anche a quanto dicevi prima con il professore, uh-huh. Una lettura che probabilmente farà discutere ed è discutibile, ma è questa mattina sul New York Times di una editorialista del New York Times che sostiene che la guerra ha un po' cambiato la prospettiva per le donne iraniane, cioè il regime antepone all'islamismo il nazionalismo, quindi andate pure in giro senza velo purché andiate in giro sventolando la bandiera iraniana e partecipando alle manifestazioni a favore del regime. Sì. Infatti colpiscono alcune foto di manifestazioni di massa del regime in cui si vedono molte donne presenti e nemmeno le più giovani tra di loro non portano il velo, però sono evidentemente ben accolte in questa manifestazione di sostegno al regime. Non so se questa narrativa è corretta e non so neppure se questo significa davvero un miglioramento della situazione delle donne nel paese, perché dal passare dall'obbligo del velo all'obbligo della divisa, diciamo così,
0: esatto.
2: Non si sa se si cade dalla padella nella brace.
0: No, infatti non si sa fino a che punto le persone scese in piazza, anche le donne senza velo, a manifestare a sostegno del regime, quanto siano state obbligate oppure no. Queste insomma sono un po' le informazioni che arrivano. Poi, posto che è vero che ancora il regime ha un certo consenso all'interno dell'Iran. Ricordiamoci che in realtà, anche se poi c'è stata tutta la fase in seguito alla morte di Mahsa Amini, che in realtà non era già così strettamente d'obbligo il velo, e che lì è intervenuta anche il gesto di Mahsa Amini letto come provocazione, ma anche per la questione della sua etnia curda. Quindi è molto più complessa la situazione in Iran, ma questo per dire che faccio fatica a pensare a chi ha continuato a manifestare contro questo regime, che ha continuato a mettere a morte le persone anche durante bombardamenti, si possano accontentare solo del velo. Qua vogliono maggiori diritti, maggiore libertà anche democratica, nel senso avere la possibilità di tornare alle urne, che siano vere urne, no? Quindi non lo so, però sicuramente sarà interessante capire quello che succederà all'interno dell'Iran. E invece, giusto perché mi sono svegliata un po' maliziosa questa mattina, parlando di Rubio e Vance, che già hanno aperto in qualche modo la loro competizione per la nomination repubblicana per la Casa Bianca, sembra quasi che Trump non solo non sappia chi scegliere tra i due, ma in realtà gli dia fastidio comunque aprire al delfinato, quindi dover appoggiare una sorta di suo successore. Cioè sembra quasi che Trump abbia un ostacolo psicologico in questo, e quando uno dei due ottiene maggiore luce cerca in qualche modo di sconfessarlo, di affossarlo. Sono io che appunto mi sono svegliata un po' così stamani, o c'è del vero secondo te, Gian Piero Gramaglia?
2: No, ma non esiste nell'immaginario di Trump l'idea di un successore che non sia o suo figlio Donald, ma forse Donald Junior, ma forse non ci crede troppo neanche lui.
0: Quindi successione dinastica nel caso.
2: O la figlia, alla figlia magari crede, tanto più che la figlia è supportata da un primo genero, che cioè da suo marito Jared Kushner, che piace al padre, piace al suocero. Del resto sia Kushner che Witkoff, l'altro negoziatore, sono gente che non fa accordi ma fa deal, cioè quella parola inglese, che significa contestualmente accordo e affari,
0: giusto.
2: La cosa che piace al padre. Poi Kushner fa anche affari di famiglia, quindi gli piace ancora di più al genero. Quindi, però a parte queste due figure dinastiche, e in Ivanka lui riponeva molta fiducia, poi Ivanka si è un po' sfidata anche per le vicende familiari. Senz'altro non c'è nella sua idea qualcuno che possa andare dopo di lui. Mi pare che abbia accantonato l'idea di un terzo mandato, anche se non sono sicuro che lui sia convinto di questa cosa, però è più uomo da a Primoire de Lige, ammesso che lui abbia una conoscenza di Luigi XIV, che non da costruzione di una successione. Quindi è certo che chi prende luce accanto a lui o gli sottrae luce accanto a lui gli dà fastidio e quindi cerca di metterlo in ombra.
0: Questo non c'è dubbio, anche perché in questo momento di luce non ne ha tantissima rispetto al consenso interno degli americani. Anche gli ultimi sondaggi hanno visto un nuovo record negativo, no, di consensi.
2: Ma hai letto anche quello che ha scritto: il mio sì, consenso non è mai stato così alto, l'America non è mai stata
0: che
2: così
0: non
2: forte.
0: Non sappiamo se è veramente, cioè, ha una mente completamente scissa o se la racconta alla fine ci crede anche lui, oppure conta solo quello che dice lui.
2: Conta solo quello che dice lui, conta solo il fatto che lui si nutre soltanto di input positivi nei suoi confronti, cioè il fatto che ci sia una persona, tra l'altro una giovane donna brillante e in carriera, che è messa lì per dargli tutte le buone notizie che lo riguardano. Normalmente uno pensa che l'uomo di potere, la persona di potere, è più attenta alle cattive notizie che non le buone notizie. A lui invece piacciono le buone notizie che lo riguardano, per cui dice che andrà alla NATO soltanto perché, per venire una parola che nella cronaca italiana è diventata ormai nota, Erdogan lo ha implorato, gli ha chiesto di essersi.
0: Sì, lo implorano tutti, questa cosa è... Vabbè. A proposito di chi implora cose a Trump, come per esempio un selfie, che idea ti sei fatto di questo atteggiamento, di questo attacco di Trump nei confronti di Meloni? Cioè, per quale questione legata a Sigonella gli brucia da parte di Meloni perché considerava Meloni una sua alleata, anzi una sua fan, non ha alleati nel presidente americano, perché se definisci una fan quella che appunto invece dovrebbe essere un capo di stato tuo alleato, già questo la racconta tutto. Oppure c'è altro che noi non capiamo?
2: Non credo che ci sia, leggo delle interpretazioni, ma io credo che ci sia da una parte l'irritazione per l'essersi sentito tradito da quella che ritenevo una sua gruppi, per usare un linguaggio degli anni '80, che
0: bellissimo,
2: invece si è rivelata almeno in grado di esprimere delle critiche, tra l'altro su temi in cui tutti erano critici. Dall'altro c'è anche un elemento, secondo me, di maschilismo. Cioè, fin quando glielo dice Starmer, Macron, lui li tratta male, però fino a un certo punto. Poi, se lo permette anche quella sua fan, appunto, che gli si rivolge contro e che è anche una donna, c'è un po' un sovraccarico di irritazione e quindi un reagire un po' sopra le righe. Del resto, il massimo complimento che Trump aveva rivolto a Meloni, che era una giovane donna in gamba e anche bella, cioè era sempre rimasto su un linguaggio che non avrebbe mai usato né con Macron né con
0: Non ha mai detto che Macron è un bel ragazzo.
2: No.
0: Quindi, no, no, sicuramente anche io sono convinta di questo, che l'aspetto di genere, in cui è soprattutto il suo rapporto rispetto al genere femminile, abbia inciso e quindi si sia, abbia avvertito ancora di più il peso dell'onta, no? Dell'affronto.
2: Sì, io sono convinto di questo e sinceramente anche le questioni su Sigonella, le basi, sì, hanno contato, ma in realtà non hanno contato nell'iniziale frizione quanto l'irritazione per il distinguo, le prese di distanza da parte della donna leader. E poi c'è da dire che anche i recenti interventi correttivi di per esempio del segretario generale della NATO tradiscono quello che invece è l'atteggiamento di molti leader uomini nei confronti di Trump, cioè continuare nella tattica del compiacimento e quindi dirgli delle cose che magari non sono vere o sono banali, ma che lo dovrebbero tenere buono o lo possono tenere buono.
0: Però anche qua, Giampiero Gramaglia, da fine giornalista, osservatore e analista, secondo te Rutte ha esagerato, ha esondato rispetto l'intenzione che era quella di far capire a Trump, come ha voluto giustificarsi, che in realtà gli alleati, anche l'Italia, la Romania, stavano facendo la loro parte rispetto a una guerra di cui neppure erano stati avvisati, e quindi dire no, guarda, i paesi alleati ti hanno dato una mano perché comunque tu le loro basi le hai utilizzate, oppure come qualcuno malignamente dice è stato tutto orchestrato con Trump per dare un colpo e quindi creare difficoltà a Italia e Romania, perché poi ha parlato di paesi europei ma ha nominato più di una volta soltanto il nostro paese insieme alla Romania, quindi ingenuità oppure veramente si è prestato ad una manovra di Trump?
2: Non credo che ci fosse una manovra concordata, cioè dai anche tu una spallata a quella di Trump. Penso che Rutte abbia detto delle cose che secondo lui rendevano più agevole il suo ingresso nello studio ovale di lì a qualche ora, quando le diceva, e più agevole la presenza e meno conflittuale la presenza di Trump al vertice della NATO del 6-7 luglio ad Ankara. Forse non ha del tutto valutato l'impatto in Italia e in Romania e sull'Italia e sulla Romania delle sue dichiarazioni, anche se ha detto una cosa ovvia, perché nessuno ha mai sostenuto che durante la guerra all'Iran l'operatività delle basi americane in Italia, in Romania e ovunque in Europa fosse stata sospesa. Si è detto che non erano stati autorizzati voli
0: per attacchi
2: e operazioni per attacchi diretti. Quindi stamattina ho sentito l'ex capo di Stato Maggiore dell'aviazione, il generale Camporini, che diceva che 500 voli sono persino pochi, perché vorrebbe dire 4-5 voli al giorno da tutte le basi italiane, probabilmente sono di più, ma sono voli che sarebbero stati fatti comunque indipendentemente dalle operazioni militari
0: certo, perché comunque noi prestiamo le nostre basi per questioni logistiche ma anche di addestramento, quindi l'attività poi è sempre in corso. Grazie sempre Giampiero Gramaglia, a presto, buona
2: grazie
0: giornata.
2: Grazie a te, Chiara, una buona giornata a te e a chi ci ha seguito.
0: E buon lavoro. E che movimento ce n'è stato e come rispetto alle nostre basi italiane? Guardate, non è una scoperta di come hanno rilanciato tanti quotidiani questa mattina, perché chi era da quelle parti li vedeva come questi movimenti. Buongiorno, Alessandro Rinaldini, giornalista, collabora con numerose testate, nonché voce di Radio Palazzo Carli, quindi voce della grande famiglia in blu. Buongiorno Alessandro, ben trovato.
3: Sì, buongiorno Chiara e buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori.
0: Che invito i nostri radioascoltatori a recuperare il tuo pezzo su Pordenone oggi di ieri, dove tu proprio parli di questi movimenti che almeno per quanto riguarda Aviano erano più che evidenti.
3: Sì, guarda, allora qui bisogna distinguere due cose. C'è una normale attività di volo di addestramento alla base di Aviano, dove fino a pochi anni fa c'erano due Air Wing americani, oggi ce n'è uno solo, il 31esimo, che ha due Stormy, il Eagle e il Triple Nike. E quello che invece sono i, diciamo, i voli che si sono incrementati da febbraio ad oggi di aerei cargo. Ma anche ricordiamo che a febbraio sono partiti 14 caccia bombardieri F-16 da Aviano, poi altri due si sono aggiunti e hanno raggiunto le basi sia in Israele che in Arabia Saudita per partecipare invece alle operazioni, alle operazioni di guerra. Gli aerei sono partiti, sono stati riforniti a sud dell'Adriatico e poi sono atterrati in quelle basi. Ovviamente di qui sono partiti, diciamo, disarmati. Successivamente sono poi partiti degli aerei cargo a supporto di questa attività di volo e anche tanti C-5 che sono i più grandi aerei da trasporto americani, sì. Galaxy, che hanno raggiunto quelle basi. Allora, noi abbiamo seguito come Pordenone Oggi ormai da febbraio questa attività, che è visibile non solo per il fatto che, vabbè, insomma, ci passano sulla casa.
0: Esatto, li vedi, no? Non è che siano proprio discreti.
3: Esatto. No, ma sono anche visibili attraverso delle app particolari, sì, insomma, no? Infatti. Che tutti conosciamo, eccetera. Sì, sì, sì. E il bello è che appunto, allora, fino a un certo punto questi aerei sono partiti e poi quando raggiungono le coste dell'Egitto staccano la FD-14, il trasporto normale, per passare con un altro tipo di trasporto che è militare insomma di altro tipo, e quindi tu non sai più o meno dove raggiungono le basi. Altri abbiamo seguiti, sono atterrati sì in Israele, in Arabia, a Dubai, eccetera. Ci sono stati anche dei voli di aerei, diciamo, passeggeri per trasporto truppo verso sì. Dubai. Un'attività di volo che più o meno qui rappresenta i 100 voli di quelli che abbiamo monitorato, che sono andati proprio verso il Golfo, quindi passando sopra Cani, che è l'altra base americana che usa una Creta, e poi proseguono, insomma, quindi l'attività c'è stata. Ecco, sono trasporti logistici di cargo, non sono partiti qui bombardieri, sono passati di qui 4-10 Skyder che sono a Ramstein e vengono spesso qui ad Aviano, sì. Ecco, questi 4 sono andati, poi hanno raggiunto il Golfo. Ci sono stati 2 aerei radar che hanno raggiunto il Golfo, altri aeroplani che hanno raggiunto il Golfo, però il grosso, diciamo, dei voli sostanzialmente sono aerei cargo. Allora, attenzione, sono aerei cargo che vengono o dall'Inghilterra, da Fifield o da Ramstein o da altre basi, arrivano ad Aviano e poi ripartono. Allora, cosa trasportano? Ovviamente ci è stato detto sapere e ne si sa. Allora, da Firefight abbiamo movimentato circa 12 voli cargo. Caspita. Lì sappiamo che ci sono tutte le armi, i missili, eccetera. Arrivano ad Aviano, cosa avevano su quell'aereo non si sa. Sono ripartiti di qui con che cosa? Con dei bagni chimici, con qualcosa, per carità, va bene. Hanno raggiunto comunque il Golfo. Quello sì, che sì. Diceva anche il generale Tricarico recentemente, è difficile entrare nel merito, cioè chi va a controllare chi? Ecco, questo un po' è quello che si può supporre. Questi aerei comunque sono trasporti logistici, ma logistici verso appunto un certo tipo di attività. Ecco, di
0: ma qui, no, noi l'abbiamo detto, cioè dobbiamo partire dal presupposto che non siamo delle educande ingenue e che ovviamente c'è tanta anche ipocrisia, no, a livello poi di gestione, perché è ovvio che saranno a supporto, ma sempre a supporto di operazioni di guerra.
3: Certamente.
0: Ecco, quindi se vogliamo dire che non ci sono stati attacchi diretti, e questo anche da un punto di vista internazionale non fa di noi un paese belligerante, è un conto, ma è ovvio che il supporto che c'è stato era finalizzato alle operazioni di guerra nel Golfo. Perché, da qui non si
3: allora ricordiamo questo, ad Aviano non possono alterare i B-52 perché la pista è troppo stretta.
0: Sì.
3: Allora, ma il bombardiere non parte di qui, sono partiti i caccia di F-16, certo, d'accordo, disarmati, e sono andati comunque sul Golfo. I discorsi sono trasporti logistici, ovviamente a supporto di, ricordiamo che di qui sono partiti, vabbè, gli aerei per il Kosovo, d'accordo, quelli andavano a bombardare, sì, autorizzazione, sì, eccetera, eccetera. Sono partiti i paracadutisti per l'Iraq, il governo per lo Berlusconi autorizzò la partenza e l'uso della base di Aviano. Ci fu la famosa vicenda del Cermis, dove aerei americani hanno trasgredito un piano di volo e si sono trovati in quella situazione. Allora, queste basi sono aeroporti italiani dati in concessione con gli accordi del 51 e poi rinnovati negli anni, vengono usate comunque dalle strutture americane e quindi questi li usano e i loro voli li fanno. Forse è la maglia del controllo che, vabbè, il caso di Sigonella è eclatante, l'aereo sapevano che cosa aveva, giustamente la catena di comando è arrivata in alto al punto di non ti autorizziamo a usare la base per quello scopo, era evidente. Le altre basi, anche Sigonella partono regolarmente tutti i giorni i droni per l'Ucraina e per il Golfo. Droni che vanno a monitorare, che poi magari danno anche le indicazioni per le successive operazioni belliche.
0: Molto interessante, recuperatelo veramente il pezzo ieri su Pordenone Oggi di Alessandro Rinaldini.
3: Monitoriamo tutti i giorni, pubblichiamo su Pordenone Oggi, fino adesso nessuno ci ha mai smentito.
0: Quindi un motivo ci sarà, perché hai fatto un ottimo lavoro, soprattutto Alessandro Rinaldini, che ringrazio sempre. Alessandro,
3: grazie,
0: buona giornata.
3: Grazie, buon lavoro, saluti.
0: Vi ricordo Alessandro Rinaldini, anche voce cara del circuito della famiglia in blu di Radio Palazzo Carli. E buongiorno, bentornato Gian Pier Darnì, analista, professore all'Università Costa Azzurra di Nizza e la LUIS di Roma. Professore, buongiorno.
4: Buongiorno.
0: Allora, quanto è importante Antibes, il vertice, quindi il bilaterale Italia e Francia, e se rappresenta un momento assiale dei rapporti tra i due paesi oppure è semplicemente nella continuità delle relazioni tra i due paesi?
4: Allora direi che è stato un appuntamento estremamente importante, anche se non c'è la novità eclatante, e quindi sancisce una certa normalità. Perché questo paradosso? Perché, come è stato detto tra l'altro nella conferenza stampa dalla stessa Giorgia Meloni, sono leader francesi e italiani, si vedono spesso ai margini, quasi ogni settimana, ai margini di vertici internazionali. Ma avere quell'appuntamento dedicato, che tra l'altro era iscritto in una in un accordo siglato nell'81-82, quindi infatti era il 36esimo summit ieri, perché fu inventato da Mitterrand con Spadolini e Pertini all'epoca, è una cosa importante perché permette ai vari ministeri e ai vari alle varie direzioni politiche di concentrarsi sull'argomento in modo annuale, di mettere insieme una serie di dossier bilaterali, infrastrutture, difesa, tecnologie, ne possiamo anche riparlare, sono delle cose anche non banali, spaziali e via dicendo, ma anche di avere un momento a due di confronto importante, programmatico, su l'andamento dell'Europa, la guerra in Ucraina, la situazione in Iran, in Libano e la relazione con gli Stati Uniti. Argomenti non banali, che ovviamente non è che Francia e Italia da solo hanno le chiavi, ma certamente nel contesto poi europeo, se c'è ci sono questi scambi e c'è quella capacità di convergenza, aiuta poi moltissimo nei contesti a vari paesi a progredire. Quindi è stato un appuntamento molto importante, anche perché il ciclo politico dei leader, cioè la cooperazione fra Francia e Italia è eccellente. Il trattato del Quirinale dal 2023 in poi, perché nel 2023 è entrato in funzione dopo le ratifiche, ha creato un progresso nella cooperazione fra i ministeri italiani e francesi, questi tutti lo dicono, e quindi è migliorato moltissimo la qualità dei scambi e le capacità di convergenze fra industria, trasporti, esteri, difesa, ricerca, insomma via dicendo. Ma a livello apicale c'era una configurazione più politica che vedeva i francesi, a torto secondo me, ma analizzare la destra italiana come qualcosa di propedeutico all'arrivo dell'estrema destra al potere in Europa e in Francia.
0: Sì, sembrava proprio qualcosa che andava oltre l'analisi, qualcosa proprio di impatto psicologico, direi, no?
4: Sì. E dal lato italiano, l'Italia in questo secolo è tornato a essere centrata sull'interesse nazionale, se non nazionalista, il nazionalismo italiano porta con sé un automatico sentimento antifrancese, sì. Lo è dalla fine 800 in poi, esatto. Lo è sempre stato nel XX secolo, e quindi anche oggi si è più nazionalisti in Italia, automaticamente la gente si nervosisce quando si parla di Francia, anche lì per motivi completamente allucinati, perché poi se uno va a guardare la Francia oggi, insomma, non è che sia così ben messa e non è che sia sta potenza arrogante nel contesto europeo, anzi,
0: no.
4: Tutto, però ieri a Antibes queste cose sono state giustamente messe da parte, si è fatto il lavoro, sono presentate una serie di direi di cose magari non molto eclatanti, ma delle roadmap sulla difesa e sull'industria della difesa che non sono banali. E anche hanno spinto sul lato spaziale, perché c'è stata una visita ministeriale all'impianto, all'azienda, alla fabbrica di Thales Alenia Space, che si trova a Cannes vicino, ovviamente ci sono anche fabbriche in Italia, a Roma e anche all'Aquila.
0: Lo possiamo dire, no? Lo spazio è il vero grande fronte della difesa, della ricerca, della tecnologia, della sicurezza, quindi
4: con
0: i missili, più sensibile.
4: Già. C'è lo spazio e c'è la difesa aerea antimissilistica,
0: sì.
4: E anche lì Francia e Italia compartecipano a quell'azienda molto importante europea, quasi unica ormai, che si chiama MBDA, e poi Francia e Italia hanno loro dentro questa azienda, in modo bilaterale forte, sviluppato un sistema antimissilistico di assoluto rilievo, che si chiama il SAM NPT, e che stanno anche sviluppando con la nuova generazione, che stanno anche vendendo in nuovi paesi. E quindi lì
0: anche nel Golfo,
4: E quindi lì abbiamo anche una possibilità, non dico di commesse, di sviluppo industriale, ma anche di politica di difesa su questi comparti di alta tecnologia molto più integrata, perché politicamente quando si tratta di difendersi e di intercettare degli oggetti non ci sono problemi politici. I problemi politici avvengono quando uno deve mandare i soldati fuori o intervenire, allora magari Francia e Italia non sono d'accordo per motivi anche legittimi, ma quando si tratta di intercettare oggetti sul proprio territorio lì
0: c'è una compattezza di visione.
4: Quindi nelle pieghe di quello che è successo ieri e di quello che è stato detto e scritto ci sono queste cose che non sono affatto banali, ecco.
0: Quanto secondo te, secondo lei, professore, mi perdoni, conta anche una ritrovata postura personale tra i due? Perché abbiamo visto che sicuramente non c'è mai stata simpatia, no? Tra Macron e Meloni per questioni, insomma, risalenti anche nel tempo. Però ieri si è percepita anche un'intesa, se vogliamo, a livello personale, più di maggiore empatia. Questo c'è, senso, o non c'è?
4: Ma io spero che non ci sia e va bene così.
0: Anch'io.
4: Nel senso che, detto in parole povere, ma chi se ne frega se non sono,
0: bravo,
4: amici?
0: Anche io sono convintissima di questo. Meglio se si raggiungono.
4: Basta che un capo dello Stato francese e il corrispettivo italiano hanno coscienza dei loro diritti di Stato, dell'importanza dell'integrazione fra i due paesi, dell'importanza delle comunità economiche, dei scienziati, dei studenti, dei doppi diploma che gestisco. Questa è una battuta, però insomma, e che rappresentano questi interessi che sono convergenti nel contesto europeo.
0: Anch'io la penso così.
4: E se non si amano,
0: pazienza. È proprio questo, cioè tu sei, cioè, lo statista si misura da questo, tu fai il bene paese e riconosci il bene paese a livello strategico, i rapporti naturali che ci devono essere con l'altro paese a dispetto delle simpatie o delle antipatie personali, perché il bene, la strategia paese è quella, a prescindere da chi in quel momento occupa la presidenza del Consiglio, la presidenza dello Stato. È così, anche io mi auguro.
4: Io sono assolutamente d'accordo, e possiamo dire che ieri hanno giocato, è molto importante, perché quel ruolo l'hanno interpretato chiaramente,
0: sì,
4: ieri
0: non c'è dubbio.
4: È stato interpretato in quel modo,
0: sì,
4: e quindi
0: sì,
4: va benissimo,
0: sì.
4: E ovviamente in un modo molto pro-europeo, perché loro sanno benissimo che tutte le partite positive si giocano dentro l'Unione, dentro l'integrazione, e ovviamente

0: più pro-europeo che abbiamo visto e ci rende felici, cioè, almeno personale. E c'è anche, però purtroppo io da analista vedo che le competizioni elettorali interne, i cicli elettorali portano a dei posizionamenti nazionalisti e ogni volta che ci sono questi posizionamenti nazionalisti fra Francia e Italia, allora le piccole dichiarazioni, il lancio di stampa, si inizia una specie di guerriglia. Quindi purtroppo, secondo me, siamo in un ciclo così, ci saranno, perché c'è un ciclo elettorale che si apre in Francia, si aprirà poi in Italia anche o quasi in parallelo, ci saranno in modo quasi inevitabile queste cose, però speriamo anzi che questa lezione di Stato che abbiamo delineato insieme sia ritenuta. Si fa ogni anno un incontro, si va avanti, la cooperazione interministeriale è eccellente, gli stessi ministri hanno ottimi rapporti fra di loro e poi c'è il gioco dei partiti, delle cose, e separiamo un po' quelle due cose. Ecco.
1: Ce l'auguriamo, tanto staremo a vedere e commenteremo insieme. Grazie Jean-Pierre Darny, professore.
0: Grazie ancora.
1: Buona giornata, presto.
0: Buona giornata.
1: Jean-Pierre Darny, professore all'Università della Costa Azzurra di Nizza e la LUISS di Roma. Arrivano le news con tutti gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo e poi ancora noi.

0: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Aiuta anche tu il Papa nella sua missione, in ogni momento, con un piccolo gesto. In occasione della giornata per la carità del Papa di domenica 28 giugno, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e Avvenire,

0: sosteniamo tutti insieme il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre o che necessitano di assistenza umanitaria e sostegno. Vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca su Dona Ora.
1: Chuck, motore, azione!
2: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
3: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
2: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
4: Attualità, solidarietà, ma anche ambiente, salute, un'economia più giusta per tutti. Sono alcuni dei temi che ogni giorno vi proponiamo a Siamo Noi. Sono Gabriella Facondo, dal lunedì al venerdì Siamo Noi, perché c'è un'Italia che va raccontata e noi lo facciamo. Siamo Noi, ogni giorno alle 15:15, dal lunedì al venerdì su TV 2000.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. Storica firma ieri a Roma tra i responsabili delle religioni di un patto frutto del dialogo interreligioso in corso da anni, un documento per sottolineare quanto le fedi possono offrire un contributo alla costruzione di una società pacifica e giusta.
2: Un punto di arrivo di un cammino triennale del tavolo interreligioso nazionale promosso dalla CEI, ma soprattutto un punto di ripartenza sulla via del dialogo tra le fedi. Il patto firmato a Roma da 15 realtà in rappresentanza di diverse religioni presenti nel nostro paese vuole porsi come un segno per tutta la società, come spiega il cardinale Zuppi, presidente della CEI.
3: Un'indicazione di metodo e di scelta delle religioni di dialogare, di non essere quindi mai utilizzate per giustificare odio, pregiudizio e quindi tantomeno violenza.
2: Nel testo ci sono impegni tesi a coinvolgere ogni comunità e che vanno dalla collaborazione per il bene comune al contrasto ai pregiudizi, individuate anche possibili azioni come l'istituzione di una giornata nazionale del dialogo interreligioso, incontri tra giovani delle diverse fedi, la valorizzazione del ruolo delle donne, iniziative comuni di solidarietà e carità. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: E di almeno 235 morti, 4.300 feriti, oltre 45.000 dispersi, l'ultimo bilancio del devastante doppio terremoto che ha colpito il Venezuela. Molte le segnalazioni di italiani di cui non si hanno notizie, fa sapere la Farnesina. La presidente ad interim Rodriguez ha confermato l'imminente arrivo di soccorritori internazionali. 40 vigili del fuoco partiranno stamani dall'Italia. Papa Leone stanzia un primo aiuto da 100.000 euro. Alta tensione tra Roma e Teheran dopo le parole del segretario della NATO Rutte sui 500 aerei statunitensi che sarebbero decollati dalle basi italiane, notizia già smentita dal governo e ridimensionata dalla stessa Alleanza Atlantica, che parla solo di supporto tecnico, ma il ministero degli esteri iraniano accusa l'Italia di essere complice della guerra di Trump. Intesa ritrovata tra Italia e Francia al vertice di Antibes in Costa Azzurra, la premier Meloni e il presidente Macron hanno ribadito che Parigi e Roma sono partner naturali e indispensabili. I due hanno lanciato una proposta di una coalizione su un meccanismo post UNIFIL in Libano. Chiusura di giornata fortemente negativa per la borsa di Tokyo, con il Nikkei che termina le contrattazioni perdendo il 4,15%. Prevista per stamani l'udienza di convalida del fermo di Pietro Morricone, il 63enne che a Camaiore ha ucciso moglie e figlio a fucilate stasera nella cittadina in provincia di Lucca, una fiaccolata in ricordo delle vittime. Non molla la presa l'ondata di calore che sta investendo l'Italia e tutta l'Europa occidentale. Oggi 18 le città da bollino rosso per l'AFA, allerta gialla per il maltempo, invece in Basilicata, Calabria e in alcune zone della Lombardia, in Sardegna e Sicilia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Buongiorno in blu. Io prima di procedere con la scaletta vi ricordo che TV 2000 e Play 2000, nonché in blu 2000 con i suoi GR, trasmetteranno oggi e domani l'intervento introduttivo e quello conclusivo di Papa Leone XIV al Concistoro straordinario che si svolge in Vaticano. Questa mattina la diretta dall'aula Paolo VI a partire dalle 9:25 e lo speciale del programma di Buon Mattino condotto da Giacomo Avanzi e Grazia Serra introdurrà l'evento con ospiti in studio. Poi la diretta è trasmessa anche in streaming on demand su Play 2000, mentre domani sabato 27 giugno dalle 18:30 Play 2000 trasmetterà in diretta streaming e on demand l'intervento conclusivo del Papa, il Te Deum. Servizi approfondimenti andranno in onda ovviamente anche nel TG 2000 e nei GR di Radio in Blu 2000. E adesso veniamo a noi alle alte temperature. Il caldo afoso di questi giorni in realtà ancora non ha raggiunto il picco che sarà invece conseguito in questo fine settimana. Oggi 18 le città da bollino rosso, anche se in realtà è già allerta maltempo per Basilicata, Calabria, Lombardia, Sardegna e Sicilia. Vediamo che l'AFA stringe in una morsa ancora più, se volete, serrata e terribile alcuni paesi dell'Europa rispetto all'Italia. In Italia però l'abbiamo visto in questi giorni, abbiamo registrato anche da noi come in altri paesi europei delle morti in qualche modo collegate alle alte temperature, soprattutto si registrano accessi sempre più importanti anche nei nostri pronto soccorso. Buongiorno e grazie per essere ai nostri microfoni ad Alessandro Riccardi, presidente della Simeo, la Società Italiana di Medicina di Emergenza e Urgenza. Buondì.
1: Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
0: Allora, dottor Riccardi, qual è la situazione in questo momento rispetto ai nostri pronto soccorso? Che tra l'altro sappiamo, e l'avete denunciato, c'è anche un problema proprio di personale, no? Quindi, come dire, la situazione è calda non solo sul fronte meteo.
1: Ma allora, la situazione per quanto riguarda gli accessi, i pronto soccorso italiani reggono ancora perché c'è stato un aumento, ma non è ancora così significativo. Il problema sarà se dovesse esistere ancora questa ondata di caldo, perché poi iniziano a scompensarsi i pazienti anziani, i pazienti fragili e soprattutto la... perché dicevo oggi che soltanto il 56% delle famiglie italiane hanno un sistema di condizionamento in casa, per cui questo tende a rendere ancora più forti le differenze sociali, quindi il pronto soccorso come luogo, capire il tornasole dei problemi sociali della nazione diventa poi un oggetto preso d'assalto giustamente da persone che hanno difficoltà gestionali. Al momento non siamo ancora in quella condizione di difficoltà, però se dovesse esistere ancora sicuramente il calore estremo a rendere più fragili i pazienti fragili e più cronici i pazienti che sono già cronici di base.
0: Ma a proposito di aria condizionata, mi perdoni, ma ho letto che non tutti i pronto soccorso ne sono dotati, è vero questo?
1: Sì, è vero, è verissimo, ed è anche vero che è anche difficile poi climatizzare un ambiente così vasto e aperto come il pronto soccorso. Comunque noi non abbiamo porte, non abbiamo barriere, siamo certo. Quindi è vero, sì, molte realtà non sono condizionate, questo sì.
0: Quali sono i principali, posto che l'abbiamo detto, sono le persone più vulnerabili, no? Ad essere ovviamente ancora più fragili in questo momento rispetto alle alte temperature. A cos'è però che tutti dobbiamo fare assolutamente attenzione e che invece forse sottovalutiamo facendoci poi del male?
1: Ma sicuramente l'accesso ai liquidi, deve essere garantito in modo costante, soprattutto chi per motivi professionali deve stare esposto a temperature molto molto elevate. È chiaro che una revisione profonda degli orari di lavoro deve essere fatta in climi così estremi come quelli che stiamo vedendo grazie al cambiamento climatico, quindi chi lavora, poniamo su strada, chi fa consegne, chi deve lavorare nell'edilizia, ovviamente essere esposto a queste temperature rappresenta un rischio davvero notevole. E l'accesso ai liquidi è la condizione sine qua non, perché una volta che la temperatura supera quella corporea, tutta la dispersione termica si esaurisce, per cui il corpo assorbe calore dall'ambiente, quindi l'unico modo per raffreddarsi è il sudore, e il sudore richiede liquidi. Se non ci sono liquidi è chiaro che poi questa temperatura inizia a salire e poi arriva il colpo di calore.
0: Quando parliamo di liquidi può essere banale, ma precisiamolo: acqua, massimo succhi
1: acqua.
0: Di frutta.
1: Acqua, il liquido migliore di tutti, perché anche le bevande, per esempio le bevande energetiche sono potenzialmente pericolose perché contengono sostanze che possono avere un'azione diuretica e quindi possono peggiorare il problema sostanzialmente.
0: L'acqua a che temperatura? Perché sa che c'è anche un po' la diatriba, meglio a temperatura ambiente, solo fresca, oppure no, va benissimo, anzi aiuta di più perché mi abbassa la temperatura interna, acqua molto molto fredda.
1: No, l'acqua molto molto fredda, questa è pericolosa perché ci può essere uno sbilanciamento termico davvero importante. L'acqua a temperatura ambiente, se sono 40 gradi, è sostanzialmente imbevibile, credo con un buon compromesso, cioè una temperatura fresca, ma non fredda, ecco. Deve essere palatabile l'acqua, altrimenti non si riesce questo a bere in modo adeguato.
0: Il caffè mi aiuta o mi dà invece un effetto di comfort momentaneo e può essere poi controproducente?
1: La domanda sul caffè o medico di emergenza urgenza è una domanda scorretta, perché noi siamo, siamo davvero dei grandi abusatori. No, come tutte le cose con moderazione, certo la caffeina può avere un effetto energizzante, un eccesso può avere uno squilibrio, quindi di fatto un equilibrio da questo punto di vista è corretto.
0: Con i pasti come mi devo comportare?
1: Pasti leggeri, pasti magari frequenti, piccoli, senza eccedere, perché un pasto eccessivo rende la circolazione gastrica più cospicua, quindi questo rende più difficile la dispersione termica, quindi pasti freschi, leggeri e abbastanza costanti con molti liquidi. Frutta, ovviamente, frutta, verdura.
0: Per quanto riguarda invece l'abbigliamento, soprattutto nel caso dei bambini, ma non solo, il cappellino.
1: Perché no, il cappellino, cioè, dipende dal contesto, se c'è un'esposizione solare diretta può aiutare perché facilita l'ombra, in realtà è un pezzo di tessuto che rallenta la dispersione termica, quindi dipende sempre dal contesto e non deve essere una regola fissa anche in questo caso, ma il buon senso è quello che deve guidare il nostro scelto, certo. Poi spesso è quello che non vediamo, ma in realtà dovrebbe essere la base di ogni nostro comportamento.
0: E invece per quanto riguarda l'aria condizionata, che non è assolutamente sbagliato definirla anche un salvavita, però anche qua c'è, come dire, un'igiene all'utilizzo corretto dell'aria condizionata, cioè se fuori ho 40 gradi, a quanto la devo tenere? A 22 in casa? A 21?
1: Ma 22, 23, 24, insomma, non deve essere una temperatura polare, per cui a volte anche una demodificazione può essere sufficiente, ma il punto è avere sempre un equilibrio nelle situazioni e nelle cose. Il punto chiave del sistema di condizionamento è sempre la manutenzione, intanto, perché poi esistono problemi di infezioni legati a sistemi non adeguati, come le legionelle, per esempio. Quindi comunque una chiave è sempre la tutela della salute, passa anche attraverso la prevenzione e la manutenzione, quindi anche questo è un elemento da condividere con il cittadino, perché insomma altrimenti poi si rischia di cadere vittima di situazioni sanitarie per problemi che si servono tutti prevenire in altro modo.
0: Gli alcolici?
1: Gli alcolici ovviamente con le temperature sono banditi perché causano una vasodilatazione cutanea, quindi possono facilitare situazioni di assorbimento paradosso del calore perché il corpo risulta essere più esposto.
0: Ci sono due condizioni che d'estate si possono verificare, che sono il colpo di calore e il colpo di sole. In attesa che arrivi anche personale formato ad affrontare queste situazioni, come mi posso comportare a livello quindi di norma di primo soccorso?
1: Primo soccorso significa portare il paziente in un luogo più fresco possibile, esporlo il più possibile al corpo, quindi eventualmente togliere gli abiti eccessivi che possono intrattenere il calore. Se la persona è cosciente e collaborante, può iniziare un'idratazione per bocca con moderazione, senza esagerare. Se la persona non collabora o non è cosciente, non dare nulla per bocca, mettere una posizione laterale di sicurezza e allertare immediatamente i soccorsi, perché in quel caso è necessario un approccio più aggressivo con liquidi in vena e con un supporto, un raffreddamento esterno, che si può fare in ospedale.
0: Dottore, la ringrazio tantissimo per queste indicazioni importanti. Vorrei però allargare lo sguardo e capire che estate sarà per voi in pronto soccorso, non tanto a livello di temperature, che speriamo dopo questi giorni così bollenti poi siano più clementi nel proseguo dell'estate, ma proprio a livello di personale di pronto soccorso rispetto a un periodo che è chiaramente di ferie per tutti.
1: Ma allora, in grosso modo mancano 3.500 medici in Italia e ancora di più sono gli infermieri. Dovessimo dare una percentuale, possiamo assestarci su un 40%, 30% di personale medico mancante. Questo è un problema enorme in assoluto, in estate ovviamente quando sono le ferie e i periodi più congesti da coprire diventa più rilevante. Qualche segnale di ripresa lo vediamo, perché un aumento del numero delle borse per le scuole specializzate in medicina d'emergenza urgenza c'è.
0: Okay.
1: Indubbio che ci sono alcuni passaggi che debbano essere ancora fatti. Si parla sempre di stipendio, in realtà al momento attuale gli stipendi sì sono aumentati, ci sono delle indennità che sono aggiuntive ma non sono ubiquitarie e non sono costanti in tutta Italia. Sicuramente quello che si fa oggi è che si pagano anche le prestazioni aggiuntive, cioè i turni aggiuntivi, ma si compra il tempo libero dei professionisti. Quello che vediamo dai giovani specialisti è che c'è un'attenzione massima verso il tempo libero e il benessere dei professionisti, l'equilibrio fra vita familiare e vita lavorativa, quindi quello che dovremmo arrivare è una maggiore elasticità nell'orario di lavoro, una maggiore elasticità degli organici, garantendo ovviamente un servizio costante. Noi come società scientifica ci stiamo battendo perché vengano riconosciute due cose fondamentali. Uno è il riconoscimento del lavoro usurante, che attualmente per i medici, l'infermiera e l'emergenza urgenza non lo è, perché la legge presuppone un numero di notti, ma per noi il lavoro usurante lo è a prescindere, perché sì, è un lavoro veramente impegnativo.
0: Sì, H24, non c'è distinzione giorno-notte.
1: Sì, esattamente, ma anche dal punto di vista cognitivo, considera che ogni medico e infermiere in un turno prende alcune migliaia di decisioni potenzialmente critiche su più pazienti contemporaneamente.
0: Ma è ovvio, voglio dire, sono comunque decisioni che poi incidono sulla nostra vita, la nostra salute comunque, quindi sono decisioni
1: e
0: critiche.
1: E l'altra cosa stiamo cercando di ottenere il riconoscimento del riposo biologico, quindi 8 giorni di riposo biologico obbligatorio nell'anno, in questo modo per compensare parzialmente la fatica. Questo già potrebbe essere un buon motivo, perché alla fine lo stipendio risulterebbe uguale o magari aumentato, perché quello che vogliamo ambire sicuramente è un riconoscimento maggiore, ma comunque con una minore distribuzione del lavoro nel corso dell'anno, e questo già potrebbe essere una svolta importante. Deve essere una revisione della globale del nostro mondo. È chiaro che non è per noi, non è soltanto per noi, è per il cittadino, perché la tenuta dell'emergenza urgenza è la tenuta del Servizio Sanitario Nazionale. Il pronto soccorso è il 118, insomma, anche per esteso, sono probabilmente uno dei veri ultimi posti in cui l'assistenza è ancora universalistica, gratuita e H24 per ogni cittadino, perché ha una risposta costante comunque in ogni contesto, in ogni situazione. Ed è quindi importante che questo venga difeso, perché se viene a mancare questo si perde una buona parte del Servizio Sanitario Nazionale.
0: E questo non lo vogliamo assolutamente. Grazie per tutto quello che fate, Alessandro Riccardi. Buon lavoro.
1: Grazie a voi. Grazie,
0: buona giornata.
1: Grazie.
0: Alessandro Riccardi è presidente della SIMEO, la Società Italiana di Medicina di Emergenza Urgenza. Oggi, 26 giugno, è la giornata internazionale contro l'abuso e il traffico illecito di droga. E questa mattina le principali associazioni, rete del terzo settore, impegnate su questo fronte, quindi nel contrasto, una cultura di contrasto alle sostanze stupefacenti e parallelamente all'accompagnamento delle persone con dipendenze e loro familiari, saranno ricevuti, andranno direttamente alle 11 al Quirinale da Mattarella, e tra questi c'è anche una delegazione della FICTA, la Federazione Italiana Comunità Terapeutica. Al telefono con noi il presidente Luciano Squillaci. Buondì.
2: Buongiorno.
0: Allora, cosa direte a Mattarella questa mattina?
2: Più che altro grazie. Grazie per l'attenzione. A mia memoria è la prima volta che abbiamo, diciamo, di essere ricevuti come come ragazzi, familiari, comunità, insomma, all'interno del Presidente della Repubblica. È un riconoscimento, credo, importante di per sé, e poi saremo molto curiosi di ascoltare il Presidente e di sentire quello che ci dirà, insomma, ecco.
0: Bisognerà capire anche se il Presidente farà in che modo riferimento alla relazione al Parlamento sulle dipendenze. Per la verità è una relazione, lo possiamo dire, Luciano Squillaci, che non è che ci consegni un quadro diverso da quello dello scorso anno e da quello che conosciamo, ahimè.
2: Purtroppo no, la tendenza rimane uguale, i dati rimangono terribilmente allarmanti, quello che evidentemente salta agli occhi, e tra l'altro quest'anno ancora di più, perché finalmente la relazione, grazie alla volontà del sottosegretario Mantovano comunque e del Dipartimento delle Politiche di Droga, ha dato il fenomeno in maniera più ampia, quindi non solo le dipendenze da sostanze illegali, ma anche dipendenze tecnologiche piuttosto che comportamentali e così via dicendo. Insomma, la fotografia che ci restituisce purtroppo è di un quadro estremamente complesso, un fenomeno che negli anni si è via via capillarizzato. Abbiamo una diffusione delle sostanze che è veramente incredibile, e soprattutto il grande allarme sempre più forte di giovani e giovanissimi.
0: Giovanissimi, che intendiamo come età? Quando mi dice giovanissimi, a quale età stiamo facendo riferimento?
2: Giovanissimi. Riferimento, e prendo diciamo per questo quanto che nella conferenza stampa di presentazione abbiamo sempre di più ragazzini di 12 anni che fanno uso di sostanze soprattutto sintetiche, no? Queste NPS, nuove sostanze psicotrope, e ogni anno in Italia il sistema di allerta precoce ne censisce circa 100, nel 2025 sono state 92.
0: Cioè 92 nuove sostanze?
2: 90, ma ogni anno ne vengono fuori un centinaio, perché basta cambiare una molecola. Ma il problema vero è che queste sostanze date in laboratori di pistini criminali e alla fine sono estremamente pericolose per la salute. Quello che non è chiaro, soprattutto purtroppo ai ragazzi ma anche al mondo degli adulti, è che basta una sola assunzione per finire molto spesso al pronto soccorso con intossicazione acuta. Uno dei dati della relazione ci dice che l'anno scorso i ricoveri droga correlati al pronto soccorso sono saliti del 15%, cioè abbiamo avuto circa 10.000 ricoveri al pronto soccorso per questo motivo. Insomma, è un fenomeno terribile.
0: Ma i ragazzi lo sanno questo? Perché il dubbio
2: è... I ragazzi lo sanno, non hanno la consapevolezza, o quantomeno non lo sanno, non hanno la consapevolezza del rischio. Cioè i dati ci dicono, e la relazione conferma, che la loro percezione del rischio rispetto all'uso di sostanze è estremamente bassa. Questo ci deve fare veramente riflettere, perché... questa dispercezione del rischio dei nostri ragazzi, cioè uno su due ritiene che non sia un comportamento ad alto rischio l'uso di sostanze, di questo stiamo parlando, questa dispercezione del rischio a mio parere è comunque un corollario della normalizzazione che negli ultimi 15 anni ha avuto il fenomeno delle dipendenze nel mondo degli adulti. Cioè abbiamo ritenuto evidentemente che la questione droga, la questione sostanze, la questione dipendenze è una cosa ormai superata o comunque non più da affrontare in maniera ferma, e questi sono i risultati.
0: Cioè abbiamo proprio culturalmente normalizzato le dipendenze?
2: Sì, è una sorta di... è paradossale, perché i dati ci parlano di una pandemia, voglio dire, di dipendenze, ma appunto, paradossalmente, come spesso accade, la società degli adulti probabilmente trova più semplice mettere la testa sotto la sabbia, e questo ahimè è un problema di una estrema col quale peraltro stiamo facendo i conti ormai da diversi anni.
0: Ma sempre a livello culturale, almeno, è stato operato quel salto, mi verrebbe da dire quasi quantico, cioè che il contrasto non deve essere nei confronti della persona che è dipendente da sostanze oppure anche da tecnologia e tutte le dipendenze nuove di cui stavamo parlando prima, ma il contrasto deve essere proprio alle sostanze o a quegli strumenti che si rivelano pericolosi. Cioè, si è operata questa distinzione culturalmente? ancora no, ce la prendiamo col drogato invece che con la droga, per sintetizzare.
2: Io ricordo con piacere lo scorso 26 giugno, quando il Papa, tra le altre cose, dice perché le città non devono essere liberate dagli emarginati, ma dall'emarginazione. Io credo che ancora qualche passo sotto questo punto di vista lo dobbiamo fare. Ancora oggi c'è una sorta di stigma che si portano dietro le persone con dipendenza, uno stigma che dura a morire e che in qualche modo fa passare questa cosa, che purtroppo è una vera e propria malattia, come se fosse un semplice vizio o un comportamento di qualcuno. E questo ovviamente significa determinare un giudizio nei confronti della persona e nello stesso tempo, a mio parere, non mettere la dovuta invece energia per contrastare il fenomeno in quanto tale, soprattutto campi di morte, nonostante gli sforzi che facciano magistratura e polizia.
0: Sì, sì, chiaro. E Luciano Squillacci, cosa vi aspettate dal piano d'azione nazionale annunciato dal governo, che insomma dovrebbe essere al via?
2: Piano d'azione, noi abbiamo ricevuto il 24 la comunicazione che sul piano di azione lavoreremo come abbiamo lavorato per la costruzione della conferenza di novembre, cioè attraverso un percorso partecipato, e questo ci fa veramente molto piacere, anche perché quello che mi aspetto come operatore dei servizi e che si aspettano anche tutti gli altri oggettivamente è quello di provare veramente a impostare le basi per un nuovo modello di intervento, cioè un modello di intervento che sia capace di tornare sui territori, per quanto riguarda noi, di uscire dalle comunità terapeutiche, entrare nelle comunità territoriali e riuscire a moltiplicare i punti di accesso, cioè continuare oggi a pensare che si possa affrontare un fenomeno così complesso delegando certi alle comunità è una visione che dovrei fare e mettersi come sistema della società in generale, dalle scuole alle parrocchie, ai centri di aggregazione, ai comuni, perché o ci si prende in carico comunitariamente del problema oppure non c'è alcuna possibilità di affrontarlo.
0: È stato chiarissimo. Luciano Squillacci, ci saluti Mattarella allora, perché tra poco
2: incontrerete. Ci proviamo.
0: Grazie ancora.
2: Grazie per l'attenzione.
0: Luciano Squillacci è presidente della FICT, la Federazione Italiana Comunità Terapeutiche, che intorno alle 11 salirà insieme ad altre associazioni, enti del terzo settore che su questo campo sono impegnate. Incontrerà Mattarella al Quirinale in occasione di oggi, giornata internazionale contro l'abuso e il traffico illecito di stupefacenti.
3: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti.

0: spazio salute.
1: E in realtà l'avete capito già in questa ultima ora insieme, quindi già dalle 9 abbiamo parlato di salute con il Gran Caldo insieme al dottor Alessandro Riccardi, presidente della Società Italiana di Medicina di Emergenza e Urgenza, e poi con Luciano Squillaci, presidente FICT, Federazione Italiana Comunità Terapeutiche, nella giornata di oggi, la giornata internazionale contro l'abuso e il traffico illecito di stupefacenti. Ma nello specifico arriviamo allo spazio tanto atteso da tutti voi del venerdì, che vi dà modo anche poi di interagire tramite domande via messaggio ai nostri medici, e oggi in modo particolare parliamo di malattie rare ma declinate al femminile, perché qua c'è veramente tanto da dire e c'è veramente un salto enorme da un punto di vista scientifico e culturale da operare. Martedì scorso è stato presentato in Senato il libro bianco Da rara riconosciuta, cause e impatto nel ritardo diagnostico sulla vita delle persone con malattie rare caregiver, e si indica proprio questa indagine realizzata da Women in Rare, e si guarda proprio come ci sia un gap di genere rispetto alla diagnosi e anche alle terapie se la malattia rara colpisce un uomo o una donna. Buongiorno, grazie per essere con noi al professor Giuseppe Limongelli, che è membro del comitato scientifico Women in Rare. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti e grazie dell'opportunità.
1: Allora, io sono rimasta veramente basita, cioè le donne attendono in media 2 anni in più degli uomini per ottenere una diagnosi nel caso di malattie rare. Cioè, 2 anni?
2: Assolutamente sì.
1: Ma come 2 anni? Sì. Cioè, mi spiega dove nasce la questione di genere rispetto a diagnosi, cure, terapia, farmaci?
2: Assolutamente sì. Allora, mediamente la diagnosi di malattie rare si sistema abbia un ritardo intorno ai 5 anni. Le donne aspettano mediamente 6 anni, gli uomini 4. Perché succede tutto questo? Succede perché innanzitutto spesso, e questo va sottolineato, i sintomi che la donna lamenta vengono sottovalutati. Spesso vengono considerati problemi funzionali e problemi psicologici, e questo può creare un gap importantissimo che porta la donna ad avere un ritardo in quello che è il percorso di diagnosi. C'è anche da dire che spesso la donna è un caregiver oltre ad essere malata, certo, in prima persona, e tutto questo fa sì che l'attenzione maggiore della donna sia sui figli e non sulla persona stessa. Quindi ci sono più elementi. Aggiungerei anche che nella maggior parte degli studi clinici il numero maggiore di individui studiati sono generalmente gli uomini e non tanto le donne, e non esistono delle attenzioni di genere. Sono tutti elementi che sono usciti fuori da questa indagine che abbiamo fatto e che sottolinea sempre più l'importanza della cosiddetta medicina di genere, che oggi è assolutamente una priorità del sistema sanitario.
1: Allora, per capire, sono di due categorie le problematiche che poi portano al quadro che abbiamo disegnato. Da una parte c'è proprio una ricerca, una sperimentazione tarata sul maschile, forse anche perché per esempio i farmaci, perlomeno fino a qualche tempo fa, non venivano sperimentati sulle donne per via della possibilità anche della gravidanza, immagino, legata a questo, non lo so, però c'è, diciamo così, una questione proprio medico-scientifica. Dall'altra parte invece c'è più una questione culturale e sociale, per cui le donne tendono a essere distratte rispetto alla loro salute e i loro sintomi, dedicandosi più alla salute dei congiunti.
2: Assolutamente sì. L'indagine ha messo in luce dei dati veramente insomma importanti. L'impegno medio in ore di un caregiver, che è la donna nella quasi totalità dei casi, è di 85 ore al mese. Il 40% dei caregiver ha lasciato il lavoro, il 40% ha rinunciato a trovarne un altro, anche quando ne aveva la possibilità, e il pensionamento precoce è avvenuto in quasi il 50% dei casi. Sono numeri importanti che ci dicono attenzione al genere femminile, sia dal punto di vista sanitario sia dal punto di vista sociale. Quindi questo è un messaggio che dobbiamo assolutamente lanciare.
1: Ma rispetto alla medicina di genere, uscendo anche dal perimetro delle malattie rare, c'è ci sono proprio dei sintomi diversi uomo o donna rispetto anche a patologie, malesseri, fenomeni assolutamente diffusi, non so, tipo l'infarto?
2: Allora, esistono sicuramente delle caratteristiche diverse tra uomo e donna, perché sappiamo che la genetica stessa fa sì che siamo diversi, e questo ha un impatto sull'intero sistema neuro-ormonale immunitario e pone l'uomo e la donna ad un livello di protezione maggiore o minore rispetto ad alcune patologie. Ad esempio, per le patologie cardiovascolari classiche la donna è protetta, sappiamo tutti, fino ad una certa età, fino a un cambio ormonale che è fisiologico, quello della menopausa. Certo. Esistono alcune patologie che possono essere geneticamente più specifiche nell'uomo o nella donna, perché la donna ha un doppio assetto cromosomico X e il maschio ha la X e la Y, e quindi esistono le cosiddette patologie X-linked, che seguono delle specifiche regole genetiche, e lì sicuramente l'espressione clinica è diversa nell'uomo e nella donna. Quindi siamo diversi, ma la medicina di genere ci racconta proprio questo: dobbiamo imparare a studiare diversamente quelli che sono i sintomi, anche precoci, i campanelli, il decorso clinico e, come diceva lei, anche le terapie specifiche che potrebbero avere un impatto diverso nell'uomo rispetto alla donna. Quindi è uno è un filone che sta nascendo. Oggi la medicina di genere ha una legge e anche un piano nazionale formativo specifico, e tutto questo sicuramente avrà un impatto per il futuro.
1: Voi, al di là del presentare questo libro bianco che speriamo sia letto e attentamente a livello istituzionale di chi ci amministra e di chi ci governa, però evidenziate anche, no, alcuni percorsi, alcuni punti che un po' emergono anche da quello che ci sta raccontando adesso, che però possono essere appunto necessitano di essere attuati immediatamente, no? Proprio rispetto a dire ora cosa si fa, sappiamo che la situazione è questa, cos'è che possiamo fare subito?
2: Assolutamente sì, le abbiamo chiamate call to action, no? Se preferisce, le sfide, e sono sfide formative per la medicina di genere specifica, ma anche la medicina di genere calata nel mondo delle malattie rare, che è un mondo ancora più complesso, come dicevamo. E questo vuol dire arrivare anche ai medici di medicina generale, ai pediatri, per tutte quelle che sono patologie che vanno in un certo senso non sottovalutate nella donna rispetto all'uomo. Sfide di tipo istituzionale, e qui devo dire che c'è un'accelerazione per la cosiddetta legge del caregiver. Esistono alcune regioni che hanno fatto un passo avanti autonomamente, ma sappiamo che è importantissimo che si arrivi all'approvazione definitiva della legge che riconosca finalmente al caregiver quelli che sono i suoi diritti, e questo speriamo possa arrivare nell'ambito di questa legislatura. E infine, sfide organizzative. Nel mondo delle malattie rare sta aumentando sempre di più l'interesse anche nella medicina di genere, ma è importante che tutto questo sia calato non solo negli ospedali o nei centri di riferimento, ma anche sui territori, perché è lì dove avviene molto spesso, si dice molto spesso, dobbiamo collegare sempre più gli ospedali e il territorio, dobbiamo rafforzare il territorio. Bene, sì, bisogna lavorare sul territorio, perché è lì che il paziente vive la maggior parte del suo, mi passi il termine, fascicolo sanitario, comunque della sua vita sanitaria.
1: Certo, chiarissimo. Grazie professore, buona giornata.
2: Grazie
1: Giuseppe Rimongelli. Grazie. Giuseppe Rimongelli è direttore del Centro Coordinamento Malattie Rare della Regione Campania e membro del Comitato Scientifico di Women in Rare. E in rete trovate proprio il libro bianco da rara riconosciuta. Io adesso diamo il buongiorno e il ben trovato a Oronzo De Carolis, consigliere CEO della Società Italiana Ortopedia e Traumatologia e direttore dell'unità di ortopedia e traumatologia dell'ospedale San Giacomo di Monopoli, quindi siamo a Bari. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Allora, professore, con lei vogliamo affrontare un capitolo, io lo definirei addirittura spinoso, cioè torna la bella stagione, arrivano anche le ferie e ci risvegliamo dal torpore, lungo torpore, autunno, inverno, in alcuni casi primaverile, rispetto all'attività sportiva. Perché appunto la bella stagione invita a stare fuori e ci riscopriamo tutti un po' sportivi. Forse a volte anche abbiamo troppa fiducia in noi stessi, no? Quindi ci buttiamo subito in imprese che il nostro fisico non ricorda più, perché è vero che c'è un po' di memoria del corpo, ma fino a un certo punto. Allora, ci aiuta a capire quali sono gli elementi a cui fare attenzione nel momento in cui riapprocciamo lo sport all'aria aperta?
2: Sì, sicuramente, come ha già detto lei, le belle stagioni, la bella stagione, le giornate che si allungano, sì, le temperature più miti, sicuramente fanno crescere la voglia, quella di tornare a fare attività sportiva, come correre, andare in bicicletta, comunque fare sport all'aria aperta. Però questa fase purtroppo avviene dopo mesi, se vogliamo definirla così, di sedentarietà, sì, o di scarsa attività sportiva, e quindi questa ripresa con soprattutto intensità abbastanza elevate e immediate portano a quelle che sono poi ad affrontare dei rischi e soprattutto a rischi di infortuni e da sovraccarico che non sono soltanto le articolazioni ma soprattutto le tendinopatie, in particolar modo quella che è la tendinopatia del tendine d'Achille, perché la maggior parte delle attività sportive sono delle attività molto spesso in carico, come correre, bicicletta, fare attività come padel, tennis, comunque tutte attività in carico. Il problema è che noi partiamo da una condizione in cui non si è praticamente pronti ad affrontare, le nostre articolazioni, i nostri tendini non sono pronti ad affrontare questo enorme sovraccarico, e quindi se calcoliamo che abbiamo già, se ci sono già delle condizioni predisponenti o già preesistenti, come ad esempio una tendinopatia già preesistente del tendine d'Achille, quindi questa può scatenare ulteriormente, questa è l'attività ripresa dell'attività, può scatenare ulteriormente la reazione dolorosa a livello soprattutto del tendine d'Achille, ma anche reazioni infiammatorie legate proprio al sovraccarico e quindi alla non preparazione per affrontare questo tipo di attività, sia in termini di tempi, di frequenza che di intensità.
1: Quindi il consiglio è attività da riprendere in modo graduale?
2: Graduale, certo. Bisogna innanzitutto stare molto attenti a sintomi già preesistenti, come ad esempio già la preesistenza del dolore nella parte posteriore della caviglia, la rigidità sia all'inizio del movimento durante la mattina, ma sia dopo delle pause abbastanza prolungate. Okay. E questi sono già dei campanelli di allarme che ci devono far pensare, e quindi mettere in atto tutta una serie di consigli pratici per cercare di limitare questa condizione, che poi diventa anche controproducente per cercare di ritornare a una vita non più sedentaria, ma di riprendere anche quella che è la forma, no, che uno spera sempre di poter riprendere.
1: Sì, non c'è dubbio su questo. Altre indicazioni che possiamo dare, per esempio, mi scrive Franco da Roma: è vero che soprattutto per chi comincia ad avere una certa età la corsa non è l'attività migliore, soprattutto per le caviglie e le ginocchia? Andiamo così un pochino nello specifico. Ma, anche
2: sì, il problema non è l'età, il problema è la preparazione, cioè avere un'attività costante nel tempo. Qualsiasi attività, anche banale, ma fatta in maniera intensa soltanto raramente, è abbastanza deleterio per le nostre articolazioni. Quindi bisogna sempre ripartire da un allenamento graduale, quindi non troppo veloce in per quanto riguarda il tempo, sia per l'intensità e la frequenza, ma essere costanti in modo tale da raggiungere un obiettivo, non rincorrere immediatamente l'obiettivo, ma darsi un tempo e in questo tempo riuscire a raggiungere un obiettivo di allenamento e quindi poi di performance anche fisiche.
1: Quanto, visto che è il tema di questi giorni, dobbiamo però fare anche attenzione alle temperature, no? È bello stare all'aria aperta, certo, però ovviamente ci sono dei giorni e degli orari in cui le temperature,
2: certo,
1: sono più che proibitive.
2: Assolutamente, bisogna sicuramente evitare le ore più calde della giornata, anche perché questo poi distrae il corpo anche da quello che è l'attività e quindi determina quei sovraccarichi che non sono più soltanto delle articolazioni, ma è proprio dell'intera funzione del corpo. Quindi le alte temperature sono sicuramente dei momenti della giornata che sono sconsigliati da tutti i punti di vista per fare attività sportiva, e se proprio la si deve fare bisogna ricercare dei percorsi all'ombra, dove viali alberati, dove comunque c'è un refrigerio e quindi non un impatto diretto con le alte temperature, con il sole.
1: Gianni da Avellino, giusta domanda, ci chiede quanto è importante, soprattutto per chi fa attività podistica, avere una giusta calzatura.
2: Assolutamente sì, non tutti i piedi sono uguali, quindi non tutte le persone sono uguali, ognuno può avere dei dismorfismi o delle alterazioni del piede, parliamo di piede cavo, piede piatto, piede pronato, piede supinato, quindi la calzatura è fondamentale e deve essere specifica per ogni singola attività e per ogni, soprattutto per ogni individuo in base alle sue caratteristiche fisiche, e non soltanto la calzatura ma anche i terreni dove vengono eseguiti le attività fisiche. È chiaro, noi passiamo da un tapis roulant all'asfalto, a terreni disconnessi. Tutto questo influisce in maniera abbastanza incisiva su tutte le nostre articolazioni. Quindi la calzatura sì, assolutamente sì, ma rientra anche in un sistema di protezione che deve essere abbastanza largo.
1: Chiaro. Simona da Como ci chiede: è vero che per rafforzare le ossa, soprattutto dopo ianta, è importante, oltre all'attività aerobica, fare pesistica?
2: Beh, no, non è l'attività pesistica che aumenta l'attività ossea. L'attività ossea è legata essenzialmente al carico, quindi già la forza di gravità influisce sulla nostra formazione ossea. E quindi poi abbiamo fatto altri fattori che influiscono che non sono essenzialmente genetici, ma non sicuramente pesistica fa aumentare quella, la resistenza ossea. La resistenza ossea viene sviluppata, o meglio, la forma dell'osso, la resistenza, le sue caratteristiche vengono formate durante tutto il periodo della vita e soprattutto nella prima fase della vita.
1: Stavo pensando a quello che diceva prima, che la risposta ossea, diciamo, c'è per via della forza di gravità. Infatti hai gli astronauti, quando rientrano sulla Terra, che hanno il problema dell'osteoporosi, no?
2: Esatto.
1: Questo è molto interessante. Poi c'è una domanda curiosa di Virgilio, che ci scrive da Modena, che ci dice: ma è vero che nell'arco della vita ci fratturiamo spesso le dita dei piedi anche senza accorgercene? Deve avere sbattuto questa mattina da qualche parte il nostro Virgilio. Ecco.
2: No, assolutamente. Non c'è un sovraccarico. Parliamo di fratture da stress o fratture da durata, sono fratture legate a degli errati carichi, ma questo molto spesso è legato a dismorfismi del piede, come il piede piatto, come il piede cavo, e quindi dei sovraccarichi in maniera puntiforme possono determinare una frattura, ma sono fratture da durata o da stress, cioè da ipercarico in quella zona.
1: è stato molto, molto chiaro. Come consiglio, professor De Carolis, che possiamo dare a tutti? Sto facendo attività sportiva, casomai appunto riprendendo con tanto entusiasmo, ma dopo mesi e mesi di sedentarietà. Al primo dolore mi devo fermare, cioè al primo dolore che avverto un po' strano, no? Come quando ti arriva quella stilettata alla spalla, al ginocchio, alla caviglia, che brucia.
2: Certo, quello è un campanello d'allarme, come ho detto prima, il dolore, la rigidità, il fastidio, bisogna innanzitutto fermarsi e capire qual è l'elemento che scatena questo tipo di dolore. Può essere la calzatura, può essere il terreno, quindi diciamo i fattori possono essere diversi, perché noi dal sintomo poi possiamo sfociare in quella che è la patologia. Dobbiamo capire anche se c'è una patologia preesistente, quindi già una fase degenerativa, soprattutto dei tendini, del tendine d'Achille per esempio, che è molto più frequente, e quindi già questo ci deve far capire che c'è qualcosa che non va, perché poi il continuare su questa linea si sfocia poiché in quella che è la patologia, e poi la patologia chiaramente non è più, non c'è più l'indicazione soltanto a quelli che sono i consigli pratici di stretching, di rinforzo muscolare, di usare le calzature, ma inizia a diventare patologia, e quindi bisogna poi passare a un livello successivo, che sono quelli dei trattamenti che possono essere conservativi, come ad esempio quella che è la fisioterapia, oppure poi a terapie farmacologiche non soltanto antinfiammatorie, ma poi anche infiltrative con le cellule staminali, il plasma ricco di piastrine, fino poi nella forme più gravi dove abbiamo addirittura la rottura che può essere di un'articolazione, ma essenzialmente tendinea, e quindi poi la necessità di dover intervenire anche chirurgicamente.
1: E invece, professor De Carolis, per chi o ha qualche problematica o comunque si è fatto male, quindi non so, casomai durante l'inverno ha avuto un problema alle articolazioni o agli arti inferiori, si può comunque fare movimento affrontando di quei contesti che aiutano rispetto alla forza di gravità? E quindi sto dicendo, la piscina è sempre, la piscina, l'acqua in generale, è sempre quell'elemento che ci può aiutare a un movimento più dolce?
2: Beh, sicuramente, perché l'acqua per la forza, per il principio di Archimede, quindi ci fa galleggiare, e quindi non abbiamo la forza di gravità, quindi anche le articolazioni in questo modo non sono più in carico, ma sono addirittura in fase distrattiva, e quindi non abbiamo più il peso e la gravità che grava sulle nostre articolazioni, e quindi questo mi riferisco alle patologie della colonna vertebrale, ma anche alle articolazioni. Certo. Maggiori.
1: C'è qualche altro consiglio, monito che vuole dare ai nostri ascoltatori prima di salutarci, così per non averli sulla coscienza, né io né lei, professore?
2: Sì, certo. Diciamo che forse 5 consigli pratici da tenere sempre a mente, no? Sicuramente che quando si deve ripartire a fare un'attività sportiva non bisogna farla troppo velocemente, riprendere troppo velocemente, ma andare in maniera graduale, sia come detto prima per intensità che come frequenza. E sicuramente non saltare le varie fasi dell'allenamento, quale è lo stretching, il riscaldamento prima di iniziare un'attività sportiva, e seguire un rinforzo muscolare graduale, in modo tale da prepararsi nella maniera ottimale ad eseguire per quello che è

della SIOT, la Società Italiana Ortopedia e Traumatologia, direttore dell'unità di ortopedia e traumatologia dell'ospedale San Giacomo di Monopoli. Allora, io prima di salutarvi vi ricordo che TV 2000 e Play 2000 trasmettono oggi e domani l'intervento introduttivo e quello conclusivo di Papa Leone al Concessoro straordinario che si svolgerà in Vaticano, e poi tutti i servizi e gli approfondimenti nelle news di Radio in Blu 2000 e quindi sulle nostre frequenze e ovviamente anche servizi di TG 2000. E vi lascio con le parole pronunciate proprio dal Papa nell'omelia della messa a San Pietro, che di fatto ha aperto il concessoro straordinario: la guerra non è mai degna dell'uomo e non è mai benedetta da Dio. Grazie per averci seguito, grazie a Davide Dedè in regia, a tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata.

0: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Aiuta anche tu il Papa nella sua missione, in ogni momento, con un piccolo gesto. In occasione della giornata per la carità del Papa di domenica 28 giugno, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e Avvenire, sosteniamo tutti insieme il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre o che necessitano di assistenza umanitaria e sostegno. Vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca su Dona ora.
2: Ciao, sono Monica Di Loreto e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 su TV 2000 con il mio medico per parlare di salute e benessere. In ogni puntata, insieme ad un esperto, tratterò argomenti legati alla salute quotidiana, alla medicina di base e a quella specialistica, per diffondere con linguaggio semplice una cultura della salute basata sulla prevenzione e sull'ascolto del proprio corpo. Non mancate, ogni giorno alle 10 con il mio

0: medico su TV 2000, canale 28.
1: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
2: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
3: Attenzione, tutti in studio.
2: È pronto Giacomo?
4: Suona la sveglia nello studio 1 di TV 2000.
5: Un nuovo inizio per tutti noi.
6: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7:30 su TV 2000.
7: TV 2000, dalla parte giusta.

0: Team Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. Di almeno 235 morti, 4.300 feriti, oltre 45.000 dispersi, l'ultimo bilancio del devastante doppio sisma che ha colpito il Venezuela. Molte le segnalazioni di italiani di cui non si hanno notizie, fa sapere la Farnesina. Un team della Protezione Civile Italiana con 40 vigili del fuoco parte oggi per Caracas. Papaleone stanzia un primo aiuto di 100.000 euro. In Iran alta tensione tra Roma e Teheran dopo le parole del segretario generale della NATO Rutte sui 500 aerei statunitensi che sarebbero decollati dalle basi italiane, notizia già smentita dal governo e ridimensionata dalla stessa Alleanza Atlantica, che parla solo di supporto tecnico, ma il ministero degli esteri iraniano accusa l'Italia di essere complice della guerra di Trump. Intesa ritrovata tra Italia e Francia al vertice di Antibes in Costa Azzurra, la premier Meloni e il presidente francese Macron hanno ribadito che Parigi e Roma sono partner naturali e indispensabili. I due hanno lanciato la proposta di una coalizione su un meccanismo post-UNIFIL in Libano. Cresciuti in 3 anni del 127% la modalità di acquisto immediato e pagamento errate senza interessi, il cosiddetto buy now pay later, il credito istantaneo incorporato negli acquisti, una modalità che però crea un credito invisibile specie per le famiglie, come evidenzia l'ultimo report Censis Confcooperative. Sentiamo il presidente di Confcooperative, Maurizio Gardini.
2: Confcooperative ci consegna un'Italia che si indebita senza accorgersene e che non riesce a investire quando ne avrebbe bisogno. 3 rate senza interessi sembrano gratis, ma in realtà non lo sono. Il buy now, pay later, compra oggi, paga dopo, è cresciuto del 179% in 3 anni e un richiedente su 5 non ha mai avuto un rapporto con una banca. È il debito invisibile, si accumula rata dopo rata su beni a rapido deprezzamento, su uno smartphone o un capo d'abbigliamento, e diventa visibile solo quando non è più sostenibile. Sul fronte imprese, 4 aziende su 10 sono già classificate vulnerabili da Banca d'Italia. E il paradosso è crudele: il credito si contrae esattamente per chi ne avrebbe più bisogno. Ci si indebita per sopravvivere e non per crescere.
1: Avvio di giornata negativo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari FTSE MIB perde l'1,05% a quota 75 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Stefano Donnarumma si dimette da amministratore delegato di Ferrovie dopo un incontro con il ministro Salvini seguito a disservizi e ritardi stigmatizzati dal Ministero dei Trasporti. Intanto definitive le condanne per la strage alla stazione di Viareggio del 2009. La Cassazione ha rigettato i ricorsi confermando i 5 anni per l'ex AD di Ferrovie Mauro Moretti, che va dunque in carcere, e per gli altri 10 imputati. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Previsioni meteorologiche 26 giugno 2026. Sereno al mattino, poco nuvoloso nel corso del pomeriggio, ma senza rischio di precipitazioni. Serata con tempo stabile e stellato. Venti deboli di grecale, massime in lieve aumento e intorno ai 36-37 GEGO, ma con bassi livelli di umidità, almeno nelle ore centrali del giorno. Affidabilità alta.
4: L'anticiclone africano Caronte è in rinforzo e porterà un caldo di nuovo in aumento sul nostro paese. Nella prima parte della giornata assisteremo al dominio pressoché assoluto del sole, con i cieli che si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Nel pomeriggio un po' di instabilità, soprattutto sulle Alpi, dove potranno verificarsi dei temporali in rara estensione verso le pianure. Qualche lieve disturbo anche sul basso Tirreno, sole ovunque altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
5: Disco Incontri in Blu della settimana.
6: Salita del volo con destino a

0: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio.
1: La voce di chi vive il territorio.
2: Restate con noi anche d'estate. Sulla tua auto, in DAB, cerca Incontri in Blu.

solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: Ci sono tanti modi per dare una mano. Lo facciamo con oltre 2 milioni di donazioni che ogni anno fanno scorrere nuova vita nel nostro paese. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro da sempre è stendere un braccio.
2: Dona sangue plasma con Avis Toscana.
3: Musica fa buon sangue e continua a farti ballare. Con i grandi successi estivi di Andrea Collalto.

viviamo con uno dei tormentoni più forti degli ultimi anni. Nel 2018 Giusy Ferreri, Takashi Ketra e Sean Kingston firmano Amore Capoeira. Per settimane è stata una delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane. Un mix perfetto di ritmo, estate e leggerezza. Arriva quindi Amore Capoeira, Giusy Ferreri, Takashi Ketra.

Abbiamo attraversato decenni di musica, passando da classici intramontabili a tormentoni moderni che hanno conquistato milioni di ascoltatori. Grazie per aver trascorso questo tempo insieme a noi su Radio Fa Buon Sangue. Io sono Andrea Collalto e vi aspetto nella prossima puntata di Musica Fa Buon Sangue Summer Edition. Nuove curiosità, nuove canzoni e tanti ricordi da condividere, perché ogni estate è una colonna sonora. E la musica fa buon sangue. A presto!

0: Eccoci di nuovo in diretta qui a Radio Fa Buon Sangue. Un grande grazie ad Andrea Collalto per averci fatto viaggiare tra i 10 tormentoni più caldi del momento. Grazie mille Andrea. E avete sentito anche all'interno la nuova produzione Soulful Mashup del DJ Kiko, che da questa settimana entra ufficialmente nella playlist delle nostre puntate. Energia pura! Adesso continuiamo a respirare aria d'estate con un brano che ha fatto la storia della musica italiana, Paradiso Beach di Alan Sorrenti, ma in una versione appunto remixata. Alan Sorrenti, voce inconfondibile degli anni 70 e 80, è stato uno degli artisti italiani capace di fondere pop, disco e sonorità internazionali. Paradiso Beach è uscita nel 1983, proprio quell'atmosfera da spiaggia, libertà e notti estive. Il remix che ascolteremo adesso dà nuova vita a quel classico, mantenendo il suo spirito solare ma con il groove moderno. Questo incredibile remix è stato possibile grazie al nostro amico DJ Kiko, che ce lo ha regalato. Grazie mille, fantastico! Paradiso Beach, musica!
1: Ciao figli delle stelle di Radio Fa Buon Sangue, sono Alan Sorrenti. Donare il sangue è un bene per te e per gli altri, allora se puoi darci una mano, anzi un braccio.

0: amici, bentornati. Ci siamo fatti veramente una cultura con il presidente Antonio Rinaldi di Avis Monte Sant'Angelo e continua la nostra chiacchierata. Uno dei momenti più attesi del 14 giugno sarà sicuramente la consegna delle benemerenze ai donatori. Per chi non conosce il mondo Avis, cosa rappresenta ricevere una benemerenza?
1: Rappresenta una gratitudine, possiamo chiamarla così, è, diciamo, è un piccolo gesto che l'Avis fa verso il donatore, che si distingue per il numero delle donazioni che ha effettuato nell'arco della propria esistenza, della propria vita di donatore. Quindi premieremo più di 60 donatori, partendo dalla prima benevolenza, che è quella di rame, che è quella più semplice, fino a, che è il primo step, dico sempre ai donatori, è il primo gradino, poi si aumenta fino ad arrivare all'oro, addirittura abbiamo due oro rubino con 80 donazioni. E quindi si cerca di ringraziare in questo modo.
0: Scusami presidente, scusa se ti interrompo, ma quando guardi una sala piena, oppure la piazza come piena che era quel giorno, bellissima, a parte un po' di freschino, ma era bellissima la piazza, non la ricordo il nome, scusami, perché sono passati tanti.
1: Piazza De Galganis.
0: De Galganis, bellissima, abbiamo fatto una serata incredibile. Ma quando guardi queste piazze piene che hanno donato decine e decine di volte nel corso degli anni, cosa provi come presidente? Cioè, ti viene in mente qualche volto, qualche storia subito in mente?
1: Sì, a me a parte un'emozione, però se posso raccontarti una storia, un ragazzo a scuola, è la storia che io spesso racconto anche a scuola, perché quando faccio attività
0: allora
1: formativa nelle scuole.
0: Allora me la racconti nella prima parte e poi me la racconti nella seconda, dai, intanto iniziamo così lasciamo vivo il pensiero, dai, vai.
1: Allora, il ragazzo un po' spavaldo, sai, un po' bulletto, non aveva intenzione di donare assolutamente. Siccome io quando vado a scuola spesso faccio il gruppo sanguigno al momento ai ragazzi, lui si presenta per fare il gruppo sanguigno,
0: certo.
1: E quindi io glielo faccio e il ragazzo esce. Che
0: adesso però tu non mi spoilare la prossima parte, perché voglio parlare di giovani nella prossima parte, quindi me la dici il finale dopo, e quindi adesso andiamo ad ascoltare la musica che piace ai giovani. Musica!
2: Ciao ragazzi, sono Ringo, sono qua per ricordarvi una cosa importante, che il riso fa buon sangue, quindi date l'esempio anche voi e donate. Yeah.

0: DJ Cibo è pronto con le sue interviste. Siete su Radio Fa Buon Sangue.
1: Bentornati nell'ultima parte di Radio Fa Buon Sangue Summer Edition. Siamo in compagnia sempre del presidente dell'Avis di Monte Sant'Angelo, Antonio Rinaldi. Allora, stavi facendo con questo ragazzo, ti ho interrotto, dimmi.
2: E questo ragazzo, sai, venne, dice: no, io non devo donare, mi devo fare dei tatuaggi. Dico: va bene, sei libero di fare quello che vuoi, ma se vuoi il gruppo io te lo faccio. E lui: sì, me lo fai, faccio il gruppo. E il ragazzo esce zero negativo. Vedo che il ragazzo cambia proprio espressione di volto, mi guarda e mi dice: dai, vengo a donare. E io gli dico: e i tatuaggi? E lui mi fa: no, non me li faccio più.
1: Che bello.
2: E quindi lui ha capito effettivamente il senso di responsabilità, oltretutto essendo zero negativo, perché sappiamo è il donatore universale, di poter aiutare qualcuno. E quindi ha detto: no, non mi faccio più i tatuaggi, vengo a donare.
1: Ah, che bella storia, che bella storia che ci hai raccontato, presidente. Ma guardiamo il futuro di Avis Monte Sant'Angelo, quali sono gli obiettivi che ti sei posto, che vi siete posto per i prossimi anni, e quale messaggio vuoi lanciare ai cittadini che ancora non hanno fatto il primo passo verso la donazione?
2: Gli obiettivi sono sempre quelli di migliorarsi, di guardarsi attorno, di copiare tra virgolette quello che fanno Avis più grandi, o comunque con sorelle, perché ci deve essere, c'è collaborazione. L'obiettivo uno l'abbiamo già raggiunto quest'anno, Enrico, perché noi venivamo da una fase calante, facevamo al massimo 300 sacche l'anno, 300-400. L'anno scorso abbiamo chiuso a 1.300 sacche.
1: Ma quindi... gli abbiamo dato una grossa mano noi.
2: Esattamente, anche. C'è stata un exploit. Stiamo cercando di migliorare ancora sul numero dei donatori e delle donazioni, tant'è che in questo primo semestre siamo già a più 80 rispetto all'anno scorso. Ma la cosa fondamentale è far passare il messaggio della donazione. Cioè, non bisogna aspettare che ci accada da qualcosa, e quindi vediamo la necessità, tocchiamo la necessità del bisogno di sangue con le nostre mani. Quindi, prima di arrivare a questo, sappiamo che c'è gente che effettivamente ha bisogno ogni giorno di sangue, e quindi bisogna effettivamente donare.
1: Noi lo facciamo anche ricordando, dai, la data del 14 giugno, ore 18:30, dove?
2: Presso la biblioteca comunale Ciro Angelilis di Monte Sant'Angelo, un evento patrocinato sia dal comune che dall'assessorato al welfare, che tu hai avuto modo anche di conoscere, i nostri sindaco e assessore. E quindi vi aspettiamo, perché la cittadinanza è invitata. Finiremo il tutto con un buffet, quindi non ci sta male, e quindi pensiamo di passare una bella serata in famiglia, perché l'Avis è famiglia.

Radio Fa Buon Sangue. La puoi ascoltare su Radio Meano, Mario TV, Radio Orion, Promo Radio TV, Radio Studio 104, Radio Studio 107 Milano, Radio RCI, Radio RVD, Radio RVL, Rainbow Radio, Radio Speranza in Blu, Radio Torre Macauda, Radio Webbase, Teleradio Ercolano, Kaleidos TV.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Tirachille Dolfini. È di almeno 235 morti, 4.300 feriti, oltre 50.000 dispersi, l'ultimo bilancio del devastante sisma che ha colpito il Venezuela. Molte segnalazioni di italiani di cui non si hanno notizie, fa sapere la Farnesina. Un team della protezione civile italiana con 40 vigili del fuoco parte oggi per Caracas. Papa Leone ha stanziato un primo aiuto di 100.000 euro, la Chiesa italiana tramite Caritas invia 500.000 euro. La guerra non è mai benedetta da Dio, la pace è un dovere di giustizia, così Papa Leone nella messa che stamani in San Pietro ha aperto il Concistoro, il secondo del suo pontificato. Il Papa ha affidato ai cardinali tre criteri di discernimento: condividere nella fede la vera libertà, accogliere il dono della pace nell'unità e vivere la concordia nell'obbedienza. Iran, alta tensione tra Roma e Teheran dopo le parole del segretario della NATO Rutte sui 500 aerei statunitensi che sarebbero decollati dalle basi italiane, notizia già smentita dal governo e ridimensionata dalla stessa Alleanza Atlantica, che parla solo di supporto tecnico, ma il Ministero degli Esteri iraniano accusa l'Italia di essere complice della guerra di Trump. Intesa ritrovata tra Italia e Francia al vertice di Antibi in Costa Azzurra, la Premier Meloni e il Presidente Macron hanno ribadito che Parigi e Roma sono partner naturali e indispensabili. I due leader hanno lanciato la proposta di una coalizione su un meccanismo post-UNIFIL in Libano. La Costituzione fu un solenne patto di fraternità, così il capo dello Stato Mattarella nel suo discorso con il quale ieri in Parlamento ha ricordato gli 80 anni dell'Assemblea Costituente. Ascoltiamolo.
2: Esperienza di 80 anni ha dimostrato la rilevanza di quella scelta. Si affermavano i diritti sociali. La crisi di civiltà indotta dalle nefaste dittature novecentesche sollecitava una chiara presa di posizione, l'opzione per una costituzione personalista, con il primato della persona rispetto allo Stato. Sarebbe stata una delle caratteristiche proprie alla Costituzione italiana, quella di voler essere anche una carta di valori, di avviare un processo per la loro attuazione con le norme definite programmatiche. Si obbediva a un principio elementare che si è via via affermato nel comune sentire dei cittadini: la Repubblica è di tutti.
1: Prosegue in terreno negativo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari FTSE MIB perde l'1,08%, quota 75 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Stefano Donnarumma si dimette da amministratore delegato di Ferrovie dopo un incontro con il ministro Salvini, seguito ai disservizi e ritardi stigmatizzati dal Ministero dei Trasporti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Previsioni meteorologiche. 26 giugno 2026. Sereno al mattino, poco nuvoloso nel corso del pomeriggio, ma senza rischio di precipitazioni. Serata con tempo stabile e stellato. Venti deboli di grecale, massime in lieve aumento e intorno ai 36-37 GW, ma con bassi livelli di umidità, almeno nelle ore centrali del giorno. Affidabilità alta.
4: L'anticiclone africano Caronte è in rinforzo e porterà un caldo di nuovo in aumento sul nostro paese. Nella prima parte della giornata assisteremo al dominio pressoché assoluto del sole, con i cieli che si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Nel pomeriggio un po' di instabilità, soprattutto sulle Alpi, dove potranno verificarsi dei temporali in rara estensione verso le pianure. Qualche lieve disturbo anche sul basso Tirreno, sole ovunque altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
5: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica in piazza Pertini a Camucia trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
6: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

0: camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.

uplifting and inspiring.

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che prego.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album.
2: In Blu 2000 News.
3: Buongiorno da Pierachille Dolfini, aperto in Vaticano da Papa Leone il Concistoro. Secondo del suo pontificato, i lavori sono stati preceduti da una messa in San Pietro. La guerra non è mai benedetta da Dio, la pace è un dovere di giustizia, ha detto il Papa, che ha poi introdotto i lavori in aula Paolo VI. Ascoltiamo il Pontefice.
4: Il ministero che il Signore mi ha affidato non può essere vissuto da solo. Esso ha bisogno della vostra esperienza, della vostra

0: sapienza pastorale, della vostra conoscenza delle chiese e dei popoli che vi sono affidati. Conto su di voi perché mi aiutiate a discernere ciò che lo Spirito dice oggi alla Chiesa. Ho bisogno del vostro appoggio, forte, esplicito e pubblico. Aiutatemi ad ascoltare ciò che emerge nelle chiese, a riconoscere i segni di speranza che spesso crescono nel silenzio, ma anche a non ignorare le fatiche, le incomprensioni e le resistenze che possono rallentare il cammino. Ho bisogno della vostra libertà, della vostra franchezza e della vostra lealtà. Un consiglio sincero è sempre un atto di comunione.
1: E di almeno 235 morti, 4.300 feriti, oltre 50.000 dispersi, l'ultimo bilancio del devastante doppio sisma che ha colpito il Venezuela. Molte le segnalazioni di italiani di cui non si hanno notizie, dice la Farnesina. Un team della Protezione Civile Italiana con 40 vigili del fuoco è in viaggio per Caracas. Papa Leone stanzia un primo aiuto di 100.000 euro. La Chiesa italiana tramite Caritas invia 500.000 euro. In Iran c'è tensione tra Roma e Teheran dopo le parole del segretario della NATO Rutte sui 500 aerei statunitensi che sarebbero decollati dalle basi italiane. Notizia già smentita, ma il Ministero degli Esteri iraniano accusa l'Italia di essere complice della guerra di Trump. Il PIL e l'occupazione del Mezzogiorno crescono di più rispetto al Centro-Nord, quanto emerge dalla statistica, stima preliminare del PIL e dell'occupazione territoriale dell'Istat. Nel 2025 la crescita del prodotto interno lordo in volume è stata pari allo 0,6% nel Mezzogiorno rispetto al più 0,5% del resto d'Italia. Il Sud poi è l'area che ha maggiormente sostenuto la crescita dell'occupazione a livello nazionale, con un incremento degli occupati dell'1,5%. Prosegue in terreno negativo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,96%, quota 75 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. L'antitrust avvia un'istruttoria nei confronti di Microsoft per pratica commerciale scorretta relativa alle informazioni sull'aumento del prezzo di abbonamento al servizio Microsoft 365. Queste sarebbero state presentate ai consumatori in modo frammentato, senza evidenziare l'integrazione con i servizi di intelligenza artificiale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Previsioni meteorologiche. 26 giugno 2026. Sereno al mattino, poco nuvoloso nel corso del pomeriggio, ma senza rischio di precipitazioni. Serata con tempo stabile e stellato. Venti deboli di grecale, massime in lieve aumento e intorno ai 36-37 GEO, ma con bassi livelli di umidità, almeno nelle ore centrali del giorno. Affidabilità alta.
3: L'anticiclone africano Caronte è in rinforzo e porterà un caldo di nuovo in aumento sul nostro paese. Nella prima parte della giornata assisteremo al dominio pressoché assoluto del sole, con i cieli che si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Nel pomeriggio un po' di instabilità, soprattutto sulle Alpi, dove potranno verificarsi dei temporali in rara estensione verso le pianure. Qualche lieve disturbo anche sul basso Tirreno, sole ovunque altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.
5: Buongiorno ascoltatrici e ascoltatori di Radio Incontri, Carla Rossi è al microfono ed eccoci alla nostra Fontana del Villaggio. Nelle nostre case popolari non abbiamo più Giuseppe, non abbiamo più Maria, abbiamo Omar, Mohamed, Abdul. E conosco personalmente almeno 3 Mohamed con passaporto italiano. Conosco anche un Abdul con passaporto italiano. Conosco Omar. Omar è il nome proprio di una persona e deriva dall'arabo Umar, un nome molto antico nella penisola arabica, che si è diffuso in Italia per via del fascino esercitato dalla cultura orientale grazie alla notorietà di figure storiche e popolari. E il nome Maria è la forma latina del greco biblico Maria, e a sua volta mutuato dall'ebraico Miriam. Ancor prima della sua versione ebraica, molti studiosi sono convinti che il nome Maria abbia avuto origine in Egitto. Mri, la sua versione egiziana, di fatto significa amata, ma andando ancora più indietro nel tempo si trovano tracce del nome Maria addirittura in Siria, a Dugarit, una delle città più antiche del mondo. Quindi prima di essere italiana, Maria è stata greca, egiziana, siriana, ebrea, attraversato l'Asia e l'Occidente per poi fermarsi in Italia nella sua forma latinizzata derivata dal greco biblico. E l'italianissimo Giuseppe invece da dove verrà? Sarà anche lui il frutto di un'invasione straniera che per secoli ha silenziosamente colonizzato i gusti e le scelte di milioni di italiani nel mondo? Anche qui occorre dire che neppure Giuseppe è spuntato dal suolo italico come un fiorellino autoctono. E Giuseppe, prima di essere tirato in ballo durante alcuni patetici interventi di questi giorni, è stato un nome originale nell'Asia occidentale. Joseph, Peppino, Giuseppe è stato ebreo, poi greco, Iosipos, infine latino, Iosipos. E proprio da questa ultima forma deriva la versione italianizzata di Giuseppe. Francesco è un altro nome, ha un'origine che indica l'appartenenza ad un altro popolo, quello dei Franchi, che non erano certo italiani. Eppure oggi il nome Francesco, che secoli fa indicava un popolo di barbari stranieri, è il più diffuso e utilizzato in Italia, un nome a tutti gli effetti tipicamente italiano. Maria, Giuseppe, Francesco sono nomi migranti, ma per i nomi italiani non c'è parola più precisa, perché questi nomi si muovono, sono nomi vivi, nominati da passaggi di bocche che non parlavano la stessa lingua, ma che in modo o in un altro sono giunti al punto. Maria, Giuseppe, Francesco sono nomi che i genitori africani e asiatici di tutte le etnie oggi danno ai loro figli nati in Italia. Maria è una ragazza con genitori cinesi, abita a Orta di Atella. Giuseppe, un ragazzo con genitori congolesi, nato e cresciuto a Cuneo. Francesco, nato a Terni da genitori pakistani. Mohamed ed Abdul, quando vinceranno una medaglia d'oro alle Olimpiadi per conto di questo paese e diventeranno per una o due settimane l'esempio più alto e valoroso della cittadinanza italiana. Nelle nostre carte d'identità ci sono già nomi che tengono insieme l'Italia e i nostri nomi tradizionali pieni di amore. E è possibile comprendere la cultura italiana. Impareremo a capire che Maria, Giuseppe e Francesco solo ad un certo punto, dopo un viaggio di secoli, prestiti, adattamenti, scambi culturali, sono diventati nomi italiani. La vita è un viaggio inarrestabile, l'identità di un popolo come quella di ogni singolo individuo che compone il tutto è una forza dirompente che non si può contenere in un fragile barattolino di paure. Maria, Giuseppe, Francesco, Omar, Abdul, Mohammed sono nomi meravigliosi, unici, indivisibili. Hanno continuato e continueranno a viaggiare, ad incontrare lingue, popoli, altre culture. Si adatteranno al presente, sopravviveranno, alla fine impareranno a guardare avanti in attesa di cambiamenti. E persino i nomi italici ci ricordano che italiani non si nasce, ma attraverso giri, passaggi, scontri, incredibili accidenti lo si diventa. Chi vuol restare, chi si radica con volontà nella quotidianità talvolta difficile della vita di tutti i giorni, magari in una casa semplice dove la priorità è andare avanti, garantirsi dignità e pace per sé e per la propria famiglia, è parte di questo paese.
6: Probabilmente uscì chiudendo dietro a sé

perde in nostalgie da ricchi e andò per la sua strada senza sforzo. Quando io l'ho conosciuto

letto, ho inizio a ricordarlo, era già vecchio, sprezzante come i giovani, gli scivolavo accanto, senza afferrarlo.

0: Ascoltatrici e ascoltatori, terminiamo oggi la nostra Fontana del Villaggio. Carla Rossi vi saluta, vi ricordo che se volete seguirci tutti i giorni, da lunedì al venerdì, ore 12:06 e 18:15, dopo il notiziario c'è la nostra fontana. Seguiteci anche in DAB, alla lettera I come incontri, quando siete nelle vostre auto. E trovate i nostri podcast su radioincontri.org, abbiamo anche lo streaming. Un saluto a tutti da Carla Rossi.
1: Film alla radio. I grandi film li trovi solo su Radio Incontri Cortona.

0: Benvenuti al GR di oggi. Questa sera, venerdì 26 giugno, alle ore 19, all'Auditorium Sant'Agostino di Cortona, gran finale per il Nume Academy and Festival, la manifestazione internazionale dedicata alla musica classica che porta a Cortona grandi interpreti, giovani talenti e pubblico da tutto il mondo. Sul palco si alterneranno docenti di fama internazionale e studenti dell'Academy, confermando la doppia anima del festival: alta formazione e spettacolo dal vivo. Nei giorni scorsi sono stati completati a Foiano della Chiana i nuovi interventi per la sicurezza stradale. Si tratta di dossi e attraversamenti pedonali rialzati realizzati in diversi punti del territorio comunale, tra cui Via della Repubblica, Via di Cortona, Via del Duca e Via di Sinalunga. L'obiettivo è ridurre la velocità nei tratti più frequentati da pedoni, famiglie, bambini e anziani. Il comune annuncia anche controlli rafforzati con telelaser, ma richiama soprattutto alla responsabilità degli automobilisti. Rallentare, rispettare i limiti ed evitare distrazioni resta il primo modo per prevenire incidenti. Prosegue con risultati positivi il progetto che coinvolge studenti statunitensi in formazione del reparto di chirurgia generale dell'ospedale San Donato, diretto dal dottor Marco De Prizio. La chirurgia generale, insieme alle unità operative di urologia, ginecologia e chirurgia vascolare, accoglie gli studenti per un percorso di osservazione clinica della durata di 3 settimane. Al termine di ciascun periodo, un nuovo gruppo prende parte all'esperienza. Il programma è iniziato il 12 maggio e proseguirà fino al 30 luglio. Per la chirurgia generale i referenti sono la dottoressa Alessia Biancafarina e il dottor Lorenzo Maria Fatucchi, incaricati di coordinare accoglienza e formazione. I partecipanti provengono da diversi stati degli Stati Uniti, tra cui Florida, Texas, North Carolina, Tennessee, Kentucky, Colorado e Illinois. Gli studenti hanno completato un percorso premedico propedeutico all'iscrizione alla facoltà di medicina, che inizieranno a settembre. In queste settimane hanno seguito da vicino la vita dei reparti e delle sale operatorie, assistendo agli interventi programmati, robotici, laparoscopici ed urgenza. Particolare interesse ha suscitato la chirurgia robotica, che per molti è stata una scoperta. Alcuni studenti, inizialmente orientati verso discipline non chirurgiche, hanno dichiarato di aver rivalutato il proprio percorso dopo l'esperienza retina. Arezzo si conferma anche tappa di formazione internazionale con OpenCom, che nelle ultime settimane ha ospitato Christian Constantin, ricercatore romeno impiegato nello studio delle emissioni atmosferiche. L'esperienza rientra nel progetto europeo Talent Pass, una rete che coinvolge 10 partner, 7 paesi e quasi 3 milioni di euro. OpenCom è l'unica realtà toscana del progetto. Durante il periodo aretino, Christian ha seguito attività dedicate alla gestione dei progetti europei, all'economia circolare, all'intelligenza artificiale e alla comunicazione della ricerca. Da qui al 2029, Arezzo ospiterà altri ricercatori europei in percorsi di formazione e scambio scientifico. È in programma a Monte San Savino, domenica 12 luglio, il Cammino della Traslazione, il pellegrinaggio escursione non competitivo che collega Asciano al Santuario di Santa Maria delle Vertighe, nel comune di Monte San Savino. L'edizione 2026 avrà come tema Cammino della Pace nelle famiglie e tra i popoli e si inserisce nell'anno francescano dedicato agli 800 anni del transito di San Francesco d'Assisi. Il percorso, di circa 28 chilometri, attraverserà le crete senesi e la Val di Chiana aretina, unendo spiritualità, memoria popolare, cammino e valorizzazione del territorio. Il ritrovo è previsto alle 7 al Santuario delle Vertighe, con partenza ufficiale da Asciano alle 8.30. L'arrivo è atteso nel tardo pomeriggio, seguito dalla Santa Messa solenne delle 18.30 e dalla rievocazione storica della traslazione. Sabato 27 giugno, in occasione dell'apertura del giardino di Villa Sandrelli a Camucia, sarà possibile visitare la mostra permanente in attesa del cambio dell'allestimento previsto per settembre. Ascoltiamo l'invito direttamente dalle parole di Maria Sandrelli.
1: Sabato 27 7, dalle ore 18, verrà aperto il giardino di Villa Sandrelli a cura della Proloco con una visita guidata del giardino. E in quell'occasione, dalle 17:30, è possibile visitare ancora per pochi giorni la mostra permanente di Francesco Sandrelli all'Associazione Francesco Sandrelli prima del nuovo allestimento in programma a settembre. Per chi vuole, vi aspettiamo numerosi. Grazie.
0: Per l'edizione di oggi è tutto da Fabiola Berretta per Radio Incontri in Blu.
2: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
3: Bentrovati amici e soprattutto buon ascolto con quello che è l'appuntamento della pagina sportiva del fine settimana. Ultimo fine settimana del mese di giugno, perché poi già dal 5, quindi neanche una decina di giorni, e cominceremo a parlare ufficialmente dell'Arezzo con il raduno che avverrà domenica 5 luglio e pensate, il giorno dopo, lunedì 6, subito inizierà la preparazione. Ma adesso abbiamo una data importante, quella del 9 di agosto. Sì, perché il 9 di agosto sarà proprio l'esordio, il giorno in cui l'Arezzo esordirà allo stadio comunale contro il Brescia per quello che riguarda la Coppa Italia Freccia Rossa. Il 9 agosto quindi esordio al comunale contro il Brescia, in caso di passaggio del turno trasferta in Sardegna contro il Cagliari con diretta televisiva già stabilita su Italia 1 e la partita c'è anche l'orario alle 17:30. In queste partite non sono previsti tempi supplementari, in caso di parità al 90° verranno calciati i rigori, ancora da stabilire l'orario comunque dell'esordio casalingo, la vincente ho detto che affronterà il Cagliari in trasferta nel turno successivo che è stato anticipato dal 16 invece al 14 agosto alle 18:30, la partita ancora una volta verrà trasmessa in diretta naturalmente su Italia 1 canale Mediaset che si è aggiudicata i diritti. Sabato 22 agosto comincerà invece il campionato con i calendari che verranno definiti il prossimo 22 luglio ad Ascoli. Per quanto riguarda l'Arezzo, il raduno è fissato, come vi dicevo prima, per domenica 5 luglio, mentre il 6 inizieranno gli allenamenti a Rigutino. Dal 18 al 30 luglio la squadra invece si sposterà a Clusone in provincia di Bergamo per rifinire la preparazione e proprio il 30 è stata fissata lassù un'amichevole contro il Parma a Pinzolo. Per quello che concerne il mercato, vicino ad un doppio colpo per l'Arezzo, si tratta di due giocatori di grande esperienza indispensabili per affrontare un campionato di Serie D competitivo come quello dell'anno prossimo, tanto per intenderci. Il primo nome è quello di Julian Illanes, 1997, coreaceo centrale della Carrarese, argentino di Cordoba da tre stagioni con i gialloblu, con cui nel 2024, ripeto, ha vinto il campionato di Lega Pro. Nelle ultime due annate ha messo insieme 62 presenze complete in campionato, giocando da titolare inamovibile con Calabro e indossando anche la fascia da capitano in svariate circostanze. Per lui in aggiunta 3 gol all'attivo. Sotto contratto fino al 2027, forte fisicamente, aggressivo sull'uomo, abile nel gioco aereo, carismatico, è il cacciatore e il difensore strutturato che il direttore sportivo Nello Cutolo ha sempre scelto per le sue squadre. Nelle ultime annate ha sempre giocato prevalentemente con il reparto a 3, ma l'Avellino, Pescara e Novara ha sperimentato anche la linea 4, dimostrando una grande duttilità. L'altro profilo sul quale l'Arezzo sta stringendo il cerchio è Federico Ceccherini del 1992, livornese dal 2024 alla Cremonese, con cui ha messo insieme 19 presenze in Serie B l'anno scorso, concluso con la promozione, e quest'anno in Serie C. Cutolo lo conosce bene per esserne stato compagno di squadra proprio a Livorno e lo ha bloccato da subito, considerando che il 30 giugno si svincola. Centrale che ha saputo adattarsi spesso al ruolo di terzino, Ceccherini vanta un curriculum di altissimo livello, 227 presenze in Serie A con Livorno, Verona, Crotone, Fiorentina e soprattutto Cremonese, 103 in Serie B e 27 nella Super League turca con la maglia del Fat Gagarmuruk. Alto, bravo di testa e con ottime letture andrà a rimpolpare un reparto in cui Cutolo potrebbe anche inserire, pensate, 5 centrali nella lista dei 18 over. Per quello che riguarda i portieri si segnalano sondaggi per Luca Lezzarini del 95 dalla Fiorentina e Matteo Sorzi del 2000 dal Carpi. Trattasi di giocatori diversi per età e prospettive, ma che potrebbero affiancare Alessandro Nunziante del 2007, primo acquisto ufficiale della nuova stagione, prelevato a titolo temporaneo dall'Udinese. Primo importante colpo di mercato per il Siena di Joël Voria, che non nasconde ambizioni di promozione. Arriva dal Prato l'attaccante Simone Rossetti, classe 1997. È nato a Castel San Pietro, ha iniziato nelle giovanili del Bologna, ha vestito la maglia del Mezzolara, dove ha segnato 12 gol nella stagione 2016-17 e poi in Serie C con Virtus Francavilla, Imolese, Modena, Matelica, Renate e Taranto, e nel 2024-25 ha vinto il campionato di Serie D con il Livorno, chiudendo l'annata con 49 presenze, 18 gol messi a segno e addirittura 7 assist. Nel 2025-26 è passato al Prato, realizzando 10 reti in 31 partite di campionato, 35 presenze contando la Coppa. In totale, insomma, 285 presenze tra Serie C e Serie D. Attaccante forte e ristrutturato, Rossetti aggiungerà qualità, fisicità e soluzioni di reparto offensivo a disposizione dell'allenatore Gil Voria, che sarà al timone della formazione bianconera sin dalla prima giornata, dopo aver condotto la squadra l'anno scorso ad un girone di ritorno davvero apprezzabile. Comincia a muoversi anche il mercato dell'Aquila Montevarchi, e proprio il Montevarchi riparte da Giusti. La società valdarnese è felice di annunciare che Andrea Giusti continuerà a difendere i pali della porta rossoblu anche per la stagione 2026-27. La società ha deciso di continuare il proprio percorso tecnico, confermando come primo tassello il capitano della squadra e assoluto stacanovista della stagione appena conclusasi con 33 presenze in campionato ed una in coppa. Andrea è stato uno dei protagonisti dell'ottimo girone di ritorno, arrivando a mantenere la porta inviolata per ben 15 volte in stagione. Per la collaborazione e la disponibilità sempre dimostrata nei confronti della nostra redazione, vi segnalo quello che è l'appuntamento di martedì 30 giugno e si terrà a Scandicci, cioè l'appuntamento più atteso per il riconoscimento dei migliori della stagione 2025-2026 della promozione dell'eccellenza organizzata dall'Almanacco del Calcio Toscano e da Teleregione Toscana. Quindi si terrà questa grande manifestazione Notte sotto le stelle martedì 30 giugno a Scandicci. La serata si terrà presso il campo sportivo Bartolozzi di Scandicci in piazza Marconi. La prima notte delle stelle fu celebrata addirittura nel 1998, allora era organizzata da Calcio Più. Di fatto la notte delle stelle è la capostipite di questo tipo di premiazioni per il calcio toscano, è l'unica serata che celebra tutta la regione senza limitazioni territoriali. Sarà dunque la vera serata di gala del calcio dilettanti toscano, l'appuntamento in cui celebrare chi si è distinto nell'annata e l'occasione per presentare anche il nuovo almanacco del calcio toscano 2026, giunto alla 24esima edizione. La serata sarà ripresa, abbiamo detto, dalle telecamere di Teleregione Toscana, canale 78 del digitale terrestre, e trasmessa integralmente. Come sempre, numerosi i premi previsti nella serata. Si va dagli Oscar del calcio dilettanti ai premi speciali. Ecco di seguito tutti i premi che saranno assegnati nella serata, nella quale interverranno i massimi esponenti del Comitato Regionale Toscana, a partire dal presidente Paolo Mangini e dal massimo rappresentante degli arbitri in Toscana, Tiziano Reni. Partiamo dagli Oscar dei dilettanti, che sarà premiata la migliore squadra, la migliore società, il miglior direttore sportivo, il miglior giocatore, il miglior arbitro e il miglior allenatore. Premi speciali per il miglior dirigente di eccellenza, per quello di promozione, ancora miglior giovane in eccellenza, miglior giovane in promozione, premio panchina d'oro di eccellenza, premio scarpa d'oro di eccellenza, premio scarpa d'oro promozione, premio miglior portiere, premio miglior difensore, premio miglior dilettante, il premio social, premio almanacco del calcio toscano, premio sempre verde, premio promozione dell'anno, premio sorpresa dell'anno, premio arbitro emergente. Davvero tantissimi premi in questo Galà delle Stelle in programma martedì 30 di giugno a Scandicci presso lo stadio Bartolozzi. La San Giovannese 1927 comunica che la preparazione estiva in vista del campionato di eccellenza toscana 2026-27 partirà lunedì 3 agosto con doppi allenamenti fino al 14 agosto. La squadra allenata da Lamberto Magrini disputerà poi le seguenti amichevoli pre-campionato. Comincerà il 9 agosto alle 17:30 allo stadio Virgilio Fedini di San Giovanni Valdarno. San Giovannese e San Donato Tavarnelle il 14 alle 17.30, sempre San Giovanni Valdarno, San Giovannese Fucecchio alle 20.45 del 19 agosto allo stadio Santi Sartiani Montagnano San Giovannese, ancora il 22 alle 20.45 allo stadio Mario Matteini di Terranuova, Terranuova Traiana San Giovannese ed infine il 26 alle 17.30 stadio Virgilio Fedini di San Giovanni Valdarno San Giovannese Scandicci. Abbiamo ancora spazio da dedicare a quello che è il calciomercato dei dilettanti e l'organizzazione societaria delle formazioni e delle società. La Sansovino dà il benvenuto in arancioblé a Niccolò Bonecchi, difensore classe 2001. Niccolò arriva alle fonti dopo l'esperienza maturata nella stagione scorsa con il Valentino Mazzola. Nel suo percorso ha inoltre vestito le maglie di Poggi Bonzi e Lornano Badesse, accumulando esperienza e crescita importante. Un rinforzo di valore per il reparto arretrato, pronto a mettere in campo qualità, determinazione e spirito di sacrificio per difendere i colori arancioblu nella stagione prossima 2026-2027. Sempre di Sansovino parliamo perché Simone Cerretani sarà l'allenatore in seconda, Riccardo Malesci preparatore atletico e Fulvio Gianneschi preparatore dei portieri. Professionalità quindi, competenza ed edizione saranno le basi del loro lavoro quotidiano al servizio della Sansovino. Chiudiamo con l'Unione Sportiva Dilettantistica Alberoro 1977, perché dopo aver presentato alcuni dei protagonisti che scenderanno in campo è il momento di conoscere chi lavora ogni giorno dietro le quinte. L'Alberoro è felice di annunciare la riconferma di gran parte dello staff e l'ingresso di una nuova figura che andrà a rafforzare ulteriormente il gruppo di lavoro a disposizione di mister Riccardo Franchi per la stagione prossima, un gruppo unito fatto di persone competenti, appassionate e profondamente legate a questi colori che ogni giorno mette tempo, energia e professionalità al servizio della squadra. Riccardo Bondi e Matteo Bindi, i collaboratori più stretti del mister, sempre presenti nel confronto quotidiano e nella cura di ogni dettaglio. Filippo Vicari, preparatore atletico al suo secondo anno in rossoblù, professionalità, entusiasmo e solarità che gli hanno permesso di farsi apprezzare fin da subito da tutto il gruppo. Roberto Brilli, non un semplice preparatore dei portieri, ma un vero simbolo dell'Alberoro, figura storica, leader dello spogliatoio, punto di riferimento dentro e fuori dal campo. Luca Franchi, la new entry dello staff, affiancherà il Bobby nella preparazione dei portieri, portando qualità e competenza e nuove idee. Forte del recente conseguimento del patentino da allenatore dei portieri, di un grande voglia di mettersi al servizio della squadra. Martino Catozzo, massaggiatore, ma molto di più, una persona costante, sempre pronta a dare una mano con umiltà, disponibilità e spirito di sacrificio. Professionalità, apparenza, sacrificio e passione saranno ancora una volta le basi del lavoro quotidiano di tutto l'Alberoro. Mi fermo qua con la pagina sportiva. Passate un buon fine settimana. Giorgio Fanelli, GR Valdichiana, Castiglion Fiorentino.
2: Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli.
4: Previsioni meteorologiche. 26 giugno 2026. Sereno al mattino. Poco nuvoloso nel corso del pomeriggio, ma senza rischio di precipitazioni. Serata con tempo stabile e stellato. Venti deboli di grecale, massime in lieve aumento e intorno ai 36-37 GEO, ma con bassi livelli di umidità, almeno nelle ore centrali del giorno. Affidabilità alta.
5: Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12.30.
6: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: casa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Luis, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Luis.
1: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

0: Ho cercato di sfruttare la situazione il più possibile. Certo, sapevamo che era un clip, ma questo non ci ha impedito di fare cose che ci interessavano veramente, come le maschere d'argilla, le docce francesi o il bagno turco.
1: Io credo che non tutte le cure funzionino indistintamente. Ci sono stati di equilibrio anche nel degrado. Intendo dire che una volta levate le impurità, hai la sensazione di scomparire anche tu insieme alla malattia.
2: Esclusivamente un'esigenza di restauro. Mantenersi vecchi dentro e ripristinare il corpo. Bisognerebbe attingere dall'estetica di questi luoghi. I pavimenti a mosaico, il verde acqua, i vapori che appannano tutto. È bello averne già bisogno.
3: Spero vi siate divertiti. Io credo in compenso che le mie prestazioni già non...
4: In Blu 2000 News.
5: Franchezza e lealtà, Papa Leone apre il suo secondo concistore, chiede collaborazione ai cardinali nella guida della Chiesa. La guerra non è mai benedetta da Dio, dice il pontefice nella messa in San Pietro. Venezuela in ginocchio, almeno 235 morti, 4.300 feriti, oltre 50.000 dispersi, l'ultimo bilancio del devastante doppio sisma che ha colpito il paese, molte le segnalazioni di italiani di cui non si hanno notizie. Diplomazia rilento, si continua a lavorare per spegnere le tensioni in Medio Oriente, in salita i colloqui tra Libano e Israele, resta aperto lo stretto di Hormuz nonostante l'attacco ad una nave da parte dei Pasdaran. Il sud guida la crescita, PIL e occupazione del mezzogiorno crescono di più rispetto al nord, lo dice l'Istat, la crescita del prodotto interno lordo nel 2025 dello 0,6%, l'incremento degli occupati dell'1,5%. Buongiorno da Pierachille Dolfini, aperto in Vaticano da Papa Leone il Concistoro, il secondo del suo pontificato. I lavori sono stati preceduti da una messa in San Pietro. La guerra non è mai benedetta da Dio, la pace è un dovere di giustizia, ha detto il pontefice. Paolo Fucili.
6: Pace nell'unità è l'invocazione che si alza al cielo di buon mattino.

0: Fino da San Pietro la guerra ammonisce Leone, non è mai degna dell'uomo, mai benedetta da Dio, che ci ha dotati di intelligenza e volontà per risolvere i conflitti da esseri umani e non da bestie. Attorno al Papa ci sono i cardinali dei 5 continenti, convocati a Roma per essere consultati al secondo concistoro del pontificato. L'autorità del Papa, spiega infatti lui stesso, è quella di chi ascolta e solo perciò guida, apprende e solo perciò insegna. Il tema all'ordine del giorno domani pomeriggio è la ricezione del sinodo sulla sinodalità, che non è un insieme di procedure ma un atteggiamento, una disponibilità a comprendere, anticipa oggi Leone, e neanche è una diminuzione dell'autorità del Papa o dei pastori. L'autorità esiste per custodire la comunione e favorire la partecipazione di tutti alla missione della Chiesa. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Nel suo discorso in apertura di lavori, Papa Leone ha affidato ai cardinali riuniti a Roma 3 criteri di discernimento: condividere nella fede la vera libertà, accogliere il dono della pace nell'unità, vivere la concordia nell'obbedienza. Ascoltiamo allora il Pontefice.
2: Il ministero che il Signore mi ha affidato non può essere vissuto da solo. Esso ha bisogno della vostra esperienza, della vostra sapienza pastorale, della vostra conoscenza delle chiese e dei popoli che vi sono affidati. Conto su di voi perché mi aiutiate a discernere ciò che lo Spirito dice oggi alla Chiesa. Ho bisogno del vostro appoggio forte, esplicito e pubblico. Aiutatemi ad ascoltare ciò che emerge nelle chiese, a riconoscere i segni di speranza che spesso crescono nel silenzio, ma anche a non ignorare le fatiche, le incomprensioni e le resistenze che possono rallentare il cammino. Ho bisogno della vostra libertà, della vostra franchezza e della vostra lealtà. Un consiglio sincero è sempre un atto di comunione.
1: Voltiamo pagina. Di almeno 235 morti, 4.300 feriti, oltre 50.000 dispersi, l'ultimo bilancio del devastante doppio sisma che ha colpito il Venezuela. Molte le segnalazioni di italiani di cui non si hanno notizie, fa sapere la Farnesina, ma il bilancio potrebbe essere ancora più drammatico, salendo oltre 10.000 vittime. Alessio Orlandi.
3: A La Guaira, la località costiera più colpita dal terremoto che ha devastato il Venezuela, si scava anche a mani nude. Poche e male attrezzate le squadre di soccorso, denunciano i parenti di chi è rimasto sotto le macerie, che si sono uniti ai vigili del fuoco per cercare di smuovere i detriti. Proprio alcune persone, riuscite a mettersi in salvo da uno dei tanti palazzi collassati, hanno estratto vivo un neonato dalle macerie. Qui, nell'epicentro del sisma, dove oltre 100 edifici sono crollati dopo le due tremende scosse di magnitudo 7.2 e 7.5, è giunta la presidente Rodriguez, che ha confermato l'arrivo dei soccorritori internazionali, tra loro 97 italiani, tra medici e pompieri. Intanto si fa drammatico il bilancio delle vittime: 235 morti, oltre 4.300 feriti, quasi 50.000 dispersi. Si teme una catastrofe umanitaria. A perdere la vita anche un cittadino di origine italiana, come confermato dalla Farnesina, che continua a verificare le segnalazioni di altri nostri connazionali irreperibili. La comunità italiana in Venezuela conta oltre 140.000 persone, per questo non si escludono altre possibili vittime. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Si continua a lavorare per spegnere le tensioni in Medio Oriente, in salita i colloqui tra Libano e Israele, aperto lo stretto di Hormuz nonostante l'attacco ad una nave da parte dei pasdarani iraniani. Resta il nodo delle ispezioni nucleari a Teheran. Facciamo il punto con la nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti. Buongiorno.
4: Buongiorno, ricominceranno oggi alle 3 italiani con colloqui a Washington tra Libano e Israele, un'estensione di un giorno che dice proprio come sia difficile anche fare qualche piccolo passo dei negoziati. Sul tavolo c'è la questione delle aree da individuare da cui dovrebbe ritirarsi l'esercito israeliano per far subentrare l'esercito regolare libanese, e ci sono anche sul campo ancora raid israeliani, perché ieri sera un miliziano di Hezbollah avrebbe tirato una granata e ferito 4 soldati. Quindi una situazione di grande tensione, in cui il premier Netanyahu continua a ripetere che l'IDF non si ritirerà fino a quando non ci sarà la garanzia della sicurezza. E è chiaro che non solo il governo israeliano ma anche quello libanese è molto critico per il fatto che la Casa Bianca ha di fatto vincolato questi negoziati al memorandum d'intesa con l'Iran. Come dicevi, Hormuz è aperto, anche se ieri una un missile iraniano ha colpito una nave mercantile che batteva bandiera di Singapore davanti all'Oman, perché l'Oman aveva annunciato di aver aperto corridoi marittimi alternativi in coordinamento con le Nazioni Unite. Poi c'è l'avvertimento del direttore dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, che ha detto appunto che è decisivo per il memorandum proprio il fatto di poter verificare in maniera approfondita i siti nucleari iraniani. Da Gerusalemme, linea a voi.
1: Grazie ad Alessandra Buzzetti. Inaugurato oggi alla periferia di Roma il centro Santa Bacchita, un luogo pensato dalla Caritas per offrire accoglienza, supporto e percorsi inclusivi a nuclei monoparentali richiedenti e titolari protezione internazionale. Alessandra Camarca.
5: Un centro di accoglienza alle porte di Roma. È stato inaugurato questa mattina alla presenza di Monsignor Andrea Carlevale, vescovo ausiliare per il settore sud della diocesi di Roma, il centro Santa Bachita, un luogo dove trovano accoglienza e possibilità di un futuro migliore mamme e bambini provenienti da ogni parte del mondo. Sono 42 le persone che attualmente vivono presso la struttura della Caritas di Roma. La casa offre accoglienza, supporto e percorsi di inclusione a mamme con minori, richiedenti e titolari di protezione internazionale. Da poco è stato tagliato il nastro che sancisce definitivamente l'apertura del centro. Una certezza per chi ha poco, ma che da oggi nutre la speranza di ripartire. Alessandra Camarca, linea allo studio.
1: Il PIL e l'occupazione del Mezzogiorno crescono di più rispetto al Centro-Nord, lo dice l'Istat, che nel 2025 stima una crescita del PIL in volume dello 0,6% nel Mezzogiorno rispetto al più 0,5% del resto d'Italia. Il Sud è l'area che ha maggiormente sostenuto la crescita dell'occupazione a livello nazionale, con un incremento degli occupati dell'1,5%. Prosegue in terreno negativo la mattinata della Borsa di Milano, a Piazza Affari il FTSE MIB perde l'1,13%. La politica, si concentra il dibattito sulla riforma della legge elettorale con divisioni sulle preferenze tra maggioranza e opposizione. Facciamo il punto in diretta con Augusto Cantelmi. Buongiorno. Passiamo avanti, non riusciamo a sentire il collega. Torneremo poi a parlare di politica. Oggi si è avvalso della facoltà di non rispondere Piero Moriconi, 63enne che a Camaiore ha ucciso moglie e figlio a fucilate. Stamani l'udienza di convalida del fermo dell'uomo che nell'interrogatorio, subito dopo il fermo, aveva parlato di un gesto estremo, seguito all'esasperazione. Gli inquirenti però propendono per la premeditazione in serata nella cittadina in provincia di Lucca, una fiaccolata in ricordo delle vittime. Aumento del 4,6% per gli utenti vulnerabili delle bollette, per utenti che hanno deciso di non passare al mercato libero, a incidere il clima e la crisi internazionale. Giuseppe Caporaso.
6: Aumenta la bolletta elettrica nel terzo trimestre per i clienti vulnerabili, serviti maggior tutela, cioè quelli over 75 o che si trovano in condizioni economiche svantaggiate o chi ha una disabilità che non hanno deciso di passare al libero mercato. Gli aumenti, spiega l'autorità dell'energia e il gas, l'ARERA, saranno del 4,6% rispetto al trimestre precedente, un incremento dovuto all'aumento atteso dei prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica per effetto dei maggiori consumi previsti nel periodo estivo e soprattutto per il persistente quadro di incertezza che si respira a livello internazionale, con percussioni sulle quotazioni delle materie prime energetiche. Con le nuove tariffe ARERA la bolletta media per gli utenti vulnerabili salirà dal 1 luglio per l'Associazione dei Consumatori a quota 632 euro l'anno, con una maggiore spesa di 28 euro circa su base annua. Per il Codacons, come purtroppo previsto, la crisi in Medio Oriente si è riversata sulle tariffe energetiche, portando ad un'impennata delle bollette. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Non molla la presa l'ondata di calore che sta investendo l'Italia e tutta l'Europa occidentale. Oggi 18 le città da bollino rosso per l'AFA, al picco di temperature nella fine settimana. Dal 1 luglio i gradi dovrebbero scendere. Vi rimandiamo alle prossime edizioni per il punto sulla legge elettorale. Noi ci fermiamo qui. Vi ricordiamo che per riascoltare questa nostra edizione potete collegarvi con la nostra piattaforma Play 2000. Da Gabriele Mileti in regia, Pier Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona giornata.

0: della sostenibilità, a cura di Francesco Carrubba.
1: Borghi. Nel borgo rinascimentale di Barchi, frazione del comune di Terre Roveresche in provincia di Pesaro Urbino, nel 2025 è iniziato il progetto di rigenerazione di Palazzo Lenci, edificio simbolo della città ideale concepita nel Cinquecento dall'architetto Filippo Terzi su incarico del marchese Pietro Bonarelli della Rovere. Il palazzo, dimenticato da decenni, è stato acquistato dalla società trevigiana di ingegneria e architettura 593 Studio, specializzata in progetti architettonica partecipata. L'obiettivo? Realizzare un cantiere permanente in grado di ospitare riflessioni e azioni in ambito culturale, abitativo, produttivo e recettività etica e sostenibile. A marzo 2025 è stata avviata la prima fase del cantiere con una prima azione simbolica, la riapertura di Vicolo degli Ebrei per segnare il ritorno del palazzo alla comunità. In parallelo si sta lavorando a una rigenerazione sociale coinvolgendo gli stakeholder locali. Dal punto di vista tecnico, la prima fase ha riguardato le facciate, il tetto e i camini storici, con particolare attenzione al recupero dell'identità architettonica del luogo. Sarà inoltre realizzata sulla chiave di volta del portale in pietra all'ingresso del palazzo una nuova effigie che unirà storia e futuro, antico e contemporaneo, un elemento simbolicamente rilevante su cui il team di creativi sta già ragionando assieme ad alcuni attori locali. Sul portale borghiinvisibili.it si può esplorare da alcune settimane l'intero progetto territoriale che spazia dal mare di Torrette fino al borgo di Barchi, attraversando San Costanzo, Piagge, Orciano e molti altri luoghi, un progetto in pieno sviluppo che si arricchirà via via nel tempo. All'interno del sito è poi possibile sperimentare la navigazione tridimensionale dei borghi di Barchi e Cerasa, ricostruiti con tecnologia laser scanner e attraverso i droni. Un viaggio digitale immersivo tra le geometrie medievali di antichi borghi, insomma. Il progetto Borghi Invisibili inaugura così la stagione 2026, confermando lo storico palazzo rinascimentale come sede di un laboratorio di rigenerazione urbana partecipata ed interattiva. Ci sono mostre dedicate alla città ideale e anche installazioni digitali. L'iniziativa intreccia infatti matematica, arte, architettura. Per valorizzare le aree interne, le mura e le porte urbane dei borghi diventeranno schermi viventi su cui si muoveranno metamorfosi palladiane e pattern di Fibonacci. Grazie alla collaborazione con l'Università Tedesca IO e le Proloco di Orciano e Barchi, il cantiere permanente di Palazzo Lenci diventa così il fulcro di un'esperienza sempre più ampia.
0: Le parole della sostenibilità.

0: In Blu 2000 News.
1: Sarebbero oltre 50.000 le persone che risultano ancora disperse dopo il terremoto che ha colpito il Venezuela nella notte tra mercoledì e giovedì, lo riporta il sito web venezuelano dedicato alle persone scomparse. Il bilancio ufficiale delle vittime del terremoto è di 235 morti accertati, 4.300 i feriti, almeno 70.000 le famiglie che sono rimaste senza un'abitazione. Per far fronte all'emergenza causata dal terremoto, la presidenza della CEI ha disposto un primo stanziamento di 500.000 euro dai fondi dell'8 per 1000, risorse che saranno utilizzate per gli interventi di soccorso immediati coordinati dalla Caritas. Particolare attenzione è rivolta alle famiglie più fragili, ai quartieri meno visibili, alle persone accolte nelle piazze e nei rifugi temporanei. In Vaticano è iniziato il concistoro straordinario. La guerra non è mai degna dell'uomo e non è mai benedetta da Dio, perché il Creatore ci ha dotati di intelligenza e volontà per risolvere i conflitti da esseri umani e non da bestie. Così Papa Leone nell'omelia della messa a San Pietro, che ha aperto l'appuntamento, la prima sezione dei lavori con i cardinali, è dedicata proprio alla situazione internazionale. Nel contrasto alle dipendenze è fondamentale l'impegno su questo fronte. Per questo bisogna esprimere riconoscenza per chi se ne occupa. Sono le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella questa mattina alla cerimonia al Quirinale per la giornata mondiale contro le droghe. Atteso nel fine settimana il picco dell'ondata di caldo, il numero dei morti per annegamento in Francia raggiunge intanto quota 55, in Italia oggi e domani 18 le città che segnalano il bollino rosso per il rischio legato al

Staffa nelle zone interne del centro-nord scattano comunque gli avvisi per i temporali di calore. Alessandro Chiani, il 19enne condannato a 20 anni di reclusione il 20 maggio scorso per tentato omicidio e rapina ai danni di Davide Cavallo, studente di 22 anni, rimasto gravemente ferito, che ha perdonato i suoi aggressori, è stato ammesso al percorso di giustizia riparativa. Prima di chiudere diamo anche un'occhiata alla ultima giornata della settimana con la borsa di Milano che cede attualmente l'1,33% in linea con quello che sta accadendo nel resto d'Europa. È tutto per questa edizione Flash, il prossimo appuntamento è alle 15:00.

0: classifiche che vi ricordo vi accompagnerà non solo in questo venerdì ma anche domani sabato e domenica nell'appuntamento speciale di un'ora con le classifiche del weekend. Ben ritrovati da Max Occhiato, questo è l'appuntamento di questo venerdì 26 giugno, vediamo cosa è cambiato rispetto a 7 giorni fa, ma è in continuo movimento la classifica speciale che vi raccontiamo oggi, che è quella che ogni tanto andiamo a guardare, andiamo a curiosare all'interno per capire se ci sono ancora canzoni del passato che resistono, perché sapete che in questa classifica, quella di Amazon Music, ci sono canzoni che risalgono anche al Festival di Sanremo dello scorso anno, comunque canzoni che sono ritornate in auge in questo periodo, che fanno parte della top 10 o della top 20, e in realtà noi 25 posizioni di classifica vi raccontiamo direttamente da quelli che sono i migliori brani su Amazon Music e anche i più ascoltati e scaricati dell'ultima settimana. Iniziando dalla numero 25 ci sono Tutti i colori del mondo all'interno di questa canzone che è l'inno ufficiale degli ultimi mondiali di calcio in corso, e l'inno fatto ancora una volta da Shakira dopo l'esperienza molto fortunata tra l'altro di qualche anno fa con Waka Waka, insieme a Burna Boy. Numero 25 nella classifica di Amazon Music c'è Dai Dai.
1: La musica

Abbiamo aperto ufficialmente la classifica di Amazon Music, che ogni tanto andiamo a recuperare per vedere qual è la situazione delle canzoni più ascoltate e anche scaricate in streaming. Alla numero 25 un nuovo ingresso per quanto riguarda le canzoni del momento, la musica travolgente di Shakira e Burna Boy con Dai Dai, l'inno di questi nuovi mondiali di calcio. Andiamo alla numero 24, dove troviamo Saif con l'ultimo successo estivo dal titolo Buona Domenica, mentre al numero 23 Flamenco Paranoia e la nuova canzone di Samurai J, che troviamo in nuova entrata in questa posizione. La numero 22 per Madame Marrakesh con Volevo Capire Come Marrakesh, mentre al numero 21 andiamo ad ascoltare quello che è un duetto arrivato proprio in corsa nelle ultime settimane. Non parliamo ovviamente del grande successo di Gianni Morandi, Alessandra Amoroso, tanto atteso, che stiamo ascoltando anche in questo periodo, ma facciamo un passo indietro di qualche giorno, quando è uscita questa bellissima canzone che è stato anche un nostro disco in blu 2000 della settimana. Parliamo di Canto d'amore con Marco Mengoni e lei è Angelina Mango, nuova entrata al numero 21 di Amazon Music.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Ed è di fatto una classifica con molti salti temporali, tante canzoni nuove, come ad esempio quella di Shakira con cui abbiamo inaugurato la chart, la numero 25, nuova entrata anche questa, la numero 21 di questa chart, direttamente in rete, dove troviamo il nuovo singolo di Angelina Mango insieme a Marco Mengoni, Canto d'amore, appena ascoltati alla numero 21 per l'appunto. Numero 20 per i Pinguini Tattici Nucleari, e qui ritorniamo all'alba dei tempi, devo dire tanti anni, alcuni anni, non tantissimi. Sono passati dalla canzone Pastello Bianco, che troviamo in risalita addirittura dall'album Aya dei Pinguini Tattici Nucleari, alla posizione numero 20. Posizione numero 19 per un'altra canzone che abbiamo nominato spesso quest'anno, una stagione molto ricca di successi per le Antrix. Voi direte, chi sono le Antrix? È una band virtuale, quindi non avrete mai modo di stringere la mano a queste protagoniste della musica internazionale, perché sono create direttamente dal computer, quindi sono fittizie, sono create con l'intelligenza artificiale, ed è un gruppo che ha vinto l'Oscar, pensate un po', con questa canzone dal titolo Golden, direttamente da Demon Hunters, il film pluripremiato quest'anno agli Oscar anche come miglior film d'animazione. Saliamo di un gradino alla numero 18, ritroviamo questa canzone in posizione stabile ormai da mesi, da quando qualcuno l'ha rispolverata su TikTok, è diventata un nuovo fenomeno virale, tanto che molti la utilizzano come colonna sonora appunto per i propri video, anche quelli brevi. È la rinascita di una vera canzone del passato, di una vera e propria canzone del passato di Emma, dal titolo L'amore non mi basta, che ascoltiamo oggi nella chart di Amazon Music alla numero 18.
0: Se ci fossero istruzioni per spiegare il meccanismo che mi ha spinto a presentarmi a casa tua con questo viso, con lo scuso un po' banale.

questa settimana per la canzone di Emma, L'amore non mi basta, che ritorna dal passato, ma sicuramente rimane una delle canzoni di Emma del suo repertorio, tra le più famose e anche tra le più apprezzate per tutti i motivi che vi ho raccontato prima. L'abbiamo trovato in questa posizione di classifica, dove vi stiamo raccontando in questo venerdì pomeriggio la classifica aggiornata di Amazon Music. Voi direte: come aggiornata? Abbiamo parlato dei Pinguini Tattici con Pastello Bianco, abbiamo parlato anche di Golden, la canzone delle Antrix, che più o meno è anche recente. Ebbene sì, perché è tutto un mix anche di canzoni dal passato in quello che è il gradimento di chi va su Amazon Music a scaricare, ad ascoltare la propria o le proprie canzoni preferite. In questo caso è la chart dei migliori brani su Amazon Music di questa settimana. Al numero 17 troviamo Hello di Samurai J e Vito Salamanca, mentre al numero 16 ritornano i Pinguini Tattici Nucleari insieme a Max Pezzali per questa canzone che risale proprio allo scorso anno, dal titolo Bottiglie Vuote. Andiamo ad ascoltare la posizione numero 15, occupata da Stupida Sfortuna, la nuova canzone, anzi la canzone sanremese di Fulminacci, perché la nuova è Maledetto Me. Intanto ascoltiamo Fulminacci al numero 15.

0: È stata una continua escalation di grandi successi anche per questo giovane protagonista della scena italiana, ovvero Fulminacci e anche Calcinacci, che può essere anche il titolo molto originale, anzi lo è, del suo album. E dopo la consacrazione progressiva degli ultimi anni, anche Palazzetti e il ritorno al Festival di Sanremo con questa stupida sfortuna, Fulminacci poteva scegliere la strada, la conferma definitiva, e quindi ha riconfermato il cantautorato pop sempre più rifinito. Invece ha deciso di fermarsi, diciamo, tra le macerie, perché già il titolo suggerisce una direzione precisa: Calcinacci, non raccontare ciò che è stato ricostruito, ma ciò che rimane dopo il crollo. I calcinacci, appunto, sono i resti di qualcosa che non esiste più, ma anche il primo segnale che una trasformazione, una rinascita è avvenuta, e quindi è avvenuta anche per lui, che in questo periodo stiamo ascoltando, lo ricordiamo anche con Maledetto Me, la sua canzone per l'estate. Stupida sfortuna dall'ultimo Festival di Sanremo, e di Fulminacci invece alla numero 15, appena ascoltata nella classifica di oggi di Blue 2000, che vi racconta l'universo di Amazon Music. Al numero 14 ritorna un'altra protagonista dell'ultimo festival, ovvero Dito nella Piaga, che è uscita anche con un nuovo singolo direttamente dal suo ultimo album Miss Italia, dal titolo Businessman. Allora, io ho ascoltato la canzone, effettivamente è una reprise di quello che fastidio, fin dalla base, dal sound, che ci ricorda molto la canzone che ha presentato a Sanremo. L'annuncio di questa nuova posizione di questo businessman riprende, porta all'estremo le dinamiche del linguaggio aziendale contemporaneo e le trasforma in questa caricatura ironica che sta già generando curiosità e interazioni soprattutto sui social. Dito nella Piaga, l'ascoltiamo con la canzone di Sanremo per l'appunto. Al numero 14 c'è Che Fastidio.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Sono matta.
1: Che fastidio, la canzone con cui Dito nella piaga si è classificata in zona podio al numero 3 all'ultimo festival di Sanremo, e la ritroviamo questa settimana nella chart di Amazon al numero 14. Saliamo di un gradino dove troviamo una delle canzoni di Achille Lauro presenti in questa classifica ed è alla numero 13, si intitola Amor. Stanotte.

Stiamo scalando la classifica di oggi su In Blue 2000, dalla numero 25 alla numero 1, quella di Amazon Music, con i brani preferiti, i migliori brani su Amazon Music degli ultimi 7 giorni, dove ricompare una delle ballad romantiche di Achille Lauro, numero 13, dal titolo Amor. Andiamo alla 12 e ci fa ritornare addirittura di un anno fa, con la pubblicazione di questo album di Cesare Cremonini, con Ora che non ho più te, una delle sue canzoni più famose che ha avuto maggior successo. A proposito di Cremonini, ha omaggiato anche Freddie Mercury con una camicia dell'ultimo concerto dei Queen per la chiusura del suo tour, dopo il sold out di Roma, Milano e Imola, ad attendere Cremonini sul palco della Visarno Arena, 600.000 fan, quindi un grande record di pubblico. Ovviamente non è un semplice dettaglio dunque, ma un omaggio vero e proprio, quello che sta circolando in rete con questa citazione di un'immagine diventata iconica per Cremonini, che ha definito la fine di questo tour come la chiusura di un capitolo, l'inizio di uno nuovo, e questo richiamo sembra racchiudere perfettamente il significato del momento, con l'omaggio addirittura a un mostro sacro come Freddie Mercury. Lo ascoltiamo, Cesare Cremonini, con Ora che non ho più te, alla numero 12.

auguriamo buon pomeriggio su In Blu 2000 anche a Laura e a Stefano, due degli amici che ci hanno raggiunto attraverso la mail, la ricordiamo, diretta a radioinblu.it, anche per comunicarci quali sono magari le canzoni più scaricate su Amazon, se usufruite di questo servizio online per insomma godere della vostra buona musica. E ad esempio uno dei nostri amici ci ha detto che le canzoni di Achille Lauro vanno per la maggiore nella sua playlist. Grazie davvero, continuate a scriverci, a condividere con voi, tra voi anche con noi, le vostre emozioni musicali. Saliamo di un gradino dopo Cesare Cremonini con Ora che non ho più te. Al numero 11 troviamo la seconda canzone presente nella chart di Achille Lauro, ovvero Perdutamente. Saliamo addirittura alla 10, dove ci aspetta Ultimo, questo è il suo nuovo singolo dal titolo Romantica.

le tante new entry dell'ultima settimana, anche questa canzone di Ultimo, numero 10 nuova entrata dal titolo Romantica. Al numero 9 resiste il vincitore dell'ultimo Sanremo, nonché grande protagonista e quinto classificato all'Eurovision Song Contest, Sal Da Vinci, numero 9 con Per Sempre Sì. Saliamo alle 8, anche in questo caso c'è una new entry tra le più scaricate, tra le più ascoltate degli ultimi 7 giorni, anche Buon Vento di Jovanotti Alfa. E a proposito di Jovanotti, parliamo di lui perché il 5 settembre sul palco del Summer Party 2026 ci saranno anche guest star a sorpresa, perché lui ha svelato nelle ultime ore la lineup ufficiale della tappa proprio del 5 settembre a Napoli, ippodromo di Agnano, del Jova Summer Party 2026. Tra gli ospiti anche un personaggio sorpresa che aprirà la serata con alcune delle sue canzoni più importanti, che accompagnerà appunto Lorenzo sul palco. Ad affiancarli sul palco saliranno già confermati Parisi, Patagarri, Enzo Avitabile, Black Tarantella Band, Brass Band, Antoni e Walter Ricci, insieme a tanti altri ospiti a sorpresa, e poi un insieme di artisti e sonorità ovviamente diverse, come piace a Jovanotti, dal pop all'elettronica, che renderà questa tappa di Napoli veramente una grande festa aperta a tutti nel pieno stile Jova. E quindi Jovanotti non è da solo in questo caso, c'è Alfa, Buon Vento alla posizione numero 8.

0: Abbiamo incontrato sul nostro cammino una nuova entrata nella chart di Amazon Music, ovvero questa canzone nuova Buon Vento di Jovanotti Alfa, che è in posizione nuova entrata alla numero 8. Alla numero 7, beh, vi abbiamo parlato di personaggi del passato, addirittura del penultimo Festival di Sanremo, con Balorda Nostalgia, la canzone che ha vinto il festival lo scorso anno. Posizione numero 7 questa settimana per Olly e Giuli. Ritroviamo Olly e Giuli alla numero 6 con un'altra canzone decisamente più recente rispetto a quella di Sanremo. Il titolo è Questa Domenica.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè.

0: bravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Ci stiamo avvicinando a grandi passi alla top 5 per questo venerdì pomeriggio. Ancora buon 26 giugno a tutti voi. Su In Blu 2000, la classifica che è un po' il resoconto di quello che preferiscono gli italiani tra passato, presente e forse anche un pizzico di futuro nelle sonorità che stiamo ascoltando, all'interno della classifica di Amazon Music dei migliori della settimana. Al numero 6 Olly e Giulia, anche se questa canzone è datata, comunque continua a riscuotere grande successo dal titolo Questa domenica. Entriamo nella top 5, dove al numero 5 ci sono loro, i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Si.

decisamente tra le canzoni più belle di quest'estate 2026, Sorry, scusa, lo sento, dei Pinguini Tattici Nucleari. L'abbiamo ascoltata alla posizione numero 5 nella chart di Amazon Music. Posizione numero 4 invece per Serena Brancale, Levante e Delia. Questa è Al mio paese. Mi sento un...

siamo vicini alla zona del podio, alla numero 4 al mio paese di Serena Brancale, Levante Delia, canzone che non ha certo bisogno di ulteriori particolari, dettagli o presentazioni, mentre al numero 3, l'ascolteremo tra poco, si può dire il vincitore morale di questa classifica perché è presente con più brani, tra cui anche l'ultima Buona Domenica alla numero 24. Intanto vi dico che alla numero 2 c'è Fred De Palma con Anita con La Testa Gira, numero 1, incredibile ma vero, mantiene la sua posizione stabile da diversi mesi dopo Sanremo con Ossessione, Samurai J, che occupa la vetta della classifica di Amazon. Ma noi ritorniamo alla posizione numero 3 per parlare di un giovane dalle belle speranze, già una conferma, lui spontaneo, sincero, diretto in occasione anche di un ciclo di incontri, cantautori, pop e rap a Palazzo Ducale a Genova, ha raccontato se stesso con spontaneità alla presenza di molti fan che lo seguono da tempo, che lo hanno scoperto e anche hanno tifato per lui all'ultimo festival di Sanremo. Nel suo dialogo ha detto che insomma gli piacerebbe tornare a studiare per capire il mondo. Parliamo di Saif con la sua canzone che ha portato al Festival di Sanremo, con cui si è classificato alla posizione numero 2 e che invece in questo caso è la terza posizione della chart di Amazon Music. Saif con Tu mi piaci tanto. Ricordiamo alla numero 2 La Testa Gira di Fred De Palma e Anita, mentre al numero 1 rimane stabile da mesi dopo Sanremo Ossessione, la canzone di Samurai J. Chiudiamo l'appuntamento di questo pomeriggio con le classifiche di Blue 2000. Vi ricordo l'appuntamento del weekend ancora con le classifiche di un'ora in cui riassumeremo tutto quello che abbiamo vissuto, ascoltato, scalato nell'arco di questa settimana. Ciao a

0: In Blu 2000 News.
1: Aperto stamane in Vaticano da Papa Leone il Concistoro, il secondo del suo pontificato, i lavori sono stati preceduti dalla messa in San Pietro.
2: Pace nell'unità è l'invocazione che si alza al cielo di buon mattino da San Pietro. La guerra, ammonisce Leone, non è mai degna dell'uomo, mai benedetta da Dio che ci ha dotati di intelligenza e volontà per risolvere i conflitti da esseri umani e non da bestie. Attorno al Papa ci sono i cardinali dei cinque continenti convocati a Roma per essere consultati al secondo concistoro del pontificato. L'autorità del Papa, spiega infatti lui stesso, è quella di chi ascolta e solo perciò guida, apprende e solo perciò insegna. Il tema all'ordine del giorno domani pomeriggio è la ricezione del sinodo sulla sinodalità, che non è un insieme di procedure ma un atteggiamento, una disponibilità a comprendere, anticipa oggi Leone, e neanche è una diminuzione dell'autorità del Papa o dei pastori. L'autorità esiste per custodire la comunione e favorire la partecipazione di tutti alla missione della Chiesa. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Sale a 589 il numero dei morti per il terremoto che ha colpito il Venezuela, 50.000 le persone date per disperse.
3: A La Guaira, la località costiera più colpita dal terremoto che ha devastato il Venezuela, si scava anche a mani nude. Poche e male attrezzate le squadre di soccorso, denunciano i parenti di chi è rimasto sotto le macerie, che si sono uniti ai vigili del fuoco per cercare di smuovere i detriti. Proprio alcune persone, riuscite a mettersi in salvo da uno dei tanti palazzi collassati, hanno estratto vivo un neonato dalle macerie. Qui, nell'epicentro del sisma, dove oltre 100 edifici sono crollati dopo le due tremende scosse di magnitudo 7.2 e 7.5, è giunta la presidente Rodriguez, che ha confermato l'arrivo dei soccorritori internazionali, tra loro 97 italiani, tra medici e pompieri. Intanto si fa drammatico il bilancio delle vittime: 235 morti, oltre 4.300 feriti, quasi 50.000 dispersi. Si teme una catastrofe umanitaria. A perdere la vita anche un cittadino di origine italiana, come confermato dalla Farnesina, che continua a verificare le segnalazioni di altri nostri connazionali irreperibili. La comunità italiana in Venezuela conta oltre 140.000 persone, per questo non si escludono altre possibili vittime. Alessio Orlandi, linea allo studio. 18

Città da bollino rosso oggi in Italia per l'AFA, ma c'è anche l'allerta gialla per il maltempo, temporali di calore che colpiranno nelle prossime ore la Basilicata, la Calabria, alcune zone della Lombardia, della Sardegna e della Sicilia. È tutto, torniamo alle 16.

0: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parci.
1: E quante parole, buon pomeriggio, ben trovati. Siamo a venerdì 26, ma soprattutto con la testa siamo in vacanza tutti quanti. Oggi ultima puntata, finale di stagione, chiusura del palinsesto invernale, ma arriviamoci poi quando ci saluteremo. Iniziamo guardando a un altro 26 giugno, a New York, 1819. Immaginate la scena, no? Con le carrozze in giro, cavalli, con tutto quello che comporta, polvere d'estate, fango impraticabile d'inverno, quindi muoversi non è proprio semplice, no? È un lusso per pochi o una condanna a camminare, ecco, per tutti gli, per la maggior parte delle persone. E in mezzo a questo caos c'è questo tizio, si chiama William Krantz, che va a depositare un brevetto che sulla carta sembra quasi o una follia, per dirci questo è matto, oppure un giocattolo per persone un po' eccentriche, capito? Una macchina per correre da seduti. Adesso non dobbiamo pensare alla bicicletta che abbiamo in mente oggi, no? Con la catena, capire le marce, i rapporti, i freni, no? Quella roba lì che brevettava il signor Krantz era poco più di un trespolo di legno con le ruote, cioè dovevi spingerti con i piedi per terra, eppure c'era già tutta la forza visionaria, no? Moltiplicare la forza dell'uomo attraverso un oggetto di design, trovare un modo per farti andare più veloce del tuo stesso passo, ma senza dipendere da un animale cui bisognava dare da mangiare, bisognava mantenerlo, o da una macchina a vapore che sputava fumo, no? Era l'inizio dell'efficienza cinetica, un gesto di emancipazione meccanica, proprio una piccola rivoluzione che non faceva rumore se non quello delle ruote, capito? Sulla strada, se si può chiamare strada. Poi la bici ha fatto quello che tutte le idee buone fanno, no? È cambiata, si è adattata, è evoluta, ha attraversato guerre, mode, crisi energetiche, boom economici, ha portato gli operai in fabbrica, ha portato i postini nei quartieri, ha portato i ragazzi a scuola, no? Ha portato gli innamorati agli appuntamenti, è stata sport, lavoro, fuga, ritorno anche. E ogni volta che sembrava superata, no? Sostituita da qualcosa di più veloce, di più potente, di più moderno, la bicicletta tornava, ostinata, essenziale. E c'è qualcosa di poetico quasi nel fatto che un'invenzione così elementare come la bicicletta abbia attraversato due secoli di rivoluzioni industriali, l'era del petrolio, l'avvento dell'elettronica, ultimamente l'intelligenza artificiale, per poi tornare ad essere oggi la risposta più d'avanguardia che abbiamo ai problemi del pianeta. Oggi, nelle città che provano a respirare nonostante il traffico e lo smog, la bicicletta è diventata una specie di cartina tornasole, perché dove le persone usano la bicicletta, allora vuol dire che la città sta cambiando davvero, se non che è già cambiata, che è già pronta. E non è soltanto una questione di piste ciclabili o di monopattini, no? È proprio un cambio di mentalità, perché la bicicletta ti obbliga a guardare le buche, i marciapiedi stretti, i semafori pensati soltanto per le macchine, distanze che non sono più attraversare, no? Devo andare dal punto A al punto B, ma è proprio qualcosa da vivere, perché guardiamoci intorno, per decenni abbiamo costruito le nostre città a misura di macchina, di motore. Abbiamo allargato le strade, abbiamo aperto quartieri, no? Penso a Roma, insomma, Via della Conciliazione, per esempio, costruita proprio perché Mussolini potesse sfilare con le sue truppe. Comunque, abbiamo sacrificato lo spazio vitale per fare spazio a ferro di automobili che nella maggior parte dei casi spostano una persona alla volta per pochi chilometri, no? E poi con tutto il traffico che riconsegue. Abbiamo scambiato l'idea della velocità con l'immobilità di tutti i giorni, capito? Quelle macchine che devono portarci veloci, invece veloci ci portano. Scegliere la bicicletta nel contesto urbano di oggi non è più soltanto una questione economica, e non è nemmeno quella narrazione un po' retorica del buon ecologista, no? Che fa il sacrificio per il pianeta. È proprio un atto di riappropriazione del tempo, per esempio, cioè decidere che il tempo della nostra giornata ha un valore diverso, che non vogliamo passarlo a guardare un paraurti davanti, no? Accumulando stress, magari con la radio accesa un pochino meno. Però quando una città decide di investire sulle due ruote, ma sul serio, togliendo spazio fisico alle macchine per darlo alle persone, cambia proprio l'idea, la vivibilità di quella città, cambia il rumore di fondo dei quartieri, cioè dal rumore del rombo delle macchine, no? Diventa un brusio più sottile di voci che parlano, capito? Cambia il commercio di prossimità, perché se vai a 30 all'ora in un negozio dentro la macchina, cioè non ti guardi neanche intorno, no? Se pedali invece ti fermi, compri, parli, cioè la bicicletta ti restituisce il tempo, ma non come concetto filosofico, proprio come sensazione fisica. Pedali, respiri, ti accorgi del vento, capito? Soprattutto in una giornata calda come questa, ti accorgi della luce, del ritmo della strada, mobilità sì, ma anche proprio un modo di stare al mondo. E la bicicletta resta qui, a distanza di vedi quanti anni, no? Mille volte data per morta, mille volte ancora qui resuscitata, con questa tecnologia minima e perfetta a ricordarci che tutto sommato non serve sempre complicare per innovare, perché il cambio di paradigma è togliere, sottrarre, levare il superfluo, rimettere il corpo umano al centro del movimento, riscoprire la libertà e l'efficienza più pura, perché molto spesso c'è bisogno per fare tutto questo soltanto di due ruote, un telaio e un po' di buona volontà per pedalare. Tutto qui. Le parole di In Blue 2000, oggi con Stefano Sciurpi in regia. Partiamo da Sienna Spyro, che pure di musica non ce ne manca, è il giorno delle novità oggi, questa è Material Lover.

0: Le parole di In Blue 2000 è il titolo di questo programma. Quando c'è un disco che esce è sempre una festa, no? Io in questo sconto magari i capelli un po' più sale e pepe, la nostalgia di quei negozi dove si andava per ascoltare le tante cose che uscivano, soprattutto un disco che esce oggi con una tracklist di oggi di 8 canzoni che chiedono un po' di tempo per essere ascoltate. Il disco è già fuori, quindi significa che o è un romantico o è un matto. Eman, buon pomeriggio, ben trovato, Emanuele Aceto.
1: Grazie mille a voi per l'invito.
0: Come sei, più romantico o più matto a fare un disco oggi, un disco di 8 canzoni che sono lì, che ti fermati un secondo, mettiti giù e ascoltami dall'inizio alla fine?
1: Io credo che in ogni caso sia uno dei quei ruoli in cui devi essere un po' matto, un po' romantico. L'artista è un po' questo. Poi oggi sì, effettivamente dici benissimo tu, cioè non è forse il periodo storico a livello musicale che ti impone di fermarti un attimo, però diciamo che ci proviamo, ecco, a volte sai fare un passo indietro è anche meglio.
0: Senza dubbio, anche magari buttare lì un seme, no? Nella speranza che poi cresca qualcosa, prendiamocelo un pochino di tempo per ascoltare della musica. Dal punto di vista di chi la musica la scrive, come funziona questa percezione del tempo, che oggi è veramente il lusso più grande, no? Avere del tempo da concedersi per dedicarlo alle proprie passioni, anche semplicemente a leggere un libro, ad ascoltare un disco.
1: Guarda, giorni fa mi leggevo che con 5 minuti al giorno su un libro puoi leggerne 12 in un anno. Cioè, nel senso, guarda, cioè, il tempo in verità c'è, ecco. È vero che veniamo da un periodo forse dove prima c'era l'ora del disco, andavi a comprarlo, poi tornavi a casa e lo ascoltavi. Certo. C'era quell'ora che era dedicata. Oggi forse è più contorno, è più intrattenimento. Il tempo che dedichi a fare un disco è un tempo forse lunghissimo a volte. Cioè, io poi sono uno che quando scrive soffre, ecco, cioè, non è sempre è piacevole alla fine quando esce il brano. Però penso che sia forse il periodo storico in cui valutare il tempo in un altro modo, cioè quanto tempo passi a scrollare, quanto tempo passi a guardare cose inutili.
0: Certo. Ecco,
1: il tempo c'è, in verità, è che viene valutato da altre, con altri strumenti.
0: Forse anche l'idea del disco, no? Ti rendi conto di aver fatto un disco quando sei arrivato alla fine, che riesci a leggere, capito, 8 titoli in questo caso. Insomma, io non credo che un artista si svegli la mattina, adesso mi metto foglio bianco e comincio a scrivere un disco nuovo. Non credo che funzioni così.
1: No, è qualcosa di simile forse, però sai, cioè, a parte l'ispirazione, cioè, io sono uno che vuole scrivere solo quando ne ha bisogno, ecco, alla rodaria, ecco, solo se ti fa male la mano, ecco. Non sono uno di quelli, sfortunatamente, poi purtroppo, che scrive ogni giorno. Però ci vuole ispirazione e anche un bel po' di investire, ecco, ammettiamo. Altrimenti sarebbe troppo bello pensare di essere sempre ispirati, magari non arrabbiati, magari non impolensiti con mal di schiena, sai. È complicato non essere uomo anche quando scrivi qui.
0: Tra l'altro la copertina di questo disco, di cui io ancora non ho detto il titolo perché non so bene come si pronunci, quindi partirei dalla copertina che sembra un quadro impressionista ed è bellissimo, una macchia di colore che fa subito estate.
1: È bellissima, sì, e poi di un artista italiano che è famoso anche fuori, Paolo Castaldi, bravissimo. Magaria è il titolo, okay. Magaria, ok, è una parola...
0: Bella, io non so bene cosa significhi, no? Però penso a tante parole, non so, mi viene in mente la cazzimma napoletana, no? Che è diventata ormai, al di là di cosa significhi, cioè una parola quasi di uso comune, no? Magaria potrebbe essere una di quelle cose che si usa normalmente nel linguaggio di tutti i giorni?
1: Secondo me sì, giù si usa, ecco, cioè... Non più come prima, però per indicare qualcosa che avviene non si capisce come è avvenuto, ecco, una magaria. Che poi è questo, cioè una magia molto terrena, può essere sia buona che cattiva spesso, però per me è solo una visione, appunto, come dice, alcune parole sono belle di per sé, al di là di quello che significano.
0: Sì.
1: E ha il suono che mi riporta appunto alla terra, quella è la ginestra, quella che è lì, che io vedevo quando ero piccolo e vedo ancora oggi quando vado giù, e mi sembravano delle pecore gialle sulla montagna, quindi mi ricorda quello là, nelle gole, ecco, nelle montagne che vanno a mare.
0: Hai detto quando vado giù, e quindi significa che tu non sei più in Calabria, e questa è una di quelle cose che si sente già dall'accento, ed è bellissimo aver mantenuto questo senso di appartenenza, che credo sia una dote innata poi alla fine, no? Cioè non è che uno va, si trasferisce in un posto tipo i personaggi di Woody Allen e diventano il posto dove vanno. Tu sei, immagino, a Milano, che per fare la musica è un po' il centro, no? Ok. E come la vivi questa lontananza? Cioè la rivincita della provincia è il bello di poter dire io voglio fare il cantante, il cantautore, voglio vivere di musica nella mia terra. Questa cosa mi sembra che non sia possibile ancora.
1: No, in verità lo è. Io sono su a dire il vero, perché condivido la mia vita con una persona che lo lavora su.
0: Ok.
1: Perché giù è più complicato. È vero, sono salito, ma perché avevo voglia di salire in un altro posto che non fosse magari Roma. Però vivo da 10 anni a Milano, che non è moltissimo. Non è già Milano, non tende ad assimilarti, ecco, è la città di tutti, e quindi non è di nessuno, a dire la verità. Però se dovessi dirti qual è il mio prossimo futuro, io mi vedo giù, ecco. ma non per un fatto molto di appartenenza e basta. Io credo che bisogna anche portare giù quello che è visto su, e insegnare agli altri che giù c'è pure una prateria che uno non ha ancora visto, ecco.
0: Ah certo, sì, un mondo tutto da scoprire. Tra l'altro il disco Magaria è uscito lo scorso 11 giugno ed è un disco un po' fuori, come dire, un disco che esce alla vigilia dell'estate, ti dovrebbe, no? Secondo il manuale del perfetto cantautore, dovrebbe invogliarti, avvicinarti alla bella stagione. Tu parti con una ballad invece. Cioè, come dire, sì. Non è solo sole, cuore, amore, ecco. La musica non è solo quello.
1: No, assolutamente no. Avevo fretta, volevo tirarlo fuori. Questa cosa qua un po' mi ha infastidito. Infatti il disco è volutamente dipendente, ecco, autoprodotto da noi, ci siamo mantenuti indipendenti per fare un disco scomodo e dei conti. Io vengo da un mondo che è più vicino all'urba, ecco, però avevo voglia di dare un tappeto che mettesse in risalto le parole, quello che avevo voglia di dire. E uscire poi a giugno, sì, è controproducente, però io mi ricordo che non c'erano le date, le stagioni per dei brani, ecco, c'erano sia quelle estivi sia gli altri, ecco, non mi va più di parlare a scrivere un brano per l'estate, uno per l'inverno, uno per Sanremo, uno, cioè, non mi va, quando voglia, ecco. Sì, c'è la musica.
0: L'idea che la musica possa essere appunto un linguaggio universale per chi ha voglia poi di cogliere, di carpire. Noi ci salutiamo ascoltando Barricate, che da questa tracklist è l'ultimo uscito in ordine di tempo. Che cosa succede adesso per questa tua estate?
1: Intanto partiremo con un piccolo tour estivo e poi continueremo col tour invernale a dicembre. Quindi sarà un bel periodo pieno,
0: un sacco di musica.
1: Ma poi è bellissimo, il palco è la fine ultima di chi fa musica, a mio avviso, è incontrare il pubblico, vederlo, cioè.
0: Sono d'accordo. Sono d'accordo, verrai a raccontarcelo allora col fresco, ecco, mettiamola così, a dicembre magari in studio con una chitarra, ti aspettiamo, ti seguiamo sui social. Eman, il disco è Magaria, è fuori, grazie e buona musica.
1: A voi, grazie mille.

utilizza la musica e le arti in senso più ampio per responsabilizzare i giovani dei contesti svantaggiati e migliorarne la prospettiva di vita. Era Better Believe nel pomeriggio di In Blue 2000, un bel progetto di cui torniamo a parlare ancora, spesso e volentieri, perché no? Ora Charlie Puth con

due angeli sicuramente, uno un po' più dell'altro sicuramente, un progetto che era incredibile, tutto quel disco che si chiamava semplicemente Dalla Morandi, ed è stato uno di quegli album che ha segnato un prima e un dopo nel corso della storia della musica italiana, avanti e indietro lungo la linea del tempo. Questo è stato ed è, continuerà ad essere, insomma, il nostro pomeriggio insieme su Radio Blu 2000, ora con Violet Grove.

0: Le parole di In Blu 2000.
1: E non abbiamo bisogno di parole.
0: Con Marco Parce. Disco In Blu 2000.
2: Proposta musicale.

ecco, li avrei spesi volentieri i 143 euro di Bruno Mars che servono per andare a vedere il Prato. Insomma, la novità più interessante tra le ultime nuove uscite era All My Soul di Bruno Mars, disco in blu 2000 della settimana.

Déjà Vu, indietro al 1970, Crosby, Stills, Nash e Young. Questa era Our House, classico moderno. Nel pomeriggio di Blue 2000, ora con Dolce Nera, sempre cara.

che vita meravigliosa sarebbe, canta Diodato, se non ci fosse il rovescio della medaglia della tecnologia. Avete sentito adesso che Trenitalia è stata vittima durante lo scorso autunno di una esfiltrazione di dati, per cui c'è rischio phishing adesso, no? Quindi se ricevete messaggi su un rimborso, problema al biglietto, richiesta di conferma dati, consiglio di sempre non cliccare il link direttamente, ma controllare dall'app o chiamare direttamente il call center. Così, piccole lezioni di sopravvivenza, via.

0: il meglio di.
1: E ne parleremo proprio con chi quelle storie le ha create o disegnate. Insomma, io vi aspetto ogni settimana su Inblu 2000.
2: La biblioteca dei ragazzi.
0: Il meglio di.
2: I film da non perdere, le serie in arrivo, le newsletter dedicate, i podcast di approfondimento e poi i libri, report, festival, laboratori di formazione e incontri personali con registi, attori, maestranze. Tutto questo ha un solo nome, cinematografo. La Media Company, di chi ama il cinema, per chi ama il cinema. Smettila di fare lo spettatore e vivi un'esperienza da protagonista. Per saperne di più, vai su cinematografo.it.
3: Aiuta anche tu il Papa nella sua missione, in ogni momento, con un piccolo gesto. In occasione della giornata per la carità del Papa di domenica 28 giugno, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e Avvenire, sosteniamo tutti insieme il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre o che necessitano di assistenza umanitaria e sostegno. Vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca su Dona ora.
4: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
5: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
6: Attenzione, tutti in studio!
5: È pronto Giacomo?
7: Suona la sveglia nello studio 1 di TV 2000.
8: Un nuovo inizio per tutti noi.
9: Di buon mattino. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 7:30, su TV 2000.
10: TV 2000.

0: iniziato stamane il concistoro straordinario, bisogno del vostro appoggio alla guida della Chiesa, vi chiedo franchezza e lealtà, così Papa Leone all'apertura dei lavori nella messa in San Pietro. Il pontefice ha ammonito: la guerra non è mai benedetta da Dio, la pace è un dovere di giustizia. Il terremoto in Venezuela, il nuovo bilancio parla di almeno 589 morti, quasi 3.000 feriti, 50.000 le persone date per disperse. Secondo alcuni media sarebbe stata stabilita una linea di comunicazione tra gli Stati Uniti e l'Iran nello stretto di Hormuz con l'obiettivo di prevenire incidenti e ridurre le tensioni. Il comando centrale, intanto unificato iraniano, mette in guardia sulle conseguenze delle attività israeliane nei suoi confini. Il direttore dell'AIEA chiede infine controlli approfonditi negli impianti iraniani. Celebrata questa mattina al Palazzo del Quirinale la giornata mondiale contro le droghe, tanti gli interventi delle varie realtà che operano nel settore del recupero e della prevenzione. Al termine le parole del presidente Mattarella.
1: Il patrimonio principale di cui il nostro, come ogni altro paese, dispone è dato dalla generazione che sale, dai bambini, dai ragazzi, dai giovani, ne vorremmo anche di più, ma ecco, curarli, averne cura, dar loro le prospettive che li rassicurino e li ed escludano condizioni insidiose come quelle della droga, è un fronte decisivo. Il pericolo che è stato così ben descritto poc'anzi dal sottosegretario Mantovano nelle rilevazioni sui giovani è talmente grande che richiede uno sforzo corale del paese, pubblico e privato, delle istituzioni, della società, delle sue varie componenti. È per questo il ringraziamento che intendo esprimere a chi su questo fronte è impegnato con generosità nelle comunità, nella ricerca, nelle strutture pubbliche. È un ringraziamento convinto e molto alto.
0: L'ex amministratore delegato di FSRFI Mauro Moretti si è costituito nel carcere di Orvieto dopo che ieri sera la Cassazione ha reso definitiva la condanna a 5 anni per la strage di Viareggio, dove per il deragliamento di un treno, l'esplosione di una cisterna di GPL morirono 32 persone. Non posso fare altro che accettare la sentenza e rispetto lo Stato, ha affermato, dicendo poi: entro in carcere da innocente. I familiari delle vittime esprimono soddisfazione. Moretti, dicono, è risultato colpevole in 7 procedimenti. È tutto, torniamo alle 17:00.

al di fuori, insomma, delle esperienze dei Beatles. Sto parlando di Paul McCartney e Ringo Starr, era Home to Us e siamo ripartiti. Seconda ora insieme, 16-6 minuti. No, guardavo colpo di coda di tecnologia, no? Perché cos'è? L'altro ieri, mercoledì 24 giugno, è arrivata questa piccola rivoluzione nel mondo delle multe, e non è una di quelle cose che ti accorgi subito, no? È più il genere di novità che scopri quando ti suona il postino. Raccomandata da firmare! Cioè, scopri che è una multa e ti sale quella, anche quel piccolo panico, no? Dice, che è successo? Dove stavo? Soltanto che per questa volta la storia cambia, cioè la polizia ha messo online un portale unico dove puoi fare tutto senza inseguire moduli, PEC, uffici, fotocopie, riti vari, no? Entri con Speed CIE, niente password da ricordare, niente account nuovi, e ti trovi davanti la tua situazione: multe presenti, multe passate, cosa hai fatto, quanto devi pagare, come devi pagare, ed è tutto lì, in un posto solo, con la logica di chi ha capito finalmente che la burocrazia non deve essere, no, una caccia al tesoro. Insomma, la cosa interessante è che non è soltanto una questione di pagare. Se la multa, per esempio, ti comporta punti tolti o la sospensione della patente, puoi dichiarare, per esempio, direttamente chi stava guidando, no? C'è più un modulo da allegare al verbale, sì, poi dopo lo faccio, che poi diventa sicuro. Oddio, è scaduto il termine. Se c'è un errore, targa sbagliata, la macchina che non è la tua, lo puoi segnalare subito senza dover fare il pellegrinaggio, no, al comando di polizia locale. C'è anche un'altra novità che per chi guida vale oro, ed è il fotogramma dell'autovelox o del tutor, quello che finora era un oggetto mitologico, no? Dovevi richiederlo via PEC o andare a vederlo di persona per una questione di privacy, no? Adesso lo puoi consultare direttamente, e non è un dettaglio, perché quel fotogramma è la prova. Ti dice se la targa è chiara, se c'erano altre macchine, se il rilevamento è compiuto. Prima, in nome di questa privacy, non veniva allegato al verbale cartaceo e spesso nemmeno a quello digitale, no? Adesso lo vedi, punto. E poi c'è la questione dei punti patente. Fino a ieri dovevi passare dall'app Io, no? O portale dell'automobilista, oppure chiamare, no, quel numero automatico che sembrava uscito da un film anni 90. Adesso li vedi lì, senza deviazioni. E non è soltanto una questione di digitalizzazione, è una questione di tempo e di rispetto per chi, insomma, deve magari prendersi una mezza giornata, no, per andare a fare tutti questi giri. La burocrazia non dovrebbe mai essere un percorso a ostacoli pensato per sfinire qualcuno, no? Finalmente adesso qualcuno sembra averlo capito, perché la verità è che la tecnologia serve davvero quando ti toglie i problemi, non quanto ti aggiunge, che ne so, un'app in più da dover consultare. E per una volta questo è quello che succede: si tagliano passaggi inutili, si accorciano i tempi, si riduce la confusione. Poi la multa, se l'hai presa, la devi pagare, però almeno tutto il resto è un po' più facile, dai.

0: canzone d'amore questa.
1: Tu fa un passo e mi stringi la mano, io che vorrei portarti lontano, ci siamo.
0: Amore di cui Michele Zarrillo è uno dei cantori più potenti, inconfondibili sicuramente, della storia della musica italiana. Il nuovo si intitola Ti amo, nel pomeriggio di In Blue 2000, ora con i Take That.

una storia che è partita nel 1990, quella dei Take That, niente in confronto ai primi 50 anni di carriera di Michele Zarrillo, e sono 30 anni dall'Elefante alla Farfalla. Michele Zarrillo abbiamo ascoltato prima, eh. Lei invece è nata

ragione, no? Al grido di non voglio lavorare, per oggi ci fermiamo qui, per questa stagione ci fermiamo qui, ma tra un paio di settimane poi in realtà torniamo per recuperare, riascoltare gli ospiti che sono passati di qui in tutti questi mesi a raccontare libri, a presentare dischi, a parlare di innovazione, e torniamo anche per recuperare quei temi che tanto ci stanno a cuore, tecnologia soprattutto, che certe raccomandazioni non bastano mai, visto che siamo sempre noi quelli che clicchiamo dove non dovremmo. Grazie a Stefano Sciurpi per la regia, e intanto buona estate con In Blu 2000. Ciao!

0: Buon pomeriggio, bentornati al Territorio Parla. Oggi andiamo a Como, il settimanale Radio Marconi. Enrica Lattanzi è collegata con noi. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a te Federica e a chi ci sta seguendo in diretta.
0: Con te parliamo degli oratori, perché d'estate diventano veramente dei luoghi molto molto importanti per i ragazzi e per i genitori, che ovviamente si trovano di fronte a tanto tempo che non hanno, ovviamente loro che lavorano, e i ragazzi che non vanno più a scuola. Ne parliamo perché tantissime città, tantissime regioni hanno oratori, e così oggi parliamo di quelli nella tua diocesi. Enrica.
1: Sì, esattamente così, e anzi in queste settimane la diocesi di Como sta proponendo moltissime attività. Ad esempio è stato celebrato.
0: Enrica, ti sentiamo male, dovresti spostarti un pochino. Adesso l'ex galoppatoio di Villa Erba di Cernobbio, c'è stato un evento, Enrica.
1: Esatto, il meeting de Grest
0: 2.0. Ti sentiamo sempre male. Se trovi un altro punto, io vado un pochino avanti. Nel frattempo ci sono stati 2000 partecipanti tra bambini, animatori, organizzatori, sacerdoti e volontari proprio per questo meeting dei Grest 4.0. Enrica.
1: L'occasione sì. È stato il cardinale Cantoni che ha celebrato la messa con i ragazzi, e è intervenuto nella messa e noi lo abbiamo intervistato proprio per chiedergli qual è l'importanza dell'oratorio estivo dal punto di vista educativo e formativo.
0: E allora sentiamolo, il cardinal Cantoni.
2: Credo che sia un momento molto importante e anche molto formativo, perché si impara a stare insieme, si imparano i fondamentali della vita in modo tale che si cresce nella relazione con gli altri, si acquista rispetto, si impara una socialità che è il darsi agli altri con un bellissimo confronto, ma anche con una testimonianza di servizio. È un momento molto interessante anche per gli adolescenti, i quali in questo momento, preferibilmente al di là degli incontri ordinari, vivono momenti di servizio, una bella testimonianza.
0: E poi sono tantissimi, Enrica, perché quest'anno in diocesi sono oltre 20.000 i ragazzi che partecipano all'oratorio estivo, Enrica.
1: Esatto, sono numeri davvero importanti, e poi per di più quest'anno, per quanto riguarda la diocesi di Como, ma in generale tutte le diocesi lombarde, a partire dal fatto che ricorre l'ottavo centenario della morte, o meglio del transito di San Francesco, è stata scelta proprio la figura, no, di San Francesco,
0: sì,
1: figura amatissima da tutti, e amatissima anche dagli educatori, dagli animatori e anche dai bambini, dai ragazzi, che sono diciamo molto colpiti, no, dalla figura di San Francesco, pur essendo una realtà così magari storicamente
0: lontana nel tempo, ma invece vicino come visione di valori, la vicinanza con gli animali. Insomma, veramente una persona che non ha età, e un santo che non ha età. Tu sei andata all'oratorio della comunità pastorale Rebbio Camerlata di Como e hai intervistato la referente Laura Pellegatta. Sentiamola.
3: Sicuramente un qualcosa quasi di unico, l'ho capito, perché quando faccio gli incontri con altri Grest, mi è capitato anche a livello lombardo di conoscere altre realtà, quando racconto la realtà di Rebbio mi rendo conto che siamo quasi una rarità, nel senso che comunque abbiamo un'altissima presenza di ragazzi di altre fedi, di altre origini, e questo porta il nostro Grest a essere molto stimolante per i bambini, perché comunque conoscono gli altri, hanno tante possibilità di scoprire nuove realtà, un pochettino più faticoso per noi per dinamiche molto classiche, per esempio a volte abbiamo anche il problema della lingua. Il momento differente, quello più evidente, è il momento della preghiera, perché poi per il resto siamo sempre insieme. Abbiamo in questo momento per esempio 8 bambini appena arrivati da 2 corridoi umanitari che sono arabofoni, non parlano l'italiano. Abbiamo però la fortuna di avere animatori, anche loro musulmani e arabofoni, e quindi abbiamo la fortuna di avere l'animatore che può aiutarci rispetto alla traduzione nei momenti collettivi di gioco o anche nei momenti della riflessione della preghiera. Abbiamo anche un bambino ucraino e ho 3 animatori ucraini che ci aiutano anche in questo caso. Il momento della preghiera è quello che cerchiamo di curare maggiormente in modo da garantire a tutti un momento importante di riflessione e di sottolineare la loro appartenenza comunque a una fede religiosa importante.
0: Ecco, tantissimi infatti sono i bambini stranieri, adesso lo sentiremo Enrica, anche perché evidentemente hanno meno possibilità di altri di andare in vacanza e quindi veramente l'oratorio diventa uno dei posti più importanti dove passare il tempo. C'è stato anche un festival dei Grest, Enrica?
1: Esatto, si tratta di un'altra attività che viene organizzata a livello diocesano, si chiama Grestival. Sono diversi appuntamenti che si svolgono all'interno del parco del seminario vescovile. E quest'anno per la prima volta gli animatori della pastorale giovanile sono andati anche negli oratori che li hanno invitati per vivere questo momento, ecco, di festival, in cui sempre attraverso il gioco, la preghiera, la condivisione è il momento opportuno, no, per far trasmettere, far passare alcuni messaggi, proprio anche a partire da quella che è la figura di San Francesco, che ci parla di pace e di accoglienza, e che è anche questo è stato gioco facile, no? Anche per questo oratorio che abbiamo incontrato di Rebbio e Camerlata, di parlare
0: Sì.
1: di visione a partire,
0: certo,
1: proprio dalla pace di San Francesco.
0: Certo, visto i ragazzi e i bambini che ospitano, e quindi sentiamola ancora Laura Pellegatta.
3: San Francesco c'è il tema della pace, della fratellanza, che sono temi universali e quindi abbiamo la certezza che vengono accolti da tutti. È molto utile perché non guardi più l'altro come un diverso, nel senso che comunque hai la consapevolezza che siamo tutti esseri umani, quindi il fatto che tu appartieni a una religione differente dalla mia o arrivi da un luogo lontano dal luogo dove sono nata io è una condizione che viene superata, comunque siamo tutti fratelli. E proprio per i nostri bambini, ma non solo per il Grest, lo vedo anche in generale nel quartiere, il concetto di sei diverso da me perché tu sei viene superato. È bello quando faccio l'appello del Grest perché ho tutti i nomi stranieri, nomi un po' anche a volte difficili, ho anche dei bambini italiani che convivono e vivono insieme senza nessuna difficoltà, perché comunque sanno che è bello stare con gli altri e fanno delle grandissime amicizie. Allora, quest'anno abbiamo raggiunto il 105 iscritti, di cui più o meno il 60%, se non il 70%, sono stranieri.
0: Insomma, è una bella proporzione, e però è anche un'occasione, come diceva Laura Pellegatta, di familiarizzare, di non vedere le differenze che poi saranno i grandi, diciamo, purtroppo, a sottolineare in maniera magari negativa, Enrica.
1: Hai colto esattamente il punto, cioè per i bambini non c'è nessuna differenza e sono di più gli adulti, ecco, che la fanno notare. Sicuramente è un'esperienza molto costruttiva proprio dal punto di vista della comunità, perché vabbè, il quartiere di Rebbio e Camerlata è sicuramente il quartiere più multiculturale della città, e il lavoro che viene fatto a livello di oratorio, di parrocchia, diventa poi un punto di riferimento anche per la scuola e le attività del quartiere in generale, come abbiamo sentito da Laura.
0: Anche perché sappiamo che poi appunto da bambini tutti questi problemi non ci sono, si impara a stare insieme, si fa amicizia come diciamo in maniera normale, poi ci saranno quelli che si stanno simpatici e quelli no, ma insomma nessuno è obbligato a fare amicizia con tutti. E poi è una cosa che se nasce da bambini comunque te la porti appresso, anche se ci condizioneranno, anche se ci diranno che quello è il diverso, no? Non è così, Enrica?
1: Sì, però ecco, diciamo, mi viene da dire che sono proprio queste esperienze che ci auguriamo che possano moltiplicarsi ed essere sempre, diciamo, più inserite, no? E sempre più
0: sì,
1: estese.
0: Sì.
1: per creare una comunità migliore, decisamente.
0: Certo, che siano loro a condizionare gli altri.
1: Esatto, esatto, ecco. Che siano loro a condizionare gli altri.
0: Ebbene, con questo augurio convinto, Enrica, noi ci salutiamo e ci sentiamo la prossima settimana. Grazie.
1: Grazie a te, Federica, buon pomeriggio a tutti.
0: E noi adesso andiamo a Cortona, Radio Incontri, siamo collegati con Fernanda Cherubini. Buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio Federica, buon pomeriggio a tutti.
0: Con te ci immergiamo in un festival e in un'accademia musicale, che poi sono iniziative che vanno avanti tutto l'anno, che parlano di musica classica. Fernanda.
4: Sì, si tratta proprio di un'accademia musicale, sono ormai un paio di anni che è attiva in tutto il suo percorso annuale, coinvolgendo le scuole, e si tratta soprattutto di far riconoscere la musica classica e la musica cameristica, quella che si fa con gli archi, con i violini, i violoncelli. È proprio un altro mondo rispetto alla musica a cui anche i giovani sono abituati.
0: Quindi i giovani come vengono avvicinati a questo festival, a questo tipo di musica?
4: Intanto si tratta di giovani musicisti che possono incontrare il loro mentore e quindi suonare addirittura con loro. In tutto l'arco dell'anno vengono individuati i vincitori di concorsi internazionali giovanissimi, che possono in qualche modo poi fare le loro performance con grandi pianisti, musicisti, violoncellisti, violinisti, addirittura toccando con mano gli Stradivari, come quest'anno ben 3 Stradivari.
0: Allora, per primo intervistato sentiamo Francesco Attesti, che è l'assessore alla cultura del comune di Cortona ed è anche un pianista, sentiamolo.
5: La reputazione è cresciuta immensamente, adesso si tratta di una vera e propria accademia, un pochino festival, che si fa sì concerti, si fanno concerti, ma in particolare si insegna anche alle nuove generazioni. Parla già di grandi professionisti e sicuramente musicisti che verranno proiettati nella carriera internazionale a livello veramente mondiale, ma che soprattutto per la prima volta riusciamo a sentire qua a Cortona. Sono orgoglioso per un altro aspetto, perché questi concerti insieme con i loro mentori ci permettono di apprezzare i grandi talenti ancora in erba, che stanno per sbocciare definitivamente. È una cosa che accade molto raramente, se ci pensate. Ci sono soltanto poche altre istituzioni al mondo, posso pensare alla Kronberg Academy, a Salisburgo, al Mozarteum.
0: E beh, in effetti è un tipo di organizzazione che non accade sempre, e poi ci sono anche dei laboratori, Fernanda.
4: Sì, anche questo, laboratori, ripeto, in tutto l'arco dell'anno ma anche durante il festival, che sono la finale del laboratorio, soprattutto dei piccoli, delle scuole primarie, nell'incontro con le forme degli strumenti, con il materiale degli strumenti, con i liutai. E questa è una di quelle fantastiche occasioni che partono da bambini per poter poi, come dire, apprendere piano piano qual è lo strumento migliore e preferito.
0: Allora, prima del liutaio sentiamo la direttrice artistica del Nume Festival, Natalie Dentini.
6: Speriamo veramente di continuare in questa direzione, e ci siamo permessi di investire noi come associazione nelle scuole finalmente, che è una missione chiaramente che non potevamo escludere, perché non si può pretendere di fare un festival nelle scuole, e abbiamo aiutato i bambini a costruire gli strumenti, quindi diciamo, senza proporre il concerto in classe, ma lasciare l'opportunità ai bambini di sperimentare, di tagliare, di fare i buchi e di portarsi a casa lo strumento. Questo è servito un po' a dare un primo approccio leggero, divertente. I giovani artisti suonano insieme ai loro mentori, quindi dare l'opportunità ai giovani non solo di apprendere, ma anche di avere questa esperienza professionale.
0: Ecco, e ritornando a quello che tu dicevi, di imparare proprio a conoscere gli strumenti, tu hai intervistato Matteo Fantoni, che è proprio un liutaio. Sentiamo.
7: Con il Festival Nume abbiamo fatto dei laboratori in alcune classi delle scuole primarie. I laboratori chiamati Nume Wood Lab erano dei veri e propri laboratori di liuteria, e il bambino poteva costruire uno strumento musicale, aiutato da noi ovviamente, però poteva costruirlo e portarlo poi a casa. Lo strumento era molto semplice, composto da un manico, una cassa di risonanza e una corda. Durante il processo doveva usare strumenti come il trapano manuale, la sega, morsetti per stringere il legno, carta vetrata. E il senso per me, il valore di questi laboratori è intanto di fare qualcosa di manuale, di pratico, quindi non digitale, che è quello a cui magari sono più abituati. E all'interno del percorso, appunto, dell'apprendimento di qualsiasi cosa che è manuale e pratico, c'è anche confrontarsi con l'errore come parte del processo, e quindi non come giudizio o come valutazione. L'altro senso è quello di fargli scoprire appunto il suono, come viene creato dalla corda, come viene trasmesso alla cassa e poi come viene amplificato.
0: Questa è una cosa particolare, Fernanda, insomma, si parte proprio dall'inizio e ci si mette le mani.
4: Sì, perché si lavora il legno, è quello che ha imparato a fare Fantoni da ragazzino, a 18 anni proprio, passando dal conservatorio, e ha come dire, trascinato questi bambini nel toccare con mano quello che è il materiale grezzo, e quindi facendo vedere quello che c'è dietro la musica, perché qualcuno può anche appassionarsi a questo lato artigianale della musica, a cercare di scoprire e a tirar fuori il suono, no? Avete sentito quegli Stradivari dietro l'intervista anche della Natalie Dentini? L'abbiamo scelto apposta perché era un suono prezioso.
0: A saperlo lo mandavamo proprio un pezzetto da solo, perché di sottofondo, diciamo, rende poco, però sentiamolo ancora, Fantoni.
7: La liuteria è un settore abbastanza piccolo, comunque di nicchia, ma ci sono giovani che si avvicinano o sono interessati. Ovviamente non stiamo parlando di masse. Il percorso più semplice è quello di frequentare una scuola di liuteria, ce ne sono diverse in Milano, Piemonte, a Cremona, quella più famosa, a Parma. La scuola, perlomeno, si possono imparare le basi, perché è un campo che comprende varie discipline, quindi dalla tecnologia del legno alla chimica per le vernici, all'affilatura degli attrezzi, quindi ci sono, diciamo, delle basi o anche senza. Io per esempio non ho fatto una scuola, non ho fatto un percorso classico, diciamo canonico. Ho iniziato da autodidatta, formandomi piano piano, chiedendo in giro e facendomi da solo le basi, e dopo sono andato poi, una volta acquisite le basi, a, come si dice, a bottega, a imparare da un maestro. La difficoltà in quel caso sta appunto: senza avere le basi è molto difficile che qualcuno ti prenda in bottega, sia per un fatto legato comunque alla sicurezza e all'aspetto burocratico, che è comunque un laboratorio artigianale, quindi non si può avere una persona lì che non sia assunta o comunque che non sia in qualche modo in regola, sia perché non avendo le basi richiederebbe comunque troppo tempo per stargli dietro.
0: Quindi bisogna andare a scuola, Fernanda, abbiamo capito questo.
4: Sì, bisogna partire dal gusto del legno, ma poi andare a scuola per capire, e poi iniziare ad entrare nelle botteghe dei liutai.
0: Senti, che afflusso c'è a questo festival?
4: Allora, quest'anno ha come sede in particolare la sede del Chiostro di Sant'Agostino, e in attesa che, come sai, più volte l'abbiamo detto, il Teatro Signorelli venga rimesso veramente nella massima sicurezza, come si diceva, anche per le botteghe. E l'afflusso è numerosissimo, perché gli strumentisti sono circa una cinquantina di giovanissimi, e si alternano con almeno altrettanti musicisti professionisti di rango internazionale. Dopodiché il turista, che ha bisogno proprio di cullarsi anche in questi borghi, in queste cittadine, dove poi la frescura richiede anche come dire, un sollievo musicale, la musica cameristica, il violino, il violoncello.
0: Avete tutto, avete tutto. Allora, Cortonesi, che state già lì, immagino che tutti vanno al festival e i turisti hanno la possibilità di andarci. Noi ti ringraziamo tantissimo, Fernanda.
4: Grazie a voi, buon pomeriggio.
0: Ci fermiamo qui, regia Stefano Sciurpi, Territorio Parla torna lunedì.

0: concerti, sport,
1: sagre, eventi culturali,
2: teatro, suggerimenti di lettura,
3: cammini spirituali, musei sconosciuti.
1: Queste sono le parole.

0: chi ama il cinema. Per chi ama il cinema, smettila di fare lo spettatore e vivi un'esperienza da protagonista. Per saperne di più, vai su cinematografo.it.
1: Chuck, motore, azione!
2: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
0: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
2: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
3: Ogni sabato e domenica non perdete Borghi d'Italia. Mario Placidini ci accompagna nella storia, nell'arte, nelle tradizioni e nelle meraviglie italiane. Protagonisti di ogni puntata sono i borghi del bel paese. Con le testimonianze della gente, i loro dialetti, la chiesa, la natura, le associazioni, i colori, i sapori e l'autenticità dei piccoli comuni italiani. Borghi d'Italia vi aspetta ogni sabato e domenica alle 12:20 su TV 2000.

0: in Vaticano questa mattina il Concistoro.
1: Un consiglio sincero è sempre un atto di comunione, assicura Papa Leone.
2: Il ministero che il Signore mi ha affidato non può essere vissuto da solo. Esso ha bisogno della vostra esperienza, della vostra sapienza pastorale, della vostra conoscenza delle chiese e dei popoli che vi sono affidati. Conto su di voi.
1: Primo giorno di lavori oggi del secondo concistoro del pontificato, coi cardinali convocati a Roma dal mondo intero. I cardinali assistono il Papa, sia collegialmente sia come singoli, prescrive il diritto canonico. E io ho bisogno, dice lui, della libertà, franchezza e lealtà vostre, anche per non ignorare fatiche, incomprensioni, resistenze lungo il cammino. Fra i temi esaminati oggi anche guerre, violenze, polarizzazioni sociali e religiose in molti paesi. La guerra, afferma Severo Leone, mai è benedetta da Dio che ci ha dotati di intelligenza e volontà per risolvere i conflitti da esseri umani e non da bestie. Paolo Fucili, linea allo studio.
0: Sarebbero oltre 50.000 le persone che risultano ancora disperse dopo i terremoti che hanno colpito il Venezuela nella notte tra mercoledì e giovedì scorso, lo riporta il sito web venezuelano dedicato alle persone scomparse. Intanto il nuovo bilancio delle vittime parla di 589 morti. Secondo alcuni media sarebbe stata stabilita nelle ultime ore una linea di comunicazione tra gli Stati Uniti e l'Iran nello stretto di Hormuz, obiettivo prevenire incidenti e ridurre le tensioni. Il comando centrale unificato iraniano intanto mette in guardia sulle conseguenze delle attività dell'esercito israeliano ai suoi confini. Infine il direttore dell'AIEA chiede controlli approfonditi negli impianti nucleari iraniani. È atteso in questo fine settimana il picco dell'ondata di caldo in tutta Europa. Il numero dei morti per annegamento in Francia ha raggiunto quota 55, in Italia oggi 18 le città da bollino rosso. Piano shock di Volkswagen, il colosso tedesco dell'auto intenderebbe tagliare fino a 100.000 posti di lavoro, il doppio rispetto a quanto previsto finora, come riporta la rivista Manager Magazine, che cita fonti interne. 4 stabilimenti in Germania rischiano la chiusura. È tutto per questa edizione Flash, torniamo con il radiogiornale del 18.

0: pazienza col cimello sbagliato,
1: Bentornati ai Dischis, una trasmissione di Radio Incontri Cortona che va in onda ogni venerdì alle 17.05. Con me ci sono Gabriele Boscherini.
2: Ciao, ciao a tutti.
1: Giacomo Checconi.
3: Buonasera.
1: Io sono Daniele Stanganini e questa è la seconda puntata del mese, sicché parleremo

0: di alcuni spunti a tema musicale che ci sono venuti in mente parlando dei dischi che ci sono piaciuti nel mese usciti nel mese di maggio. Un po' invertito le parole.
1: Ora partirà Boscherini.
0: Partire Boscherini. Che disco hai portato, Gabri?
2: Allora, io ho portato Mannarino, Primo Amore.
1: Fine. Ragazzi, a venerdì prossimo. Ciao.
0: Diciamo un disco che non ha entusiasmato questo podcast, questa trasmissione.
2: Sono stato estremamente rispettoso, quindi ho risposto solo alla vostra domanda. Non avevo capito che lasciavate la parola a me. Ok, vado avanti. Allora, tema fondamentale di Primo Amore, appunto, del nuovo album di Mannarino, che è uscito lo scorso maggio, è che appunto lui ha puntato molto sulla sonorità complessiva delle canzoni. Quindi diverse tracce che però hanno gli stessi contenuti e soprattutto una musicalità che diventa quasi ossessiva, e a detta sua appunto vuole cercare di portare in live, quindi in tournée, l'esperienza di questo disco Primo Amore, cercando di renderla un'esperienza catartica al fruitore del concerto.
1: Ha okay? avuto effetto con te, Boscherini?
2: Dal punto di vista come ascolto dell'album, sì, live quando uscirà vedremo se riusciamo ad organizzarci. È interessante.
0: Ci fai ascoltare anche una canzone di questo disco, ne parli solo te.
1: Ma io eviterei Stanganini comunque. Vabbè, comunque.
2: Sì, allora, per rientrare nel mood del disco, io direi che è il momento di andarsi a ascoltare Carne.

0: era quella dell'altra volta questa Gabri, giusto?
1: No, era un'altra.
2: Ma sembrava convinto? Uguale. Sembrava la stessa, infatti.
1: Fa parte del concetto che le diverse tracce devono ricordare la stessa traccia, proprio appunto per cercare
2: secondo
1: di portare...
2: Secondo me sembra una scusa devastante questa.
0: Con una canzone ci ha fatto un album, in pratica.
2: Chiamalo scemo.
1: Non è vero, non è vero. Andremo insieme là, live ad ascoltare Mandarini e poi che cerchiamo di capire se è in grado di trasmetterci queste sensazioni.
2: Va bene, va bene.
1: Allora, cogliamo l'occasione ovviamente per parlare di live, perché ovviamente Mandarini non è il primo nella storia che cerca appunto di tramutare in esperienza quello
2: il
1: che
2: vino.
1: È un concerto. Col vino ci è riuscito bene, solo uno. Che tra l'altro quello è un passaggio che dice anche nella canzone Il Bar della Rabbia, andatevela a recuperare se appunto non la conoscete o se non ve la ricordate. E dicevamo che non è il primo che cerca di tramutare in esperienza quello che è un concerto live, quindi di cercare di utilizzare la sua musica e le sue parole per renderlo un'esperienza collettiva. Nella storia grandissimi artisti hanno provato a fare questo e noi proviamo questa sera, ovviamente selezione nostra, a fare una sorta di excursus, no? Di quello che almeno a noi è piaciuto, comunque è rimasto, di esperienze che abbiamo vissuto direttamente oppure che abbiamo letto perché eravamo troppo piccoli o perché siamo troppo vecchi, insomma.
2: Soprattutto.
1: Allora, per esempio, una delle prime esperienze, un tentativo che è stato da parte di un artista, in questo caso di una band, di tramutare la musica in qualcosa di un'esperienza collettiva, è stato il Tour Zoo degli U2, che poi a distanza di credo 20 anni ci hanno riprovato con il 360 gradi tour. 360 gradi tour, che praticamente cosa c'avevano? Che ho avuto appunto la fortuna di poterlo vedere all'Olimpico a Roma, era mi sembra il 2009.
2: Questo
1: e
2: flex in questo modo
1: loro, no, perché è uno di quei concerti che rimangono, insomma, vedere live U2 in un contesto del genere all'Olimpico e in mezzo al palco c'era un artiglio, in inglese è The Claw, praticamente era un artiglio che era stato posizionato in mezzo all'Olimpico. Adesso ci sono tanti altri artisti, Coldplay per primi, che comunque hanno dei pedane, hanno degli strumenti, diciamo, per arrivare al centro della scena, ma nel 2009, quindi 10-15 anni fa, non era proprio così scontato. Posizionavano questo artiglio in mezzo al palco, appunto 360 gradi tour, perché questo artiglio era dotato di un sistema audio, ovviamente, che permetteva a tutti gli ascoltatori, a tutte le persone che fruivano del concerto, che erano lì, di ascoltarlo da tutte le parti. Questo artiglio era enorme, io mi ricordo ancora l'antenna in cima all'artiglio che usciva fuori dall'Olimpico quando uno arrivava al concerto. Dite, ma questo che è? No, era l'antenna è una delle cose che ricordo di più. Infatti ad ora era alto 50 metri e pesava più di 200 tonnellate. Era un artiglio progettato per essere smontato, caricato nei tir, rimontato nella tappa successiva in pochissimi giorni. Quindi c'era stato anche uno studio pazzesco da parte degli ingegneri per montaggio e lo smontaggio. E praticamente è passata la storia come il più grande mai costruito come oggetto di scena per una tournée. E quindi direi, se voi siete d'accordo, in onore di U2 e tutto, ascoltiamoci una loro canzone. Secondo me è una bellissima canzone, che era una canzone che a detta di Bono hanno praticamente fatto per onorare una grande città che è New York. Questa è City of Blinding Lights.

0: eccoci tornati dopo questa canzone di due, dopo che Boschini praticamente ha gestito la prima metà della puntata da solo, cioè come praticamente io e te capitano potevamo andare via.
1: Sì,
0: fa tutto come mi pareva, cioè,
1: potresti sfruttare meglio il tempo che hai a disposizione allora.
0: Mamma mia, che acidità. Comunque Bosche, tornando ai concerti questi, no, visual che sono un'esperienza, io effettivamente mi ricordo, magari purtroppo non è stato come vedere U2
1: niente sarà a livello di U2
0: mai, perché ovviamente Boschini non ha mai raggiunto il massimo sarà,
1: ma sicuro era altissimo questo artiglio, ve lo assicuro. Come mi piacciono gli artigli,
0: poi alti soprattutto. Tornando a noi, un'esperienza simile visual, direi che l'ho vissuta con i Tool, con il loro live che ho visto a Firenze, dove, conoscendo la musica dei Tool, no? Cioè, voi non amate, ovviamente, però in un ambiente con dei mega schermi, con tutte quelle che sono le grafiche ridondanti collegate alla musica, e praticamente si è trasformato tutto in un momento quasi catartico, come hai detto te, praticamente. Quindi eri totalmente perso durante a seguire la musica, nel loop della musica, con questo visual dallo schermo, che eri completamente assorbito da quello che stavi vedendo e ascoltando.
1: È lo stesso che Conico ascolta la samba e la bossa nova. È incredibile.
0: Io sono ricco di tante sfaccettature, sono un prisma. E
1: a proposito di copertine, con quella di Pink Floyd,
0: mamma mia, ragazzi, ma questo è calcio champagne. Comunque, tornando a noi, andiamoci ad ascoltare.
1: Allora,
0: Tool,
1: potrei,
0: no?
1: Dire Maradona di Mannarino.
0: Oh, vai, fa carichissimo oggi Boscherini. Quindi, mo te sistemo io. Mo ci si va ad ascoltare The Pot dei Tool.

0: Oh, vi è piaciuto i Tool? No,
1: Non troppo.
0: Stanga, ma io ti facevo ascoltatore dei Tool comunque.
2: No, non mi sono mai piaciuti, ma neanche io due, devo essere sincero.
0: Allora, fa tutto come ti pare, anche te. Allora, io, Boscherini, ora sono curioso di sapere di chi ci parla Stanganini.
3: Lasciamogli il suo spazio.
2: Oh. Allora, voi siete andati sulle cose grandi, grandi produzioni, stadi immensi, grande pubblico, ma non avete capito ancora l'essenza della musica live, è sui piccoli contesti, dove si capisce lì proprio a contatto, pelle a pelle, vis-à-vis con l'artista, che si capisce la qualità di un artista. Io vi racconterò infatti quando nel 2014, ho riguardato ora, andai a vedere Flying Lotus a Spoleto al Density Festival, festival tra l'altro clamoroso, di cui sicuramente voi non conoscete l'esistenza, ma non è colpa mia, d'altronde
0: è il coccinella dell'Italia,
3: del famosissimo Flying Lotus.
2: Flying Lotus, che è un grande produttore americano di Los Angeles che ha collaborato con
0: Puma Blue,
2: con tanti, anche grandi rapper tipo Kendrick Lamar, è stato uno degli artefici della rinascita della scena losangelina negli ultimi 15 anni.
3: Ti sei fermato quota una citazione, veramente complimenti.
0: Sì, non male.
2: Esatto, allora questo concerto a Spoleto praticamente era il 2014, quindi immaginare erano più di 10 anni fa, quasi 15 anni fa, piazza del Duomo, credo, a Spoleto, piazza piccolina dentro a Spoleto, una città, insomma, un paese che conosciamo, medievale.
3: È piccolino Spoleto.
0: Esatto. Sì, proprio piccolino.
2: E c'era questo palco enorme per
0: l'edizione
2: di Spoleto,
3: con fuori scala,
2: con una specie di vetrata fatta di rete davanti dove, e dietro l'artista, dove si proiettavano con dei giochi di luce. Ora non sono un architetto come voi.
3: Erano dentro una gabbia, erano
2: una specie di gabbia in cui si proiettavano delle immagini che diventavano con degli effetti, con questa gabbia 3D, sicché praticamente lui era al centro di questa gabbia con queste immagini 3D. Era uno spettacolo molto bello. Io spero che i nostri ascoltatori ci scriveranno su Instagram per dire che conoscono Flying Lotus.
0: Ma è un precursore di Anima, ragazzi.
2: È un precursore di Anima, praticamente.
3: Ricordiamo Anima, ricordiamo grande artista, diciamo, non è tra i nostri preferiti, no? Perché comunque fa un tipo di musica elettronica, quindi diversa da quella che forse è più nelle nostre corde, però Anima ha chiuso l'ultimo festival di Coachella e la sua, diciamo, il valore aggiunto, diciamo, la sua forza è stato quello di inglobare tutto un aspetto visual, un aspetto di effetti visivi con delle materializzazioni in mezzo al palco di ologrammi e giochi di luci che praticamente riescono a trasformare quella musica elettronica in un'esperienza collettiva. Quindi appunto ha chiuso il Coachella in ordine di tempo, è stato ora forse l'ultimo grande festival mondiale, ecco. Quindi
2: sempre restando in tema
3: italiano, tra l'altro,
2: Anima,
3: italiano, quindi grande italiano.
2: Sempre restando in tema invece i produttori rapper americani, è l'ultimo tour di Kanye West in America, insomma, è stato un'altrettanta innovazione, insomma, è lui che era al centro di questo, sopra questo mappamondo virtuale, insomma, che sembrava un po' essere il re del mondo. C'erano dei riferimenti anche a un anime, se non ho capito male,
0: cioè Akira,
2: te che
0: Akira,
2: sei più ferrato.
0: Akira o Akira, non me ne vogliate.
3: Devo dire, non è per niente egocentrico.
2: No,
3: però dice, solo lui sopra la roccia.
0: Hanno trovato molti riferimenti a questo, a questa opera giapponese, ma non solo su quello sulla scenografia del palco, ma anche in generale sul modo di vestirsi, nel modo di rappresentare Zine nei video. Quindi forse ho visto questa come si dice, questo paragone, forse è qualcosa che è rimasto di base, no?
3: Che tra l'altro diciamo ad ora forse una delle date che sono state più significative anche come resa visiva e appunto come esperienza collettiva del tour di Ye sono state le tappe che ha fatto la Sphere di Las Vegas, no? Quindi location che si presta,
2: che
3: moltissimo che ha quella componente tecnologica innovativa, quindi architettonica, che diciamo è un perfetto valore aggiunto a quello che è la musica e le sensazioni dell'artista, no?
2: Tra l'altro la Sfera è stata inaugurata dagli due
3: per appunto
2: tipo 2 mesi di fila, hanno suonato
3: c'avevano, come le chiamano, le
0: residence
3: della Sfera, erano le loro. tra l'altro i due precursori su questo, come quando, non so se vi ricordate, uscì iTunes sui sistemi operativi dell'iPhone, e praticamente la gente si svegliò e il giorno dopo c'avevano nella libreria caricato in automatico l'album No Line on the Horizon, se non sbaglio, degli U2, e quindi ci fu un'insurrezione mondiale, perché c'erano chi amava gli U2 e erano contentissimi di trovarlo nel telefono, chi dice chi invece l'ha messo
0: comunque U2. Ragazzi, gli U2 loro questi grandi quadrini vanno dappertutto,
3: comunque questo
0: è poi secondo me troviamo anche la sera della pasta asciutta alla fraticciola.
3: Cioè, Resident
0: alla sacca della pasta asciutta.
2: Bono ha sempre trovato il modo di vendere i suoi dischi in un modo o nell'altro, bisogna dirlo.
0: E non solo quello. Comunque, Boscherini. No, Boscherini, Stanganini, scusate. Ma ci fai ascoltare qualcosa di questo White Lotus?
2: Flying Zombie. Lotus, mettiamo Never Catch Me.

0: Bello sto pezzo, guarda, mi fa manca quasi quasi Puma Blu, ragazzi.
1: Un po' di freschezza finalmente in questa trasmissione.
2: Quando ho comunicato alla regia che abbiamo perso l'unico ascoltatore dopo questa
0: disarcionato la radio dalla macchina.
1: E mentre ascoltavamo quella traccia, invece mi è venuto in mente che io ho visto anche i Muse all'Olimpico nel tour di Uprising, mi sembra. I Muse che comunque hanno fatto un po' della esibizione live, la tecnologia live, anche un po' la loro forza,
2: il loro marchio di fabbrica.
1: In quell'occasione, tra l'altro, registrarono un DVD. Ai tempi si registravano ancora i DVD live, era proprio un cimelio. E anche lì, sì, effetti speciali, comparsate e un drone che lanciava i soldi in una canzone, non mi ricordo quale canzone. Comunque era, per l'epoca, era uno spettacolo molto molto avanti.
0: E effettivamente mi ricordo nel 24, quando siamo andati in viaggio di nozze con la Giulia, siamo andati a vedere il concerto a Wembley dei Green Day. È stato uno spettacolo devastante, non solo perché ovviamente Wembley è sempre Wembley, ma anche perché, essendo il concerto, poi Gabriele te le viste le foto, essendo il concerto di anniversario per sia Dookies che American Idiots, se non sbaglio 30 anni di Dookies e 20 anni di American Idiots, dietro c'era tutta la scenografia dove riproponevano quello che era la copertina dell'album. Quindi Dookies, non so se ve lo ricordate, la bomba atomica, no? Che esplode col cagnolino che guida l'aereo, che scappa e esplode la città. Dietro c'era sto mega gonfiabile completamente che riempiva tutto il backstage del palco con tutto quanto, le cose che esplodevano, le fiamme. E a un certo punto, durante l'album di Dookie, perché fondamentalmente che hanno fatto un mega concerto, tutto l'album di Dookie e tutto l'album di American Idiot, da qualcuno da parte del backstage ha cominciato a camminare tra la separazione tra il pit e l'altra gente sul prato, esatto, con l'aeroplano di Dookie che volava a palloncino. A un certo punto ha fatto partire anche le bombe sotto forma di palloncino. Comunque esperienza veramente che ti segna, bellissima, fantastica. Comunque io mandiamo un altro pezzo di qualcuno di questi gruppi che abbiamo nominato.
2: Io manderei Muse, che è uscito da poco, starà per uscire un nuovo album che probabilmente porteremo, sarà soggetto a registrazione. Dovrebbe uscire il prossimo mese, luglio, non so, non mi vorrei sbagliare. E il singolo è già uscito, però potremmo ascoltarci Be With You.

0: Allora, bentornati dai Muse. Stanganini, dove ci possono ascoltare i nostri ascoltatori?
1: Siamo su Radio Incontri in Blu FM 88.4 92.8, oppure in streaming sul sito www.radioincontri.org. Okay. Nelle macchine auto, nelle auto possono ascoltarci anche in DAB.
2: Ma elettriche o a gasolio?
1: Basta che siano nuove, che ci abbiano la radio DAB.
0: Ok, perfetto. E di cui vogliamo parlare un po'? Di copertine di album, che Moschinini si è innamorato talmente tanto della copertina di Peaches dei Black Keys, che non fa altro che guardare copertine degli album, ma sia nuove che vecchie. Cioè, è diventato
2: perché secondo me, non so la detta mia, ma la copertina dell'album è fondamentale. Ora forse un pochino meno per la fruizione dell'album stesso, ma
1: molto meno,
2: ma quando veramente veniva acquistato l'album o il CD, comunque i vecchi vinili, era fondamentale, perché veniva acquistato, veniva acquistato in un negozio fisico, e la prima cosa che uno vedeva, che forse, vabbè, chi conosceva già l'album, l'artista o la band, andava diretto, però l'album, la copertina era quella che faceva, diciamo, era la prima impressione.
1: Era come l'insegna di un negozio.
2: Era come l'insegna di un negozio, doveva immediatamente raccontare il contenuto dell'album, doveva immediatamente essere visibile, forse anche essere più visibile rispetto ad altri, no? E quindi alcuni artisti, chi più e chi meno, hanno giocato su questa visibilità delle copertine.
0: Pensa soltanto alla copertina di Led Zeppelin 1.
2: Esatto.
0: Che cosa c'è? Gruppo Led Zeppelin, c'è lo Zeppelin che esplode, sì. E quanto ti descrive lo Zeppelin che esplode, la sonorità forte e carica e carismatica che poteva essere quella delle Zeppelin quando è uscito quell'album. Era proprio un'esplosione.
2: Ricordiamo agli ascoltatori, che magari non tutti lo sanno, ma lo Zeppelin era un dirigibile.
0: Un dirigibile, si è utilizzato anche durante il periodo della prima guerra mondiale, poi smesso di utilizzare per la fragilità.
2: Il rapporto costi-benefici, perché costava tanto, era lentissimo.
0: I danni che potevano succedere.
2: Però, tra l'altro, un moto velivolo, come si può considerare, estremamente affascinante.
0: Sì,
2: tutti i film fantasy, i giochi fantasy che sono venuti in futuro hanno comunque attinto all'immaginario del dirigibile,
0: perché l'immaginario steampunk c'è sempre dirigibile.
2: Esempio di un'altra bellissima copertina, forse una delle più famose nella faccia della Terra, e non solo, che magari è arrivata anche allo spazio, è Velvet Underground di Nico.
0: Bellissima questa.
2: Quindi nome dell'album, che prende il nome della band, con Nico, che era una cantante tedesca, se non sbaglio,
0: che era anche
2: modella, che in quel periodo lì ha dato la voce al Velvet Underground, quindi accompagnava Lou Reed ai brani
0: cantati. Più che altro
2: cantati.
0: Una copertina che è proprio il riassunto di quel periodo storico a New York.
2: Cosa c'è nella copertina?
0: C'è Lou Reed e poi Andy Warhol con...
1: la banana.
2: C'è solo la banana.
0: L'unico frutto dell'amore. Comunque,
1: mi sento sempre sotto pressione a parlare di grafica con
0: interrogazione.
1: Voi. Un'interrogazione.
2: C'è una copertina bianca in cui c'è una banana stilizzata in perfetto stile pop art fatta da Andy Warhol.
0: Bellissimo.
2: È passata la storia. Quindi, quando un album, appunto, una copertina di un album riesce a consacrare un periodo storico, un gruppo, è diventata famosissima.
0: Completamente d'accordo. Perché non ci andiamo ad ascoltare qualcosa per i nostri ascoltatori?
2: Io attingerei direttamente da Velvet Underground e Nico.
0: Vai, spara.

0: Che pezzone, Boschini, che pezzone.
1: Bellissimo. Che
0: grazie
1: ricordi.
0: Stanganini per averci fatto ascoltare questo gran pezzo.
1: Grazie, capitano.
2: Prego, prego.
1: Possiamo riallacciarci al discorso appunto della copertina di Velvet Underground e Nico, con un'altra celeberrima, direi, copertina, è quella di Sticky Fingers del 1971 dei Rolling Stones, sempre disegnata
0: da buon Andy
1: Warhol. E c'è una storia bellissima dietro alla copertina, perché appunto Mick Jagger si rivolse a Andy Warhol dicendo che voleva disegnare questa copertina. Lui immaginò appunto in maniera provocatoria, perché erano gli anni 70, perché si trattava di Factory e per tanti altri motivi, immaginò di mettere praticamente l'immagine di un jeans con il pacco in vista sulla copertina di Sticky Fingers. E le prime versioni di questa diciamo copertina non erano bidimensionali, ma erano tridimensionali, perché appunto c'erano una zip che era una vera zip che poteva essere tirata giù e si intravedeva sotto lo slip. All'epoca si pensava che era lo slip di Mick Jagger, quando in realtà era la foto, quindi lo slip e il relativo pacco erano di Joe D'Alessandro, che era una celebre superstar che frequentava la Factory in quell'epoca. Però che successe? Successe che la zip vera e la tridimensionalità di quell'album causava dei problemi vinili, soprattutto nel trasporto, quindi nelle spedizioni, e le zip toccavano il vinile che veniva graffiato e non poteva suonare bene, e quindi la sostituirono con una versione bidimensionale.
0: Che peccato.
1: Sì.
0: E ricordiamoci inoltre che nel periodo in cui è stato fatto questa copertina, no, e anche lo stesso titolo dell'album, si riallaccia un po' a tutto quel periodo storico in cui sia il cinema horror che porno, perché esisteva, era visto, stava irrompendo un po' nello scenario quello un po' più di cultura, di rottura della nuova, della beat generation, no? In quanto non è sempre stato visto come un qualcosa che dovesse essere gore, non, da non guardare, e che rappresentasse ciò che le persone, anche le mentalità, quella più puritana americana, non voleva vedere, nonostante l'esistenza poi dei cinema che mandavano a luci rosse e i cinema, no, che mandavano i film horror, no, le grindhouse, a cui poi si rifà anche lo stesso Tarantino con Rodriguez, quando non rifecero tutto grindhouse, tutti i loro film.
1: Sì, però era
0: quindi
1: come
0: richiama un po'
1: dichiarare tutto il mondo della notte nel giorno.
0: Esattamente, tutto quello che era stato anche le stesse canzoni poi di Lou Reed, ma i stessi Stones, insomma, rottura totale, ovvero questo è un mondo che esiste, è un mondo che ovviamente tutti conoscono, però che tutti quanti allo stesso tempo vogliono nascondere, e quindi che aveva una forte voglia di riaffermare se stesso, affermare nel senso esisto e datemi la dignità di esistere senza dovermi per forza farmi rappresentare come una cosa di terza fascia, di serie C, che non nessuno deve guardare. Io direi di andare ad ascoltare un pezzone dei Stones tratto da Sticky Fingers
1: 1971
0: e Brown Sugar.

0: torniamo un po' in Italia dopo questo giro del mondo. Perché
1: capitano, ti abbiamo fatto ascoltare un po' di vecchio rock. Eh?
0: Un po' di vecchio rock, finalmente.
2: Mi ha fatto ascoltare White Flying Puma.
0: Ci siamo dovuti riprendere. Dicevamo, in Italia in realtà non c'è mai stata una grande tradizione, forse per le copertine particolarmente innovative o sgargianti.
1: Anche se mi viene in mente gli 883.
0: La dura legge del gol.
1: E quella è anche quella, no, la donna al sonno del grandino, che era un fumetto.
0: È vero, è sempre il grande classico che citiamo ogni volta, tra i ragazzi morti con Davide Toff, hanno fatto sempre le loro copertine super paurose. E, ultimamente Lucio Corsi si fa disegnare le copertine dalla mamma, se non
1: dalla
0: sbaglio,
1: esatto.
0: È un immaginario anche comunque molto coerente con le canzoni di Lucio Corsi, ci stanno bene, si vede che disegna una persona che lo conosce bene, intimamente, bisogna dirlo.
2: Che tra l'altro possono essere visti tranquillamente al ristorante della nonna, perché semplicemente la prende lì la mamma. Sì. Esatto.
0: Quando facciamo una cita al ristorante di Lucio Corsi?
2: Sarebbe da farsi, anche se mi hanno detto, ora speriamo che, non per lui, però dopo Sanremo dice che era tipo esplosa di gente che
1: ora forse
2: facevano lì il, magari adesso un po'
0: l'hype è un po' passato,
1: che tra l'altro è alle porte della Castiglia della Pescara.
2: Sì, non lo so, ma era praticamente diventato impossibile trovare un posto per andarci a mangiare, perché la gente ovviamente è impazzita, era lì tutto giorno, notte e giorno, solo per andare a mangiare lì.
0: Se la mamma di Lucio Corsi ci sta ascoltando, che ci vuole invitare, noi siamo pronti.
2: Si magna, eh?
1: Il nostro capitano vola altissimo.
0: E comunque credo che sia arrivato anche il momento di salutare.
2: Penserei di sì, ragazzi.
0: Ci vediamo venerdì, fra due venerdì, con i dischi che sono usciti a giugno, la prima puntata di luglio. Siamo già arrivati a luglio.
1: C'è una bomba carichissima.
0: Immagino. Dischi estivi, è solo dischi estivi. Chi porta cose noiose non entra in studio.
2: No, fuori.
1: Comunque il disco estivo è estremamente soggettivo. La dichiarazione potrei motivarmi.
0: Questa dichiarazione vuol dire che tu non entri in studio. Esatto. Non ci sarà. Moscrini non ci sarà.
2: Mi dispiace, ragazzi.
0: Se qualcuno vuol provare l'ebbrezza di registrare con me, Giacomo, ce lo scriva su Instagram. Dai, un saluto a tutti.
1: Ciao a tutti, alla prossima.
2: Ciao ragazzi.
0: E vi lasciamo con Cosa faremo da grandi di Lucio Corsi.

Cosa sono fatte le conchiglie e come fanno ad arrivare lungo le spiagge affollate, se dal cielo non scendono scale, se dal mare non arrivano strade? Probabilmente sono state fatte a mano da un uomo

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

0: camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.
1: La costola di Adamo, blog di Cecilia Falchi, ogni mercoledì alle 18:30 su Radio.

0: Almanacco del Giorno Pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci

0: Vaticano ha iniziato il concistoro straordinario con Papa Leone, i temi della pace e della crisi internazionale tra i temi trattati. Venezuela duramente colpito dal terremoto, le vittime potrebbero essere migliaia, dalla Chiesa italiana aiuti dall'8 per mille. Resta alta la tensione in Medio Oriente, ma il dialogo su Hormuz non si ferma. In Ucraina, controffensiva di Kiev in Crimea. Il caldo estremo, ancora una giornata da bollino rosso per l'Europa. In Francia, trovato morto un altro bambino in auto. Buonasera da Ugo Scali, apriamo dunque con il concistoro, stamane la messa in Vaticano che ha dato il via all'incontro dei cardinali con Papa Leone. Paolo Fucini.
1: Un consiglio sincero è sempre un atto di comunione, assicura Papa Leone.
2: Il ministero che il Signore mi ha affidato non può essere vissuto da solo. Esso ha bisogno della vostra esperienza, della vostra sapienza pastorale, della vostra conoscenza delle chiese e dei popoli che vi sono affidati. Conto su di voi.
1: Primo giorno di lavori oggi del secondo concistoro del pontificato, coi cardinali convocati a Roma dal mondo intero. I cardinali assistono il Papa sia collegialmente sia come singoli, prescrive il diritto canonico. E io ho bisogno, dice lui, della libertà, franchezza e lealtà vostre, anche per non ignorare fatiche, incomprensioni, resistenze lungo il cammino. Fra i temi esaminati oggi anche guerre, violenze, polarizzazioni sociali e religiose in molti paesi. La guerra, afferma Severo Leone, mai è benedetta da Dio che ci ha dotati di intelligenza e volontà per risolvere i conflitti da esseri umani e non da bestie. Paolo Fucili, linea allo studio.
0: Ci spostiamo in Venezuela, di ora in ora si fa più drammatico il bilancio delle vittime e dei dispersi del sisma. Il paese sfinito da anni di crisi economica non riesce a far fronte all'emergenza. Lucia Ascione.
3: Speriamo recuperare la maggior quantità di persone con vita.
4: La presidente di interim Delcy Rodriguez lo promette al popolo venezuelano. Il governo farà di tutto per trarre in salvo i superstiti e ritrovare dispersi e soccorrere i feriti. Ben consapevole che gli ospedali sono al collasso dopo mesi di una crisi economica spaventosa che ha cancellato l'antica prosperità del paese. Le vittime ufficiali sono 589, 50.947 le persone delle quali si sono perse le tracce, 2.980 i feriti finora. Montano rabbia e paura dei sopravvissuti, denunciano la mancanza di ambulanze, di materiale di primo soccorso e farmaci, di personale già fortemente ridotto per questioni economiche. Gli studenti di medicina dell'Università di Caracas si sono organizzati per coadiuvare i soccorsi in strada, per intervenire laddove i palazzi si sono sbriciolati e dove si concentrano le operazioni di scavo. Nelle vie polverose della città iniziano ad ammassarsi le barelle. I venezuelani sanno che il loro destino è nelle mani dei soccorritori internazionali che stanno per arrivare. Lucia Ascione, linea allo studio.
0: E come abbiamo sentito, subito in moto anche dall'Italia la macchina degli aiuti al Venezuela. Beatrice Bossi.
5: È decollato nel primo pomeriggio l'aiuto concreto dell'Italia al Venezuela devastato dal terremoto. Partito dall'aeroporto di Pratica di Mare, un aereo militare è adesso in viaggio verso Caracas, pieno di solidarietà. La squadra della missione di governo è composta da 97 persone, sanitari, soccorritori e funzionari dell'unità di crisi della Farnesina, che raggiungeranno il Sud America anche per sostenere gli italiani coinvolti. Sono 65.000 residenti dell'area del sisma, 3.000 quelli a pochi chilometri dall'epicentro, tra loro anche un cittadino con doppio passaporto, come ci dice Maria Teresa Del Re, consigliere dell'unità di crisi della Farnesina.
6: Abbiamo avuto una vittima di doppia cittadinanza e appunto però ecco che era radicata sul territorio in Venezuela. Purtroppo è una cosa che non possiamo escludere anche per le prossime ore vista l'entità del terremoto.
5: Beatrice Bossi, linea allo studio.
0: E purtroppo poco fa la notizia che sale a 3 il numero degli italo-venezuelani morti nel terremoto. Per quanto riguarda la solidarietà, Papa Leone ha stanziato un primo

0: aiuto di 100.000 euro la Chiesa italiana tramite Caritas invia 500.000 euro. Si teme che le vittime possano essere più di 10.000. Voltiamo pagina. Al Medio Oriente, su Hormuz ancora trattativa aperta tra Stati Uniti e Iran, resta il nodo Libano. Federico Plotti.
1: Israele deve ritirarsi dal Libano incondizionatamente, non ha altre scelte, dice il leader di Hezbollah Naim Qassem, che in un discorso in diretta TV ha inoltre definito il memorandum in discussione fra Stati Uniti e Iran una sconfitta sia per Washington che per Tel Aviv. Tutto questo mentre in America funzionari israeliani e libanesi stanno cercando la quadra per un accordo, questa volta duraturo e non solo per un cessate il fuoco. I colloqui proseguono ma ancora senza risultati. Nel frattempo, in questo momento proprio il Libano resta il fronte più caldo del Medio Oriente, con Israele che continua di tanto in tanto a bombardare e a occupare parte della zona meridionale del paese dei cedri. Intanto, secondo quanto dichiarato dall'esercito britannico, una nave commerciale battente bandiera di Singapore è stata colpita da un missile al largo delle coste dell'Oman, vicino a una rotta approvata dalle Nazioni Unite nello stretto di Hormuz, ancora sconosciuta la provenienza dell'ordigno. Federico Plotti, linea allo studio.
0: L'Ucraina, non si fermano le armi, la Crimea sotto attacco, dichiara lo stato d'emergenza, i negoziatori appaiono ancora fermi, ma si registra un nuovo scambio di prigionieri. Raffaella Frullone.
2: Dopo giorni di pesanti attacchi con droni ucraini contro infrastrutture energetiche, blackout e problemi di approvvigionamento dell'acqua, la Crimea entra in stato d'emergenza. Ad annunciarlo è il governatore della Crimea insieme al governatore di Sebastopoli, che rimarca come sia necessario far fronte alle conseguenze economiche degli attacchi e accelerare i risarcimenti ai cittadini che hanno subito dei danni. Sul piano militare intanto non si fermano le armi. Mosca annuncia di aver abbattuto nella notte 660 droni ucraini in 12 regioni del paese, compresa proprio la Crimea, in quella che sembra essere la più importante offensiva dall'inizio della guerra. Kiev dal canto suo parla di una nuova operazione strategica per aumentare la pressione su Mosca. Intanto le due parti hanno effettuato un nuovo scambio di prigionieri, 160 militari per parte sono stati liberati. Quelli ucraini stanno già facendo ritorno a casa, quelli russi si trovano al momento in Bielorussia. Lo scambio resta l'unico segnale tangibile al momento di dialogo in corso. Raffaella Frullone, linea allo studio.
0: Torniamo in Italia con la legge elettorale che approda in aula ed è muro contro muro subito. Augusto Cantemmi.
3: La nuova legge elettorale approda in aula alla Camera ed è subito scontro.
4: Questo collega Maggi.
3: La partenza infuocata non soltanto per il clima che si respira fuori Montecitorio dall'idea della posta in gioco. Così la ministra per le riforme Casellati.
5: La stabilità è un bene di rilievo istituzionale per tutti.
3: La nuova legge elettorale voluta dal centrodestra prevede un premio di maggioranza per la coalizione che raggiunge almeno il 42%. Si tratta di un premio di 70 seggi alla Camera e 35 al Senato. Nel caso che nessuna delle coalizioni raggiunga la soglia, i seggi del premio saranno ridistribuiti in modo proporzionale. La soglia di sbarramento per entrare in Parlamento resta al 3%. Prevista l'indicazione del Premier quando si presentano le liste elettorali. Non ci sono le preferenze, tema che divide la maggioranza. Da Montecitorio, Augusto Cantemmi, in linea allo studio.
0: L'ex amministratore delegato di FS RFI Mauro Moretti si è costituito nel carcere di Orvieto dopo che ieri sera la Cassazione ha reso definitiva la condanna a 5 anni per la strage di Viareggio, dove per il deragliamento di un treno, l'esplosione di una cisterna di GPL morirono 32 persone. Trenitalia sta informando in queste ore alcuni clienti tramite email di aver rilevato un incidente di sicurezza informatica causato da soggetti esterni non identificati, che ha causato un accesso non autorizzato ad alcuni dati personali legati ai titoli di viaggio. Per la giornata mondiale contro le droghe, Mattarella ha ricevuto oggi al Quirinale chi è impegnato in questo ambito insieme ad alcuni ragazzi usciti dalle dipendenze. Il Presidente della Repubblica ha esortato tutti a prendersi cura dei giovani. Futuro dell'Italia.
6: Il patrimonio principale di cui il nostro, come ogni altro paese, dispone è dato dalla generazione che sale, dai bambini, dai ragazzi, dai giovani. Ne vorremmo anche di più, ma ecco, curarli, averne cura, dar loro le prospettive che li rassicurino ed escludano condizioni insidiose come quelle della droga, è un fronte decisivo. Il pericolo che viene così è talmente grande che richiede uno sforzo corale del Paese, pubblico e privato, delle istituzioni, della società, delle sue varie componenti. È per questo il ringraziamento che intendo esprimere a chi su questo fronte è impegnato con generosità nelle comunità, nella ricerca, nelle strutture pubbliche, è un ringraziamento convinto e molto alto. È un'opera straordinaria.
0: A Milano oggi un gruppo di ragazzi palestinesi accolti grazie all'associazione Oasi di Pace ha vissuto una giornata speciale cominciata sul Duomo sotto lo sguardo della Madonnina. Ce ne parla Elena Sino.
7: Da Betlemme alle guglie del Duomo di Milano è quanto hanno vissuto 24 ragazzi palestinesi giunti con due accompagnatori in Lombardia grazie ad Oasi di Pace. Per una decina di giorni sono stati ospitati dalla comunità di Lonate Pozzolo in provincia di Varese e dalla comunità di Seregno in Brianza. Grande la mobilitazione per l'accoglienza. Tra gli incontri, quello con l'arcivescovo di Milano, Monsignor Mario Delpini.
8: Questi ragazzi, forse incontrando la situazione dei nostri paesi, dei nostri oratori, forse possono intuire che esiste effettivamente una possibilità di essere ragazzi contenti, uniti, ragazzi che stanno insieme senza discriminazioni.
7: Un bagaglio di speranza da riportare a Betlemme, dove la guerra ha aggravato la situazione, come racconta Jack Bassù, uno degli accompagnatori.
9: Importante che siamo qui, che vedano i nostri ragazzi come altri bambini, vivano la vostra vita e libertà.
7: Elena Seno, linea allo studio.
0: Il caldo estremo, il punto sull'ondata che sta interessando tutta Europa con Marco Bergamaschi.
10: L'ondata di caldo estrema arrivata dal Nord Africa non dà tregua a gran parte del vecchio continente, con centinaia di vittime e temperature al suolo che sfiorano i 50 gradi. In Francia la raccomandazione ai prefetti è di vietare il consumo e la vendita di alcolici da sport negli spazi pubblici. Nel paese transalpino 55 morti per annegamento mentre cercavano refrigerio nell'acqua e 3.500 le scuole chiuse. Sempre alle temperature roventi sono collegabili 212 vittime in Spagna tra domenica e mercoledì. In Gran Bretagna il termometro ha sfiorato i 37 gradi. A Londra record di chiamate per interventi di soccorso e miglia le scuole chiuse. In alcune località tedesche le temperature hanno superato i 40 gradi. L'AFA non dà tregua neppure all'Italia. Oggi 18 le città da bollino rosso. Tra i centri urbani alle prese con la canicola, Roma, dove sono stati raggiunti 44 gradi. Milano, Bologna, Bari, Firenze, Verona e Venezia, le stesse 18 città, saranno in allerta massima per l'AFA anche domani, con il picco delle temperature previsto tra domenica e lunedì. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
0: Piano shock di Volkswagen. Il colosso tedesco dell'auto intenderebbe tagliare fino a 100.000 posti di lavoro, il doppio rispetto a quanto previsto finora, come riporta la rivista Manager Magazine, che cita fonti interne. 4 gli stabilimenti in Germania che rischiano la chiusura. Era la nostra ultima notizia. Sabino D'Alessandro ha curato la parte tecnica. Da Ugo Scali grazie per l'attenzione e a tutti l'augurio di una buona serata.
11: Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.
12: Buongiorno ascoltatrici e ascoltatori di Radio Incontri. Carla Rossi è al microfono ed eccoci alla nostra Fontana del Villaggio. Nelle nostre case popolari non abbiamo più Giuseppe, non abbiamo più Maria, abbiamo Omar, Mohamed, Abdul, e conosco personalmente almeno 3 Mohamed con passaporto italiano. Conosco anche un Abdul con passaporto italiano. Conosco Omar. Omar è il nome proprio di una persona e deriva dall'arabo Umar, un nome molto antico nella penisola arabica. che si è diffuso in Italia per via del fascino esercitato dalla cultura orientale grazie alla notorietà di figure storiche e popolari. E il nome Maria è la forma latina del greco biblico Maria, e a sua volta mutuato dall'ebraico Miriam. Ancora prima della sua versione ebraica, molti studiosi sono convinti che il nome Maria abbia avuto origine in Egitto. Mri, la sua versione egiziana, di fatto significa amata, ma andando ancora più indietro nel tempo si trovano tracce del nome Maria addirittura in Siria, a Dugarit, una delle città più antiche del mondo. Quindi prima di essere italiana, Maria è stata greca, egiziana, siriana, ebrea, ha attraversato l'Asia e l'Occidente per poi fermarsi in Italia nella sua forma latinizzata derivata dal greco biblico. E l'italianissimo Giuseppe invece da dove verrà? Sarà anche lui il frutto di un'invasione straniera che per secoli ha silenziosamente colonizzato i gusti e le scelte di milioni di italiani nel mondo? Anche qui occorre dire che neppure Giuseppe ha spuntato dal suolo italico come un fiorellino autoctono. E Giuseppe, prima di essere tirato in ballo durante alcuni patetici interventi di questi giorni, è stato un nome originale nell'Asia occidentale. Joseph, Peppino, Giuseppe è stato ebreo, poi greco, Iosipos, infine latino, Iosipos. E proprio da questa ultima forma deriva la versione italianizzata di Giuseppe. Francesco è un altro nome, ha un'origine che indica l'appartenenza ad un altro popolo, quello dei Franchi, che non erano certo italiani. Eppure oggi il nome Francesco, che secoli fa indicava un popolo di barbari stranieri, è il più diffuso e utilizzato in Italia, un nome a tutti gli effetti tipicamente italiano. Maria, Giuseppe, Francesco sono nomi migranti, ma per i nomi italiani non c'è parola più precisa, perché questi nomi si muovono, sono nomi vivi, nominati da passaggi di bocche che non parlavano la stessa lingua, ma che in modo o in un altro sono giunti al punto. Maria, Giuseppe, Francesco sono nomi che i genitori africani e asiatici di tutte le etnie oggi danno ai loro figli nati in Italia. Maria è una ragazza con genitori cinesi, abita a Orta di Atella. Giuseppe, un ragazzo con genitori congolesi, nato e cresciuto a Cuneo. Francesco, nato a Terni da genitori pakistani. Mohamed ed Abdul, quando vinceranno una medaglia d'oro alle Olimpiadi per conto di questo paese e diventeranno per una o due settimane l'esempio più alto e valoroso della cittadinanza italiana. Nelle nostre carte d'identità ci sono già nomi che tengono insieme l'Italia e i nostri nomi tradizionali, piani di amore. E è possibile comprendere la cultura italiana. Impareremo a capire che Maria, Giuseppe e Francesco solo ad un certo punto, dopo un viaggio di secoli, prestiti, adattamenti, scambi culturali, sono diventati nomi italiani. La vita è un viaggio inarrestabile, l'identità di un popolo come quella di ogni singolo individuo che compone il tutto è una forza dirompente che non si può contenere in un fragile barattolino di paure. Maria, Giuseppe, Francesco, Omar, Abdul, Mohammed sono nomi meravigliosi, unici, indivisibili. Hanno continuato e continueranno a viaggiare, ad incontrare lingue, popoli, altre culture. Si adatteranno al presente, sopravviveranno, alla fine impareranno a guardare avanti in attesa di cambiamenti. E persino i nomi italici ci ricordano che italiani non si nasce, ma attraverso giri, passaggi, scontri, incredibili accidenti lo si diventa. Chi vuol restare, chi si radica con volontà nella quotidianità talvolta difficile della vita di tutti i giorni, magari in una casa semplice dove la priorità è andare avanti, garantirsi dignità e pace per sé e per la propria famiglia, è parte di questo paese.
13: Probabilmente uscì chiudendo dietro a sé

0: Ascoltatrici e ascoltatori, terminiamo oggi la nostra Fontana del Villaggio. Carla Rossi vi saluta, vi ricordo che se volete seguirci tutti i giorni, da lunedì al venerdì, ore 12:06 e 18:15, dopo il notiziario c'è la nostra fontana. Seguiteci anche in DAB, alla lettera I come incontri, quando siete nelle vostre auto. E trovate i nostri podcast su radioincontri.org, abbiamo anche lo streaming. Un saluto a tutti da Carla Rossi.
1: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica in piazza Tertina Camucia trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
2: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

0: casa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: sarà.
1: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Tertina Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
2: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia, in viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

Un saluto da Romano Scaramucci a tutti coloro che sono all'ascolto di Radio Incontri in Blu Cortona e benvenuti ad una nuova puntata di Domenica Un Giorno per Te. Oggi ci soffermeremo brevemente sul testo dell'Evangelista Matteo, testo che costituisce la pagina fondamentale della 13ª Domenica del Tempo Ordinario. Sottolineo però che questa comprende liturgicamente anche la vigilia della festa dei Santi Pietro e Paolo. Informo poi i gentili radioascoltatori che oggi nel corso del programma ci collegheremo con l'Oppiano in provincia di Firenze per ascoltare i nostri amici focolari che ci propongono un momento di riflessione con parola di vita, dunque un motivo in più per stare in nostra compagnia fino alla fine del programma. Ma adesso andiamo a leggere insieme il testo di Matteo. Siamo di nuovo al capitolo 10. In quel tempo Gesù disse ai suoi apostoli: chi ama padre o madre più di me non è degno di me, chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me, chi avrà tenuto per sé la propria vita la perderà e chi avrà perduto la propria vita per causa mia la troverà. Chi accoglie voi accoglie me e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Chi accoglie un profeta perché è un profeta avrà la ricompensa del profeta e chi accoglie un giusto perché è un giusto avrà la ricompensa del giusto. Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli perché è un discepolo,

in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. Il passo evangelico presentato in questa domenica è la conclusione del grande discorso missionario di Matteo. Queste ultime parole però non sono più rivolte ai missionari, ma a coloro che li accolgono. È come accogliere Gesù stesso. Di più, è come accogliere il Padre. Nel concetto di accoglienza è in primo piano l'aspetto di ascolto, di accettazione del messaggio che i missionari portano. Questo significa appunto accogliere un profeta come profeta, sono le parole della pericope. Non è una cosa facile, perché l'annuncio che il profeta porta provoca divisioni, questo lo abbiamo ripetuto diverse volte. La scelta pro o contro Cristo, una scelta che non tollera compromessi, divide l'umanità, la famiglia e anche il cuore di ciascuno. Spesso vorremmo che i profeti ci aiutassero ad aggiustare i nostri compromessi, che giustificassero i nostri falsi pacifismi, le nostre false intenzioni, ma il profeta su questo è intollerante. Ecco perché accogliere i profeti è difficile, quasi come fare il profeta, e ambedue avranno lo stesso premio. Ma l'accoglienza ha anche una seconda direzione. Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli, eccetera. Quello dell'accoglienza dei piccoli per Matteo è un tema di primaria importanza, tanto da farne la chiave della grande parabola del giudizio che troviamo nel capitolo 25 dello stesso evangelista. Ma c'è ancora prima un altro tema, quello dell'affermazione del primato assoluto del regno di Dio. Ho detto regno di Dio, certo, ma l'espressione in questo caso è impropria. Gesù infatti parla della sua persona. Chi ama il Padre più di me? L'attaccamento a Gesù deve superare ogni altro legame. Il primato di Gesù non va solo affermato, riconosciuto a parole, ma concretamente va affermato nella sequela, nel seguirlo. Chi non prende la propria croce e non mi segue non è degno di me. Ecco, questo è un po' il succo. La via della croce, questo significa che la via della croce è un modo nuovo di vedere le cose, un nuovo modo di agire, di valutare, di fare le scelte. La via della croce è la via del donarsi, del dono di sé, della solidarietà, della rinuncia a fare della propria persona il centro attorno a cui deve ruotare tutto quanto. Ma non dobbiamo per questo avere paura, sentirci intimoriti. Questa logica, che è diversa da quella che abitualmente anche noi stessi abbiamo, non è generatrice di morte ma di vita. Chi avrà perduto la propria vita per causa mia la troverà. Nessun dualismo, né antropologico né scatologico, per dirla con parole un po' complicate. Nessun dualismo nel modo di intendere questa affermazione. Non si tratta di perdere la vita materiale, quindi per forza dobbiamo immolarci fisicamente a vantaggio di quella spirituale. Non si tratta di perdere la vita in questo modo per trovarla nell'altro. Si tratta piuttosto di una vita che raggiunge l'uomo da una parte e da un'altra, di qua e di là. Insomma, un modo di vivere meglio nel mondo, una vita buona, sostanzialmente questo è. Una vita buona che è tanto forte da vincere anche la morte. E scusate della rima. I santi della prossima settimana. Settimana che va dal 28 di giugno fino al 4 di luglio. La Chiesa ricorda Santa Ada il 28, il 29 giugno, come accennavo prima, San Pietro e San Paolo, il 30 giugno San Marziale, il 1 luglio Santa Ester, il 2 luglio San Ottone, il 3 luglio San Tommaso e il 4 luglio San Ulrico. E oggi parliamo di Pietro e Paolo.
due colonne, diciamo, non soltanto della testimonianza cristiana, ma anche i fondamenti della dottrina cristiana, della tradizione cristiana. Pietro è considerato giustamente la pietra fondamentale della Chiesa. Pietro, quel pescatore in Betania a cui Gesù si rivolse con la famosa frase «Ti farò pescatore di uomini». E Pietro lo seguì con umiltà, ma soprattutto con fedeltà, nonostante poi il tradimento durante la passione. Fu il primo a predicare dopo la discesa dello Spirito Santo. Paolo invece è l'evangelizzatore dei pagani. Il suo nome era Saulo, lo sappiamo bene, ed era anche abbastanza fiero di essere un cittadino romano. Allora la cittadinanza romana era un vero e proprio privilegio. Saulo perseguitò i cristiani e approvò anche l'uccisione di Stefano, il primo dei martiri per amore di Cristo, tanto da conservare i vestiti dei lapidatori, ma poi, folgorato dalla verità, trasformato nel profondo del cuore dall'amore per Gesù e per la sua buona notizia, cambiò nome in Paolo e predicò, insegnò e poi morì per lui. La festa dei santi Pietro e Paolo è veramente antica, fu inserita nel santorale ancora prima del Natale, pensate. I loro nomi vengono associati il 29 giugno perché, pur mancando prove storiche, si ritenne per molto tempo che nell'anno 67 sul colle Vaticano San Pietro e in località Tre Fontane San Paolo i due apostoli abbiano sacrificato in quello stesso giorno la loro vita per amore di Cristo. Buon onomastico quindi a tutti coloro che portano questi nomi, ancora oggi molto molto comuni, perché anche sono molto belli e non hanno mai avuto problemi di moda. Ecco, ancora oggi tantissimi bambini vengono chiamati così, Pietro e Paolo. E auguri di buon onomastico naturalmente anche a tutti gli altri che portano i nomi che ho oggi ricordato. Cronache millenarie dalla terra di Arezzo e dintorni. Ed eccoci ancora una volta a scrutare nella nebbia della storia locale per scoprire che cosa accadeva dalle nostre parti tanto, tanto tempo fa. Il 29 giugno del 1320, al suono della campana, gli uomini di Rigutino vengono convocati nella chiesa di San Quirico per eleggere un esattore incaricato di raccogliere un'imposta di grano. Viene eletto Binduccio di Teo da Pietramala. 30 giugno 1263 muore il conte Orlando Catani, feudatario di Chiusi, che avendo incontrato San Francesco nel castello di San Leo, nel Montefeltro, ed essendo rimasto affascinato dalla sua spiritualità, aveva donato al santo il Monte della Verna. Il suo corpo viene sepolto nella chiesa di Santa Maria degli Angeli. E arriviamo adesso invece a luglio, il primo luglio del 1933. Alla presenza delle autorità locali viene posta una lapide nell'atrio dell'ospedale di Civitella che ricorda il gesto del benefattore dottor Giovanni Beccattini. Ed eccoci al 2 luglio del 1265. Consigliato da Papa Clemente IV, il vescovo Guglielmino stringe amicizia ed alleanza con i Guelfi di Siena. L'alleanza, che deve durare tutta la vita del vescovo, mira alla difesa della Chiesa e al rafforzamento della parte guelfa. 3 luglio 1461 muore Francesco di Viviano di Sergoro, tesoriere del capitano Michelotto Attendolo di Cotignola, che fu al servizio di Francesco Sforza. Il suo corpo è sepolto sotto il pavimento della chiesa di San Francesco in Arezzo. E infine, 4 luglio 1664, narra il Bandini che a Prato Vecchio, nel convento delle monache camaldolesi, detto delle monache vecchie, muore Suor Maria Virginia,
monaca da coro, in età di anni 95 circa, quale essendo sempre reputata donna nel fine di sua vita e circa 6 giorni avanti morisse, essendo in stato bisognoso d'essere governata, fu scoperto che era uomo e che prevaleva il sesso virile. Qualcosa ha portato sommo stupore. E ce lo immaginiamo bene, soprattutto nel 1664. Ed eccoci giunti alla frase da ricordare e da meditare durante la prossima settimana. Ho scelto per voi una frase del filosofo Blaise Pascal: l'uomo non è né angelo né bestia. E sventura vuole che chi pretende fare l'angelo faccia la bestia. Ci colleghiamo adesso con l'Oppiano, con gli amici focolari, per l'appuntamento mensile di Parola di Vita.

La parola di vita di giugno 2026 è tratta dal Vangelo di Matteo, il capitolo 10, versetti 7 e 8, là dove Gesù dice: strada facendo, predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. In questo capitolo del Vangelo di Matteo, gli apostoli sono stati appena scelti da Gesù, che li chiama per nome, conferendo loro poteri speciali sugli spiriti impuri per scacciarli e il dono di guarire ogni malattia e infermità. Gesù dà loro istruzioni su dove e come svolgere la loro missione iniziale. Il messaggio che devono annunciare è chiaro: il regno dei cieli è vicino. L'indicazione di proclamare strada facendo il messaggio affidato sottolinea, da una parte, che il vero discepolo è innanzitutto un predicatore della prossimità, ma dall'altra parte che il loro modo stesso di camminare insieme deve essere annuncio. Infatti, nel Vangelo di Giovanni, in seguito alla consegna del comandamento nuovo, Gesù afferma: da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Strada facendo, predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino, gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Il regno dei cieli è il cuore dell'annuncio di Gesù. L'espressione affine regno di Dio è usata nell'Antico Testamento per indicare la signoria, il governo e l'azione salvifica di Dio sulla storia umana. Lui è il sovrano del mondo e soprattutto del popolo di Israele, in attesa di un discendente del re Davide che ristabilisse il ruolo di Israele tra le genti. Nel Nuovo Testamento Gesù stesso viene presentato come discendente di Davide e quindi re. A differenza di un regno temporale, il regno dei cieli è un regno di pace e di giustizia, in cui ci si cura dei poveri, in cui vigono il perdono e la riconciliazione e che porterà vita e luce a tutte le nazioni. Si tratta di un regno che è già cominciato nel mondo e nel cuore delle persone, ma che verrà realizzato completamente al ritorno di Gesù. Strada facendo, predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Gesù annuncia che il regno è temporalmente vicino, imminente. Dalle parabole, come quella del granello di senape o del lievito che fa crescere tutta la massa, si capisce che esso opera in modo misteriosi e umili, ma tenaci e nel corso del tempo. Vicino ha anche un senso spaziale. Quando i discepoli che portano la presenza dello Spirito di Gesù si avvicinano camminando, si avvicina il regno di Dio. E allorché nel Vangelo di Marco Gesù dice allo scriba: non sei lontano dal regno di Dio, è probabile che intendesse dire non solo hai cominciato a capire, ma anche non sei lontano da me. Strada facendo, predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Gratuitamente traduce un termine che nell'originale greco significa in dono,
Ciò evidenzia che quanto gli apostoli hanno ricevuto non è stato dato loro perché se lo meritano. La fonte è la generosità di Dio e il fatto che sono stati scelti per una missione particolare. Scrive Chiara Lubich: il regno di Dio va dunque accolto. È un dono che Dio ti fa. Non c'è infatti nessuno sforzo umano, nessun tentativo ascetico, nessuno studio o ricerca intellettuale che ti possano far entrare nel regno di Dio. È Dio stesso che ti viene incontro, che si rivela con la sua luce o ti tocca con la sua grazia. E non c'è nessun merito che tu possa vantare o su cui tu ti possa appoggiare per aver diritto ad un tale dono di Dio. Il regno ti viene offerto gratuitamente. In questa accoglienza siamo chiamati anche oggi a continuare il compito affidato da Gesù agli Apostoli, di proclamare con la parola e con i fatti la vicinanza del regno, di annunciare insieme ad ogni essere umano un messaggio di speranza. In questo mondo così travagliato e incerto, Dio lo ama immensamente. Dio ci ama tutti immensamente. Strada facendo, predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino e che gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date.

Ed eccoci giunti all'angolo musicale. Ci ascoltiamo questa settimana un classico del grande chitarrista messicano Carlos Santana. Il brano è intitolato Black Magic Woman. L'espressione significa letteralmente donna della magia nera. Nel folklore, nel linguaggio comune, indica una donna dal fascino oscuro, magnetico, in grado di esercitare un forte ascendente psicologico e passionale sugli uomini, tanto da sembrare dotata di poteri magici o di un sortilegio. Il significato di questa locuzione è indissolubilmente legato alla celebre e omonima canzone di Carlos Santana. Ma il brano fu scritto non da lui. Originariamente fu inciso dal chitarrista britannico Peter Green con i suoi Fleetwood Mac. Ma come dicevo, la consacrazione mondiale di Black Magic Woman fu nel 1970 grazie alla storica reinterpretazione di Carlos Santana, contenuta tra l'altro nell'album Abraxas. Il chitarrista messicano ne ha trasformato l'arrangiamento aggiungendo ritmi latini, percussioni, assoli di chitarra rock blues che hanno reso il pezzo un intramontabile capolavoro della musica. E allora, con Carlos Santana, Romano Scaramucci per oggi vi saluta, vi augura una buona e serena settimana e come sempre il mio saluto. Ciao e a risentirci.

0: Benvenuti al GR di oggi. Questa sera, venerdì 26 giugno, alle ore 19, all'Auditorium Sant'Agostino di Cortona, gran finale per il Nume Academy and Festival, la manifestazione internazionale dedicata alla musica classica che porta a Cortona grandi interpreti, giovani talenti e pubblico da tutto il mondo. Sul palco si alterneranno docenti di fama internazionale e studenti dell'Academy, confermando la doppia anima del festival: alta formazione e spettacolo dal vivo. Nei giorni scorsi sono stati completati a Foiano della Chiana i nuovi interventi per la sicurezza stradale. Si tratta di dossi e attraversamenti pedonali rialzati realizzati in diversi punti del territorio comunale, tra cui Via della Repubblica, Via di Cortona, Via del Duca e Via di Sinalunga. L'obiettivo è ridurre la velocità nei tratti più frequentati da pedoni, famiglie, bambini e anziani. Il comune annuncia anche controlli rafforzati con telelaser, ma richiama soprattutto alla responsabilità degli automobilisti. Rallentare, rispettare i limiti ed evitare distrazioni resta il primo modo per prevenire incidenti. Prosegue con risultati positivi il progetto che coinvolge studenti statunitensi in formazione del reparto di chirurgia generale dell'ospedale San Donato, diretto dal dottor Marco De Prizio. La chirurgia generale, insieme alle unità operative di urologia, ginecologia e chirurgia vascolare, accoglie gli studenti per un percorso di osservazione clinica della durata di 3 settimane. Al termine di ciascun periodo, un nuovo gruppo prende parte all'esperienza. Il programma è iniziato il 12 maggio e proseguirà fino al 30 luglio. Per la chirurgia generale i referenti sono la dottoressa Alessia Biancafarina e il dottor Lorenzo Maria Fatucchi, incaricati di coordinare accoglienza e formazione. I partecipanti provengono da diversi stati degli Stati Uniti, tra cui Florida, Texas, North Carolina, Tennessee, Kentucky, Colorado e Illinois. Gli studenti hanno completato un percorso premedico propedeutico all'iscrizione alla facoltà di medicina, che inizieranno a settembre. In queste settimane hanno seguito da vicino la vita dei reparti e delle sale operatorie, assistendo agli interventi programmati, robotici, laparoscopici ed urgenza. Particolare interesse ha suscitato la chirurgia robotica, che per molti è stata una scoperta. Alcuni studenti, inizialmente orientati verso discipline non chirurgiche, hanno dichiarato di aver rivalutato il proprio percorso dopo l'esperienza retina. Arezzo si conferma anche tappa di formazione internazionale con OpenCom, che nelle ultime settimane ha ospitato Cristian Constantin, ricercatore romeno impiegato nello studio delle emissioni atmosferiche. L'esperienza rientra nel progetto europeo Talent Pass, una rete che coinvolge 10 partner, 7 paesi e quasi 3 milioni di euro. OpenCom è l'unica realtà toscana del progetto. Durante il periodo aretino, Cristian ha seguito attività dedicate alla gestione dei progetti europei, all'economia circolare, all'intelligenza artificiale e alla comunicazione della ricerca. Da qui al 2029 Arezzo ospiterà altri ricercatori europei in percorsi di formazione e scambio scientifico. È in programma a Monte San Savino, domenica 12 luglio, il Cammino della Traslazione, il pellegrinaggio escursione non competitivo che collega Asciano al Santuario di Santa Maria delle Vertighe, nel comune di Monte San Savino. L'edizione 2026 avrà come tema Cammino della Pace nelle famiglie e tra i popoli, e si inserisce nell'anno francescano dedicato agli 800 anni del transito di San Francesco d'Assisi. Il percorso, di circa 28 chilometri, attraverserà le Crete Senesi e la Valdichiana Aretina, unendo spiritualità, memoria popolare, cammino e valorizzazione del territorio. Il ritrovo è previsto alle 7 al Santuario delle Vertighe, con partenza ufficiale da Asciano alle 8.30. L'arrivo è atteso nel tardo pomeriggio, seguito dalla Santa Messa Solenne delle 18.30 e dalla rievocazione storica della traslazione. Sabato 27 giugno, in occasione dell'apertura del giardino di Villa Sandrelli a Camucia, sarà possibile visitare la mostra permanente, in attesa del cambio dell'allestimento previsto per settembre. Ascoltiamo l'invito direttamente dalle parole di Maria Sandrelli.
1: Sabato 27 Dalle ore 18 verrà aperto il giardino di Villa Sandrelli a cura della Proloco con una visita guidata del giardino e in quell'occasione dalle 17:30 è possibile visitare ancora per pochi giorni la mostra permanente di Francesco Sandrelli all'Associazione Francesco Sandrelli prima del nuovo allestimento in programma a settembre. Per chi vuole, vi aspettiamo numerosi. Grazie.
0: Per l'edizione di oggi è tutto da Fabiola Berretta per Radio Incontri in Blu.
2: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
3: Bentrovati amici e soprattutto buon ascolto con quello che è l'appuntamento della pagina sportiva del fine settimana. Ultimo fine settimana del mese di giugno, perché poi già dal 5, quindi neanche una decina di giorni, e cominceremo a parlare ufficialmente dell'Arezzo con il raduno che avverrà domenica 5 luglio e pensate, il giorno dopo, lunedì 6, subito inizierà la preparazione. Ma adesso abbiamo una data importante, quella del 9 di agosto. Sì, perché il 9 di agosto sarà proprio l'esordio, il giorno in cui l'Arezzo esordirà allo Stadio Comunale contro il Brescia per quello che riguarda la Coppa Italia Freccia Rossa. Il 9 agosto quindi esordio al Comunale contro il Brescia, in caso di passaggio del turno trasferta in Sardegna contro il Cagliari con diretta televisiva già stabilita su Italia 1 e la partita c'è anche l'orario alle 17:30. In queste partite non sono previsti tempi supplementari, in caso di parità al 90° verranno calciati i rigori, ancora da stabilire l'orario comunque dell'esordio casalingo, la vincente ho detto che affronterà il Cagliari in trasferta nel turno successivo che è stato anticipato dal 16 invece al 14 agosto alle 18:30, la partita ancora una volta verrà trasmessa in diretta naturalmente su Italia 1 canale Mediaset che si è aggiudicata i diritti. Sabato 22 agosto comincerà invece il campionato con i calendari che verranno definiti il prossimo 22 luglio ad Ascoli. Per quanto riguarda l'Arezzo, il raduno è fissato, come vi dicevo prima, per domenica 5 luglio, mentre il 6 inizieranno gli allenamenti a Rigutino. Dal 18 al 30 luglio la squadra invece si sposterà a Clusone, in provincia di Bergamo, per rifinire la preparazione e proprio il 30 è stata fissata lassù un'amichevole contro il Parma a Pinzolo. Per quello che concerne il mercato, vicino ad un doppio colpo per l'Arezzo, si tratta di due giocatori di grande esperienza indispensabili per affrontare un campionato di Serie D competitivo come quello dell'anno prossimo, tanto per intenderci. Il primo nome è quello di Julian Illanes, 1997, coreaceo centrale della Calarese, argentino di Cordoba da 3 stagioni con i gialloblu, con cui nel 2024, ripeto, ha vinto il campionato di Lega Pro. Nelle ultime 2 annate ha messo insieme 62 presenze complessive in campionato, giocando da titolare inamovibile con Calabro e indossando anche la fascia da capitano in svariate circostanze. Per lui in aggiunta 3 gol all'attivo. Sotto contratto fino al 2027, forte fisicamente, aggressivo sull'uomo, abile nel gioco aereo, carismatico, è il cacciatore e il difensore strutturato che il direttore sportivo Nello Cutolo ha sempre scelto per le sue squadre. Nelle ultime annate ha sempre giocato prevalentemente con il reparto a 3, ma l'Avellino, Pescara e Novara ha sperimentato anche la linea 4, dimostrando una grande duttilità. L'altro profilo sul quale l'Arezzo sta stringendo il cerchio è Federico Ceccherini del 1992, livornese dal 2024 alla Cremonese, con cui ha messo insieme 19 presenze in Serie B l'anno scorso, concluso con la promozione, e quest'anno in Serie C. Cutolo lo conosce bene per esserne stato compagno di squadra proprio a Livorno e lo ha bloccato da subito, considerando che il 30 giugno si svincola. Centrale che ha saputo adattarsi spesso al ruolo di terzino, Ceccherini vanta un curriculum di altissimo livello, 227 presenze in Serie A con Livorno, Verona, Crotone, Fiorentina e soprattutto Cremonese, 103 in Serie B e 27 nella Super League turca con la maglia del Fat Gagarmuruk. Alto, bravo di testa e con ottime letture andrà a rimpolpare un reparto in cui Cutolo potrebbe anche inserire, pensate, 5 centrali nella lista dei 18 over. Per quello che riguarda i portieri si segnalano sondaggi per Luca Lezzarini del 95 dalla Fiorentina e Matteo Sorzi del 2000 partire dal Carpi. Trattasi di giocatori diversi per età e prospettive, ma che potrebbero affiancare Alessandro Nunziante del 2007, primo acquisto ufficiale della nuova stagione, prelevato a titolo temporaneo dall'Udinese. Primo importante colpo di mercato per il Siena di Gioil Voria, che non nasconde ambizioni di promozione. Arriva dal Prato l'attaccante Simone Rossetti, classe 1997. È nato a Castel San Pietro, ha iniziato nelle giovanili del Bologna, ha vestito la maglia del Mezzolara, dove ha segnato 12 gol nella stagione 2016-17, e poi in Serie C con Virtus Francavilla, Imolese, Modena, Matelica, Renate e Taranto, e nel 2024-25 ha vinto il campionato di Serie D con il Livorno, chiudendo l'annata con 49 presenze, 18 gol messi a segno e addirittura 7 assist. Nel 2025-26 è passato al Prato, realizzando 10 reti in 31 partite di campionato, 35 presenze contando la Coppa. In totale, insomma, 285 presenze tra Serie C e Serie D. Attaccante forte e ristrutturato, Rossetti aggiungerà qualità, fisicità e soluzioni di reparto offensivo a disposizione dell'allenatore Gil Voria, che sarà al timone della formazione bianconera sin dalla prima giornata, dopo aver condotto la squadra l'anno scorso ad un girone di ritorno davvero apprezzabile. Comincia a muoversi anche il mercato dell'Aquila Montevarchi, e proprio il Montevarchi riparte da Giusti. La società valdarnese è felice di annunciare che Andrea Giusti continuerà a difendere i pali della porta rossoblù anche per la stagione 2026-27. La società ha deciso di continuare il proprio percorso tecnico, confermando come primo tassello il capitano della squadra e assoluto stracanovista della stagione appena conclusasi, con 33 presenze in campionato ed una in coppa. Andrea è stato uno dei protagonisti dell'ottimo girone di ritorno, arrivando a mantenere la porta inviolata per ben 15 volte in stagione. Per la collaborazione e la disponibilità sempre dimostrata nei confronti della nostra redazione, vi segnalo quello che è l'appuntamento di martedì 30 giugno e si terrà a Scandicci, cioè l'appuntamento più atteso per il riconoscimento dei migliori della stagione 2025-2026 della promozione dell'eccellenza organizzata dall'Almanacco del Calcio Toscano e da Teleregione Toscana. Quindi si terrà questa grande manifestazione Notte sotto le stelle martedì 30 giugno a Scandicci. La serata si terrà presso il campo sportivo Bartolozzi di Scandicci in piazza Marconi. La prima notte delle stelle fu celebrata addirittura nel 1998, allora era organizzata da Calcio Più. Di fatto la notte delle stelle è la capostipite di questo tipo di premiazioni per il calcio toscano, è l'unica serata che celebra tutta la regione senza limitazioni territoriali. Sarà dunque la vera serata di gala del calcio dilettanti toscano, l'appuntamento in cui celebrare chi si è distinto nell'annata e l'occasione per presentare anche il nuovo almanacco del calcio toscano 2026, giunto alla 24esima edizione. La serata sarà ripresa, abbiamo detto, dalle telecamere di Teleregione Toscana, canale 78 del digitale terrestre, e trasmessa integralmente. Come sempre, numerosi i premi previsti nella serata. Si va dagli Oscar del calcio dilettanti ai premi speciali. Ecco di seguito tutti i premi che saranno assegnati nella serata, nella quale interverranno i massimi esponenti del Comitato Regionale Toscana, a partire dal presidente Paolo Mangini e dal massimo rappresentante degli arbitri in Toscana, Tiziano Reni. Partiamo dagli Oscar dei dilettanti, che sarà premiata la migliore squadra, la migliore società, il miglior direttore sportivo, il miglior giocatore, il miglior arbitro e il miglior allenatore. Premi speciali per il miglior dirigente di eccellenza, per quello di promozione, ancora miglior giovane in eccellenza, miglior giovane in promozione, premio panchina d'oro di eccellenza, premio scarpa d'oro di eccellenza, premio scarpa d'oro promozione, premio miglior portiere, premio miglior difensore, premio miglior dilettante, il premio social, premio almanacco del calcio toscano, premio sempre verde, premio promozione dell'anno, premio sorpresa dell'anno, premio arbitro emergente. Davvero tantissimi premi in questo Galà delle Stelle in programma martedì 30 di giugno a Scandicci presso lo stadio Bartolozzi. La San Giovannese 1927 comunica che la preparazione estiva in vista del campionato di eccellenza toscana 2026-27 partirà lunedì 3 agosto con doppi allenamenti fino al 14 agosto. La squadra allenata da Lamberto Magrini disputerà poi le seguenti amichevoli pre-campionato. Comincerà il 9 agosto alle 17.30 allo stadio Virgilio Fedini di San Giovanni Valdarno. San Giovannese e San Donato Tavarnelle, il 14 alle 17.30, sempre San Giovanni Valdarno, San Giovannese Fucecchio, alle 20.45 del 19 agosto allo stadio Santi Sartiani, Montagnano San Giovannese, ancora il 22 alle 20.45 allo stadio Mario Matteini di Terranuova, Terranuova Traiana, San Giovannese, ed infine il 26 alle 17.30, stadio Virgilio Fedini di San Giovanni Valdarno, San Giovannese Scandicci. Abbiamo ancora spazio da dedicare a quello che è il calciomercato dei dilettanti e l'organizzazione societaria delle formazioni e delle società. La Sansovino dà il benvenuto in arancio blu a Niccolò Bonecchi, difensore classe 2001. Niccolò arriva alle fonti dopo l'esperienza maturata nella stagione scorsa con il Valentino Mazzola. Nel suo percorso ha inoltre vestito le maglie di Poggi Bonzi e l'Ornano Badesse, accumulando esperienza e crescita importante. Un rinforzo di valore per il reparto arretrato, pronto a mettere in campo qualità, determinazione e spirito di sacrificio per difendere i colori arancioblu nella stagione prossima 2026-2027. Sempre di Sansovino parliamo perché Simone Cerretani sarà l'allenatore in seconda, Riccardo Malesci preparatore atletico e Fulvio Gianneschi preparatore dei portieri. Professionalità quindi, competenze ed edizione saranno le basi del loro lavoro quotidiano al servizio della Sansovino. Chiudiamo con l'Unione Sportiva Dilettantistica Alberoro 1977, perché dopo aver presentato alcuni dei protagonisti che scenderanno in campo è il momento di conoscere chi lavora ogni giorno dietro le quinte. L'Alberoro è felice di annunciare la riconferma di gran parte dello staff e l'ingresso di una nuova figura che andrà a rafforzare ulteriormente il gruppo di lavoro a disposizione di mister Riccardo Franchi per la stagione prossima. Un gruppo unito fatto di persone competenti, appassionate e profondamente legate a questi colori che ogni giorno mette tempo, energie e professionalità al servizio della squadra. Riccardo Bondi e Matteo Bindi, i collaboratori più stretti del mister, sempre presenti nel confronto quotidiano e nella cura di ogni dettaglio. Filippo Vicari, preparatore atletico al suo secondo anno in rossoblù, professionalità, entusiasmo e solarità che gli hanno permesso di farsi apprezzare fin da subito da tutto il gruppo. Roberto Brilli, non un semplice preparatore dei portieri, ma un vero simbolo dell'Alberoro, figura storica, leader dello spogliatoio, punto di riferimento dentro e fuori dal campo. Luca Franchi, la new entry dello staff, affiancherà il Bobby nella preparazione dei portieri, portando qualità, competenza e nuove idee. Forte del recente conseguimento del patentino da allenatore dei portieri, d'un grande voglia di mettersi al servizio della squadra. Martino Catozzo, massaggiatore, ma molto di più, una persona costante, sempre pronta a dare una mano con umiltà, disponibilità e spirito di sacrificio. Professionalità, apparenza, sacrificio e passione saranno ancora una volta le basi del lavoro quotidiano di tutto l'Alberoro. Mi fermo qua con la pagina sportiva. Passate un buon fine settimana. Giorgio Fanelli, GR Valdichiana, Castiglion Fiorentino.
2: Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli.
4: Previsioni meteorologiche. 26 giugno 2026. Sereno al mattino, poco nuvoloso nel corso del pomeriggio, ma senza rischio di precipitazioni. Serata con tempo stabile e stellato. Venti deboli di grecale, massime in lieve aumento e intorno ai 36-37 GEGO, ma con bassi livelli di umidità, almeno nelle ore centrali del giorno. Affidabilità alta.
5: Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12.30.
6: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri in Blu Cortone.

Marguerite. Belle. Et que Marguerite. Et dolce. Perché Margherita è vera, perché Margherita ama e lo fa una notte intera, perché Margherita è un sogno, perché Margherita è il sale, perché Margherita è il vento e non sa che può far male, perché Margherita è tutto ed è lei la mia pazzia, Margherita è Margherita. Margherita adesso.

0: La rifacciamo? Con voi.
1: Io posso stare

noi che siamo i forti abbiamo il dovere di sopportare l'infermità dei deboli senza compiacere noi stessi. Ciascuno di noi cerchi di compiacere il prossimo nel bene per edificarlo. Cristo infatti non cercò di piacere a se stesso, ma come sta scritto, gli insulti di coloro che ti insultano sono caduti sopra di me.

Benedetto Dio, che esaudisce i poveri e gli umili e li colma dei suoi beni. A Lui rivolgiamo con fede la nostra supplica.

0: Solleva, o Padre tenerissimo, le membra doloranti della tua Chiesa, per il sangue di Cristo che consumò il suo sacrificio vespertino, sospeso sulla croce.
1: Mostraci, o Padre, la tua misericordia.
2: Libera gli oppressi, illumina i ciechi, soccorri gli orfani e le vedove.
1: Mostraci, o Padre, la tua misericordia.
0: Rivestici della tua armatura, perché possiamo resistere agli assalti del maligno.
1: Mostraci, o Padre, la tua misericordia.
2: Assisti i tuoi figli, o Signore pietoso, nel momento della morte. Siano trovati fedeli e partano nella tua grazia da questo mondo.
1: Mostraci, o Padre, la tua misericordia.
0: Accogli nella luce della tua dimora i nostri defunti, perché possano contemplare in eterno il tuo volto.
1: Mostraci, o Padre, la tua misericordia.
2: A conclusione della nostra preghiera della sera, cantiamo la preghiera che riassume tutto il Vangelo di Cristo.

0: Concedi ai tuoi fedeli, o Signore, la sapienza della croce, perché illuminati dalla passione del tuo Figlio, portiamo generosamente il suo giogo soave. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.

0: naturale.
1: Camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ti ricordi quel ragazzo ieri alla festa? Che ti guardava negli occhi senza parlare e che ti ha accompagnato mano per mano e ti ha detto soltanto arrivederci. Adesso lui sta sognando di te e quando si sveglierà si accorgerà di volerti rivedere presto, molto presto. Piccola Katie, il mondo è buio, è cattivo.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.

notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: ogni martedì alle 21, apri le porte del tuo salotto alla magia del Caffè Live Show.
1: Caffè Live Show.
0: Solo su Radio Incontri, il tuo compagno di avventure serali.

0: Louise, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Louise.
1: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

0: Benvenute e benvenuti a In Prima Fila, il programma radiofonico a cura di Niccolò Donati, in cui ogni settimana parliamo delle ultime uscite al cinema.
1: Ehi, volevo sentirti un attimo per capire quando pensavi di tornare. Ho paura che non troverai la tua strada qui, se continui a scappare da questo mondo, cara. Che non troverai persone amiche.
2: Sì, il fatto è questo, Clark. Non ho amici umani.
0: Solitaria, dal carattere difficile, segnata dalla sofferenza e sempre accanto al fidato Crypto. In una parola diversa, è Kara Zor-El, alias Supergirl, cugina di Superman con un temperamento molto differente da quello di Clark Kent, con cui però condivide la stessa spinta alla giustizia. Ed è proprio questa spinta alla giustizia che la fa affiancare ad un alleato improbabile per intraprendere una rocambolesca avventura spaziale.
2: Che posso fare?
3: I briganti portano con loro l'antidoto. Gli restano 3 giorni.
2: Non puoi abbandonarmi.
0: Millie Alcock e Jason Momoa sono i protagonisti di Supergirl, colline gialle. Il secondo film della saga supereroistica della DC che ritorna al cinema un anno dopo Superman. Questa volta con una protagonista femminile.
2: E non morire.
4: Ok, sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Io sono Marguerite. Nella mia vita ci sono Sophie Anne e nostra figlia Raffaella.
6: Tra i fidanzatini, i compiti, lo sport, non c'è spazio per tutto.
7: Non è i fidanzatini, è
8: possiamo riparlarne a casa? Grazie.
0: Fred e Marguerite sono una coppia.
5: La figlia
0: o meglio, lo so.

0: sono stati, si sono innamorati, si sono sposati, sono stati insieme per alcuni anni e poi si sono anche lasciati. Entrambi ora hanno ricostruito la loro vita con persone differenti, ma sono rimasti buoni rapporti. Fred ora vorrebbe risposarsi in chiesa e per farlo ha però bisogno dell'autorizzazione di Margherita.
1: Non ha smesso di alludere al fatto che era una gran puttana perché tu hai detto che ci davo giù con chiunque, a tutto spiano.
2: Ma cosa ci fai con un'ultra cattolica?
3: L'amo, che tu ci credo o no? Sarà il Vaticano a occuparsene.
0: Ma le cose non sono così semplici. E Fred e Margherita devono recarsi dalla Francia fino al Vaticano. E per farlo decidono di portare con loro le loro nuove famiglie. In un viaggio che però li costringe entrambi a riflettere sull'andamento della loro relazione, su come si sono messi insieme, sul loro legame e su cosa li ha allontanati.
1: Non sapete cosa vuol dire essere qua, adesso così insieme a voi.
0: Cos'è l'amore è il titolo di questa commedia romantica girata tra Italia e Francia e incentrata proprio su questa domanda. Giocavamo ai giochi dell'amore.
4: La vedi quella palazzina?
5: A fare milionario.
0: Piccolo miracolo è la storia di Davide Lancia, un quarantenne abituato a vivere nel lusso grazie al padre, uno degli imprenditori edili più ricchi e potenti di tutta Roma.
6: Come 10 giorni? Armando, lasci sempre aperto?
7: No, ma io non...
6: Scusi, ma lei chi è?
7: Sono il tecnico del gas.
0: Il padre di Davide deve però capire se il figlio è pronto a succedergli nella gestione del suo impero. E l'occasione perfetta si presenta quando una vecchia palazzina deve essere distrutta per costruire un edificio di lusso. E tutto viene affidato proprio a Davide.
7: Ristrutturiamo gli interni, mettiamo a posto gli appartamenti di tutti gli inquilini interessati a tornare.
0: Nell'appartamento vive però ancora Ursula, una donna cieca, determinata, affascinante e battagliera, che non vuole lasciare il suo appartamento per nessun motivo al mondo. E che finirà per mettere in crisi il modo di vivere di Davide e per ridefinire la sua scala di valori.
6: Caffè e caschetto.
8: Che andavo a lavorare col motorino.
9: Ehi! Questa non è una rapina! Io vengo dal futuro! E questo mondo... Andrà... a finire molto male.
0: Un uomo entra di notte in un diner di Los Angeles armato di un detonatore. Dice di venire dal futuro ed è la 117esima volta che torna ripetendo le stesse cose. Deve reclutare un gruppo di persone per salvare il mondo dall'apocalisse di intelligenza artificiale e social media.
9: Questa cosa non ha niente a che vedere con la realtà.
6: AI. Ma non c'è già adesso.
3: Forse le cose si complicheranno.
0: Ma in Good Luck and Fun Don't Die, questo è il titolo della commedia di fantascienza azione avventura diretta da Gore Verbinski, le cose non sono così semplici. Infatti il cervello delle persone è già parzialmente corrotto dal digitale e il gruppo di protagonisti che deve salvare il futuro della Terra è quanto più sgangherato possibile.
3: Buona fortuna, divertiti e non morire.
0: Grazie per l'attenzione. L'appuntamento è sempre a venerdì prossimo con un'altra puntata di In Prima Fila.

per la barca che è volata in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare, per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore.

Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Marco Pieroni e Radio Incontri in Blu vi presentano Film alla Radio.
1: I matematici hanno vinto la guerra. I matematici hanno decifrato i codici segreti giapponesi e fabbricato la bomba atomica. I matematici, come voi. L'obiettivo dichiarato dei sovietici è il comunismo globale. In medicina o in economia, nella tecnologia o nello spazio, gli schieramenti si stanno delineando. Per trionfare, noi abbiamo bisogno di risultati. Risultati pubblicabili e applicabili. Ora, chi fra voi sarà il prossimo Morse? Il prossimo Einstein? Chi fra voi sarà l'avanguardia della democrazia, della libertà e della ricerca? Oggi noi affidiamo il futuro dell'America nelle vostre abili mani. Benvenuti a Princeton, signori.

0: L'inizio del genio.
1: C'era una volta un giovane che vedeva il mondo in modo diverso. Il suo nome era John Nash. Arriva a Princeton con una sola ossessione: trovare un'idea unica, un'intuizione che lo renda immortale nella storia della scienza. Non cerca amici, non cerca approvazione. Cerca la verità, nascosta dietro i numeri. E mentre gli altri studenti si godono la vita, Nash osserva, studia, scrive, con lo sguardo fisso verso un orizzonte che solo lui riesce a vedere. Ma la genialità porta sempre con sé un'ombra.
2: John Nash era una delle menti più brillanti della sua generazione.
3: Benvenuti a Princeton. Chi di voi sarà il prossimo Einstein?
4: Trovare un'idea davvero originale è l'unico modo per potermi distinguere, l'unico modo per poter essere importante.
2: Vedeva il mondo.
3: Dov'è Nash?
5: Fuori, a cercare la sua idea originale.
2: Come nessun altro poteva immaginare.
3: È uno schiaffo a 150 anni di teorie. Congratulazioni, John, è l'obiettivo più alto che potessi raggiungere.
2: Prodotto da Brian Grazer, per la regia di Ron Howard.
6: Domandavo, professor Nash, se potessi invitarla a cena. Perché lei mangia, vero? Quanto è grande l'universo?
7: È infinito.
6: Come fa a saperlo col cervello?
7: Non lo so, ci credo e basta.
6: È la stessa cosa con l'amore, penso.
2: Il talento straordinario.
7: Cosa posso fare per il Dipartimento della Difesa?
2: Che fece di lui un genio.
7: Lei ha il più grande talento naturale nel decifrare codici che io abbia mai visto.
8: Ha reso al suo paese un grande servizio.
2: Avrebbe spinto la sua mente.
3: Sali!
6: Ma che cos'hai?
2: Oltre ogni limite.
3: Qualcuno mi aiuti!
6: John, apri la porta, parla. Che cosa è successo di me?
7: Non è mai successo. Non è questo che mi avevate chiesto di fare.
6: Io non me ne vado.
7: Basta! Non ne esci, coraggiami. Perché no? Perché non posso?
6: Io ho bisogno di credere che qualcosa di straordinario sia possibile.
2: Universal Pictures, DreamWorks Pictures e Imagine Entertainment presentano.
7: Tu devi aiutarmi.
2: Il viaggio che portò un uomo alla più grande delle scoperte.
6: Vuoi sapere che cosa è reale? Questo è reale.
2: Il premio Oscar a Russell Crowe. Il candidato all'Oscar Ed Harris. E Jennifer Connelly.
7: Forse è bello avere una grande intelligenza, ma il dono più importante è scoprire un grande cuore.

0: L'ossessione della formula.
1: Nash non segue le regole, non prende appunti, non frequenta le lezioni. Sì, passa le giornate in solitudine, inseguendo un'intuizione. Poi una sera l'illuminazione, l'idea che rivoluzionerà l'economia moderna. Un concetto che cambia il modo di pensare alla competizione, la cooperazione e persino alla politica. L'equilibrio di Nash. È un trionfo del genio, il riconoscimento tanto cercato. Ma mentre il mondo inizia a accorgersi di lui, qualcosa silenziosamente si muove nelle pieghe della sua mente.
2: Goditi l'aperitivo.
3: Signori, vi presento John Nash, il misterioso genio del West Virginia, l'altro vincitore della prestigiosa borsa Carnegie.
4: Ok.
5: Ah sì?
4: Ma certo.

0: prodigo compagno di stanza è arrivato.
1: Compagno di stanza?
2: Oddio mio.
0: Lo sapevi che il mal di testa dopo sbronza è dato dal fatto di non avere abbastanza acqua nel corpo per attivare il ciclo di Krebs? Il che è esattamente quello che succede quando muori di sete. Quindi, morire di sete probabilmente deve essere come, perlomeno, avvicinarsi a una sbornia fatale che alla fine ti uccide. John Nash?
1: Salve.
0: Charles Herman. Piacere di conoscerti. Allora, qual è la tua storia? Sei il bambino povero che non ha potuto frequentare Exeter o Andover?
1: Malgrado la mia buona educazione, sono piuttosto equilibrato. Mi girano con movimenti rotatori opposti.
0: Può darsi che ti trovi più a tuo agio con i numeri piuttosto che con le persone.
1: In prima elementare la maestra mi ha detto che ero nato con due porzioni di cervello e solo mezza porzione di cuore.
0: Sul serio?
1: Sì.
0: Accidenti, che signora simpatica.
1: Ma la verità è che a me la gente non piace molto. E alla gente non piaccio molto io.
0: E perché? Sei un uomo di grande intelligenza e charme. Dico davvero, John. La matematica non ti porterà mai a una verità superiore. E lo sai perché? Perché è molto noiosa. Noiosa da morire.
1: Sai che la metà di questi studenti ha già pubblicato. Io non posso perdere tempo con queste lezioni, questi libri. A memorizzare le teorie noiose di poveri mortali. Ho bisogno di guardare oltre. Alle dinamiche dominanti. Trovare un'idea veramente originale. Questo è l'unico modo in cui potrò mai distinguermi. È l'unico modo per poter essere
0: importante.
1: Sì.
0: Allora, chi è il prossimo? Sei qui da appena due giorni.
1: Sai che Hansen ha pubblicato un altro articolo. E io non trovo neanche l'argomento per la mia tesi.
0: Beh, il lato positivo è che hai inventato la Wind of Art.
1: Questo è un gruppo che gioca a football. E qui ci sono dei piccioni che si disputano delle briciole. E qui c'è una donna che insegue un uomo che le ha rubato la borsetta.
3: Tu hai assistito a uno scippo. È strano.
1: Nel comportamento competitivo qualcuno perde sempre.
0: Beh, questo lo sa anche la mia nipotina, John, ed è alta più o meno così.
1: Se riuscissi a individuare un equilibrio in cui a prevalere non sia uno solo, in cui nessuno perde, immagina l'effetto che questo avrebbe sugli scenari bellici.
3: Quando hai mangiato l'ultima volta? Quando hai mangiato l'ultima volta?
1: Gli scambi di valuta.
3: Sai, il cibo?
1: Tu non hai alcun rispetto per le fantasticherie cognitive?
3: Sì, ma per la pizza. Ho un rispetto enorme per la pizza.
0: E anche per la birra ghiacciata.

0: Il mistero delle spie.
1: Un giorno, un uomo enigmatico si presenta a lui. William Percher, un agente segreto del Dipartimento della Difesa, gli affida una missione. Nash deve decifrare codici nascosti, messaggi cifrati, comunicazioni sovietiche, infiltrate nei giornali di tutti i giorni. Nash si getta nell'impresa. Le sue notti diventano veglie infinite. Ogni cifra è un indizio, ogni ombra una minaccia. Da matematico diventa spia, o almeno così crede.
2: Professor Nash,

0: William Parcher, l'eminenza grigia, al suo servizio.
1: Cosa posso fare per il Dipartimento della Difesa? Vuole darmi un aumento?
0: Facciamo due passi. Un lavoro impressionante al Pentagono.
1: Sì, infatti.
0: Oppenheimer era solito dire: il genio vede la risposta prima della domanda.
1: Lei conosceva Oppenheimer?
0: Il suo progetto era sotto la mia supervisione.
1: Quale progetto? Ah, quel progetto.
0: Non è una cosa semplice, sa.
1: Beh, la guerra è finita grazie a voi.
0: Abbiamo incenerito 150.000 persone in un batter d'occhio.
1: Le grandi imprese comportano un prezzo alto, signor Parcher.
0: La convinzione, a quanto pare, è un lusso che si può permettere chi non è coinvolto, signor Nash.
1: Cercherò di tenerlo a mente.
0: Allora, John, non hai famiglia, non hai amici. Come mai?
1: Mi piace pensare che sia perché sono un lupo solitario. Ma più che altro è perché alla gente non piaccio.
0: Beh, ci sono certe attività per cui la mancanza di contatti personali sarebbe considerata un vantaggio.
1: Questa è una zona sorvegliata.
0: Mi conoscono. Sei mai stato qui?
1: Nel colloquio introduttivo hanno detto che questi depositi erano abbandonati.
0: Questo non è del tutto esatto.

0: Nel dirti quello che ti dirò, porto il tuo codice di sicurezza al livello top secret. La diffusione di informazioni riservate può comportare l'arresto immediato. È chiaro?
1: Quale operazione?
0: Preparato dall'ufficio servizi strategici.
1: Questo sì che è una buona idea.
0: Questa fabbrica si trova a Berlino. La individuammo alla fine della guerra. Gli scienziati nazisti cercavano di costruire una bomba atomica portatile. I sovietici arrivarono alla fabbrica prima di noi e così perdemmo quel dispositivo.
1: Le istruzioni di transito al Pentagono erano per questo, non è vero?
0: I sovietici non sono uniti come la gente pensa. Una fazione dell'armata russa che si fa chiamare Novaya Svobga, Nuova Libertà, ha il controllo della bomba e intende farla detonare in suolo statunitense. Il piano è provocare il maggior numero di vittime fra i civili. La capacità dell'uomo di commettere barbarie è pari solo alla sua fantasia. Nuova Libertà ha agenti dormienti negli Stati Uniti. McCarthy è un idiota, ma sfortunatamente non per questo si sbaglia. Nuova Libertà comunica con i suoi agenti tramite codici inseriti nei quotidiani, nei periodici, nelle riviste. E qui entri in gioco tu. Vedi, John, quello che ti distingue davvero è che tu, molto semplicemente, hai il più grande talento nel decifrare codici che io abbia mai visto.

0: L'amore di Alice.
1: Ma nel cuore di quell'universo fatto di numeri e sospetti, a un certo punto arriva lei, Alicia, una sua studentessa. Non vede soltanto il genio brillante, ma l'uomo fragile che si nasconde dietro. Nash si lascia sorprendere da qualcosa che non aveva previsto, l'amore. I due si sposano e per un momento la vita sembra aver trovato un equilibrio perfetto, un rifugio, una speranza. Ma quell'equilibrio non durerà.
2: È ancora qui.
3: Sono ancora qui.
2: Perché?
3: Mi domandavo, professor Nash, se è possibile invitarla a cena. Perché lei mangia, non è vero?
2: Oh, di tanto in tanto sì. Tavolo per uno, Prometeo solo incatenato alla roccia con l'aquila che gli vola sulla testa, non sa com'è. No, io penso che lei non possa saperlo. Se lascia il suo indirizzo alla mia segretaria, la passerò a prendere venerdì alle 8 e mangeremo. Un'ultima cosa, lei ha un nome o devo continuare a chiamarla signorina? Governatore, posso presentarle?
3: La signorina Alicia Lara. Lieta di conoscerla.
4: Onorata, professore, per cortesia,
2: con il governatore.
4: Grazie.
3: Aspetti un momento, mi scusi. Ne vorrei una copia anche io, il primo appuntamento, sa? Ecco, i giovanotti devono essere carini. Ed è una condizione in cui di solito non si trovano spontaneamente. Ecco. Meglio. Cerco di impressionarlo.
4: Continui pure a impressionarlo, professore.

0: altrimenti perché userebbe tutti questi colori?
1: E così sei una pittrice.
0: Veramente non ho detto questo. Però, sì, dipingo. Qui. Guardami, la tua dama.
1: Devo far pratica di interazione umana e socializzazione.
0: L'idea era questa. Lo champagne sarebbe gradito. Aspetto fuori.
1: Vado a prendere lo champagne.
0: Grazie.
1: Grazie a te per questo.
0: No, tienilo pure. Io penso che decidere le cose porti fortuna. E tu?
1: No. Io non credo nella fortuna. Ma credo fermamente nell'assegnare un valore alle cose.
0: Una volta ho provato a contarle tutte. Sono riuscita ad arrivare fino a 4.348 stelle.
1: Sei eccezionalmente bizzarra.
0: Scommetto che hai molto successo con le ragazze.
1: Siamo in due ad essere bizzarri allora. Scegli una forma.
0: Come?
1: Scegli una forma. Un animale, qualunque cosa.
0: Va bene. Un ombrello.

0: La frattura della mente.
1: Le missioni diventano ossessione. Nash vede spie ovunque. Sente di essere seguito, osservato, braccato. Le allucinazioni diventano realtà, fino al crollo. Un'esplosione di paura e confusione che lo porta in ospedale. Lì la diagnosi: schizofrenia paranoide. Un colpo durissimo. Il genio che aveva osato sfidare il mondo si ritrova prigioniero della sua stessa mente e capisce che Parcher, le spie, i codici, non sono mai esistiti.

film è del 2001 ed è liberamente tratto dal libro biografico A Beautiful Mind, A Biography of John Ferdinand Nash, del 1998, scritto da una giornalista molto in gamba che si chiama Silvia Nazar. Russell Crowe iniziò a girare qualche giorno dopo la vittoria del suo Oscar per Il Gladiatore del 2000. Anche per questo film venne candidato, ma alla fine la statuetta venne vinta da Denzel Washington per Training Day. Nella realtà, il vero John Nash non ha mai avuto allucinazioni visive, ma solo uditive, e soffriva di un delirio di onnipotenza, nel quale si sentiva il piede sinistro di Dio o il capo di un governo universale. Sono sintomi della patologia di cui soffriva, cioè della schizofrenia paranoide. John Nash ha fatto visita al set del film e Russell Crowe ha dichiarato di essere rimasto affascinato dal modo in cui egli muoveva le mani, cercando di fare la stessa cosa nel film. Pensava che ciò lo avrebbe aiutato ad entrare nel personaggio. Bruce Willis, John Travolta, Tom Cruise, Nicolas Cage e Gary Oldman sono stati in lizza per la parte di Nash. Salma Hayek poteva invece essere la moglie di Nash, Alicia, perché nella realtà è nativa di El Salvador, ma quando si decise di rendere nel film il personaggio americano furono Charlize Theron e Rachel Weisz molto vicine ad aver la parte, ma alla fine venne scelta Jennifer Connelly, che vinse per la sua interpretazione anche l'Oscar come attrice non protagonista. Bryce Dallas Howard, figlia del regista Ron, appare in un breve cameo durante il film, dopo la scena della conferenza di matematica, quando John Nash è sedato dal dottor Rosen, guardando nell'auto mentre si allontana. Le equazioni che si leggono sulle lavagne sono vere operazioni formulate nella vita reale dal matematico John Nash. Alla domanda se il film gli fosse piaciuto, Nash ha risposto: mi è piaciuto molto, ma quello non sono io. Jennifer Connelly e Paul Bettany, che nel film interpretava Charles, si sono sposati nella vita reale poco dopo l'uscita del film. Attualmente hanno due figli. Dave Bayer, professore della Barnard College, ha collaborato alla stesura delle equazioni che si vedono nel film. Inoltre ha fatto da controfigura a Russell Crowe nelle scene in cui John Nash scrive le operazioni matematiche alla lavagna o sui vetri delle finestre. Il film vinse in totale 4 Oscar: film, regia, attrice non protagonista e sceneggiatura non originale, e incassò più di 300 milioni di dollari a fronte di un budget di 60. John Nash morì con la moglie Alicia il 23 maggio del 2015 all'età di 86 anni in un incidente stradale nel New Jersey. Nash era in un taxi presso l'aeroporto di Newark di ritorno dalla Norvegia, dove si era recato per ritirare un prestigioso premio matematico, l'Albert Prize. Un mese dopo morì anche in un incidente aereo James Horner, autore della colonna sonora del film A Beautiful Mind e premio Oscar per Titanic.

0: La lotta invisibile.
1: Le cure sono devastanti, i farmaci lo rallentano. La mente che un tempo correva come un fiume in piena, ora è un fiume fermo. Alicia soffre, ma non lo abbandona, è la sua ancora. E Nash prende una decisione coraggiosa: non combattere più le allucinazioni, conviverci, accettarle e scegliere ogni giorno di non dar loro ascolto. Un nuovo equilibrio, non tra i numeri, ma tra la realtà e l'illusione.

ci sono storie che si raccontano meglio con uno sguardo, un riflesso o una luce che taglia l'ombra nel momento giusto. A Beautiful Mind è una di quelle. Più che a un film, ciò che vediamo somiglia a un enigma visivo, un viaggio dentro la mente brillante e al tempo stesso fragile del protagonista. Ma cosa succede quando gli occhi tradiscono la verità? Quando ciò che vediamo è solo una costruzione della mente? Benvenuti nel mondo di John Nash, dove il confine tra genio e follia si dissolve nell'immagine. Cosa vediamo quando guardiamo? E cosa succede quando iniziamo a dubitare di ciò che i nostri occhi ci mostrano? Con A Beautiful Mind, il direttore della fotografia Roger Deakins, nome celebre per chi conosce il grande cinema, ci porta in un viaggio visivo profondamente psicologico. La fotografia del film lavora in modo sottile, quasi invisibile, per immergerci nella mente di John Nash, interpretato da un magistrale Russell Crowe. L'uso della luce e del colore è centrale. Nelle prime fasi del film, la palette è calda, dorata, quasi a evocare una realtà idealizzata. L'Università di Princeton è un luogo ordinato, armonioso, con la luce naturale che accarezza i volti. Ma col passare del tempo, con l'avanzare della malattia mentale, la fotografia cambia. I toni si raffreddano, diventano più metallici, più taglienti. Le ombre si allungano. La macchina da presa si avvicina al volto di Nash, isolandolo, accentuando la sua crescente distanza dal mondo reale. E poi ci sono i momenti chiave, quelle inquadrature quasi impercettibilmente alterate, come se la cinepresa stessa cominciasse a dubitare della realtà che sta mostrando. In alcuni momenti la fotografia diventa un atto di manipolazione visiva, dove ciò che vediamo non è ciò che è, ma ciò che Nash crede che sia. È qui che l'arte cinematografica raggiunge un vertice affascinante, quando lo spettatore si trova nella stessa posizione del protagonista, incapace di distinguere realtà e illusione. Ma come si racconta la follia? Come si mostra una mente che si frantuma mantenendo intatta la dignità del protagonista? In A Beautiful Mind questo processo coinvolge l'intero impianto visivo e narrativo, costruendo un'esperienza immersiva delicata. Ron Howard sceglie di non rappresentare la schizofrenia come pura disgregazione, ma come un processo interiore complesso, fatto di illusioni perfettamente credibili. E questa scelta estetica è profondamente etica, non ci fa mai ridere di Nash, non lo isola come altro, ma ci invita a comprenderlo, a sentirci vicino a lui. Un esempio emblematico? L'uso dei personaggi immaginari. Nel film non ci sono effetti speciali fantastici per mostrarceli. Sono reali quanto ogni altro personaggio. Questa decisione estetica è potente perché ci obbliga a condividere il punto di vista soggettivo del protagonista. Non sappiamo che sono frutto della sua mente fino a quando anche lui non lo scopre. È un colpo di scena costruito visivamente e non solo narrativamente.

estetica diviene strumento di empatia. La fotografia e la regia ci accompagnano dentro una mente che vede il mondo in modo diverso e ci invitano a guardare anche noi con occhi nuovi. E ora chiudiamo gli occhi per un attimo e chiediamoci: cosa vediamo davvero?

0: Il riconoscimento.
1: Gli anni passano. Nash invecchia, cammina lentamente nei corridoi di Princeton, con discrezione ma con fatica. Eppure i suoi studi resistono. La comunità scientifica lo guarda di nuovo con rispetto, fino a quel giorno, un giorno che sembra impossibile. John Nash riceve il premio Nobel, il riconoscimento massimo, il sogno di quel giovane che tanti anni prima aveva giurato di trovare un'idea unica. E ce l'ha fatta.
2: Allora, adesso che so che lei esiste, che cosa posso fare per lei?
3: Professore, mi chiamo Thomas King.
2: Thomas King?
3: E sono qui per dirle che il suo nome è stato preso in considerazione per il premio Nobel.
2: Mi perdoni, ma sono un po' stupito.
3: Beh, negli ultimi anni la sua teoria dell'equilibrio è diventata una pietra angolare dell'economia moderna.
2: All'improvviso piace a tutti quello.
3: Sì.
2: E il mio lavoro fatto su altri progetti, le inversioni di varietà, per esempio, e gli altri.
3: L'applicazione del suo problema di scambio alle aste di banda elettromagnetica dell'FCC e ai casi antitrust.
2: Casi antitrust?
3: Sì.
2: Questo non mi sarebbe mai venuto in mente. Devo aver raggiunto un tale livello di onestà che magari la sento l'idiozia.
3: No, non è vero.
2: Perché non ci avrei mai pensato.
3: Vogliamo prendere un tè?
2: Oh, io non entro lì. Di solito mangio il mio panino in biblioteca.
3: Venga, prendiamo un tè, John. È un grande giorno.
2: La maggior parte delle marche di tè disponibili in commercio non si addice al mio palato. Vede, io non ci sono alcuni tè dell'India settentrionale che sono abbastanza forti. Mi piace l'aroma che hanno. Non entro più in questa sala da parecchi anni ormai. Chissà che tè servono. Oh, grazie, signorina. Sì, le cose sono cambiate qua dentro. Ho un figlio di quell'età. Ad Harvard. Pensavo che le nomine per il premio Nobel fossero segrete. Credevo che si sapesse soltanto alla fine se hai vinto o perso.
3: In genere è così, sì, ma queste sono circostanze particolari. I premi sono cospicui. Richiedono dei finanziamenti privati, quindi l'immagine del premio Nobel è...
2: Oh, capisco. Allora lei è venuto qui per sapere se ero matto. Per capire se avrei rovinato tutto nel caso avessi vinto. Ballando sul podio, spogliandomi e facendo coccodè, cose di questa natura.
3: Qualcosa del genere, sì.
2: Vi metterei in imbarazzo. Sì, è possibile. Perché, vede, io sono pazzo. Prendo i farmaci più moderni,

0: cose che non sono reali. Scelgo di non prenderle in considerazione. Come una dieta della mente, scelgo di non indulgere in certi appetiti. Come il mio appetito per gli schemi. Forse il mio appetito per l'immaginazione e il sogno.
1: Professor Nash. È un piacere averti qui, John.

0: la mente e il cuore.
1: E sul palco di Stoccolma Nash parla, ma non di numeri, neanche di formule, ma di Alicia, la donna che non lo ha mai lasciato, neppure quando la sua mente era prigioniera di se stessa. È a lei che devo tutto, confessa. In quelle parole c'è la sua vera vittoria. La scienza gli ha dato la gloria, l'amore ha dato la salvezza. Questa è la storia di John Nash, un uomo che ci ha mostrato come, anche nella fragilità più profonda, possa nascondersi una bellezza infinita. E anche questa volta vi ringrazio. Ringrazio Silvia Redazione per i preziosi interventi, Lucia Pareti, Mariangela Ungaro, compositrice e autrice del libro Cinema all'Ascolto, e Fernanda Cherubini. Ringrazio anche ovviamente Fabiola Berretta, l'illustratrice Bruna Jacopino, che per chi userà il podcast ha realizzato anche questa copertina fantastica. Vi ricordo che potete ascoltare le puntate della serie su radioincontri.org, su marcopieroni.it o cercando su Spotify il podcast Film alla Radio. Alla prossima!

0: Un caro saluto da Lucia Pareti.
1: Un caro saluto da Mariangela Ungaro e Cinema d'Ascolto.
2: Un saluto da Fernanda Cherubini.
3: Un saluto da Senza Rumore.
4: Un saluto da Giulio Tiezzi.
5: Un saluto da Fabiola Berretta.
6: Un saluto da Alessandro Ferri.
7: Ho sempre creduto nei numeri, nelle equazioni e nella logica che conduce al ragionamento. Ma dopo una vita spesa nell'ambito di questi studi, io mi chiedo, cos'è veramente la logica? Chi decide la ragione? La mia ricerca mi ha spinto attraverso la fisica, la metafisica, l'illusione, e mi ha riportato indietro. E ho fatto la più importante scoperta della mia carriera. La più importante scoperta della mia vita. È soltanto nelle misteriose equazioni dell'amore che si può trovare ogni ragione logica. Io sono qui stasera solo grazie a te. Tu sei la ragione per cui io esisto. Tu sei tutte le mie ragioni.

0: andiamo adesso?
1: Ah sì, sono pronto. Sì, in effetti sì.
0: Grazie mille. Grazie. Che c'è? Che cos'hai?

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.

0: di caffè.
1: Ciao a tutti, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Non sapete cosa cucinare oggi? Avete ospiti e volete stupirli con un piatto diverso ma che rispetti la tradizione toscana? Seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05. Vi darò ricette per piatti buoni, sani e genuini.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
1: La voce della tua comunità.
0: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: tutto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio.
1: La voce di chi vive il territorio.
2: Hollywood Boulevard.

Perché cerca un angolo di relax, un po' di tranquillità, siete sul posto giusto, sulla vostra radio preferita. Buonasera, sta per cominciare un'altra puntata, un altro viaggio musicale di The Night Life. Io sono Dario Biondi, a proposito vi ricordo ancora che se volete collaborare

Oh, questo è The Nightlife insieme a Dario Biondi. A proposito, abbiamo ascoltato in precedenza uno straordinario Stevie Hackett, dannata, erano i primi degli anni Ottanta, dall'omonimo album titolato Spectral Morning. Quindi, come sentite, le sorprese non finiscono mai. Oh, adesso arrivano Cook Robin.

E con i Fra Lippo Lippi siamo arrivati al giro di boa anche per questa puntata di The Night Life. A proposito, se volete comunicare con il sottoscritto, fatelo attraverso una mail dariobiondi@yahoo.it oppure cercate il mio profilo su Facebook. Adesso cominciamo la seconda parte con il mio omonimo Mario Biondi e la canzone che dà il titolo al suo primo album, Handful of Soul.

confine ogni volta che provo ad alzare la testa. Non posso vivere sempre con la testa sotto all'affannosa ricerca nel vuoto che ho intorno, che ho dentro. Un confine mi preclude il cammino, mi obbliga a presentare un passaporto, che a volte è scaduto. Mi guardo intorno. Solo confini. Non ho più voglia di chiedere permesso. Voglio essere prepotente, voglio entrare con una spallata, senza chiedere scusa. Voglio insultare, offendere, usare, buttare via. Ma non sono così, purtroppo. Rimarrò circondato da quegli assurdi confini, con la voglia di sventrarli. Sì, ma sconfitto, prigioniero, della forza dei miei ideali, di amore, di fede, di rispetto, di amicizia.

La musica direttamente dalla Sicilia, prima con le atmosfere world music degli Agricantus e poi invece con una bellissima canzone di Mario Venuti da uno dei suoi primi album intitolato Fino Gaglion. Allora proseguiamo con The Night Life, siamo quasi al traguardo, ma le sorprese musicali continuano.

Quando si guarda la finestra non si sa mai che cosa potrebbe esserci là fuori nella notte. Forse lo sfolgorio delle stelle, forse un drago, o forse un urlo d'amore, forse la grazia di un angelo, forse un assassino che scappa nel buio. È tutto là fuori per chi vuole guardare. Fabrizio Caramagna.

0: The Night Life.
1: The Night Life.
2: Daddy OG Production.
3: Almanacco del giorno pop
4: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
3: a cura di Alessandro Ferri e
4: Carlo Pasqui,
3: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
4: che hanno fatto la storia di quella settimana.
3: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
4: su Radio Incontri in Blu.

0: you know where you're going?
1: I don't know. Maybe Chicago.

0: chiesto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa senti visibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per la Chiesa Cattolica. È più di cui credi.
1: Quando fai la razione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 904190515. Scegli Racconti, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90-515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto che accoglie chi non ha una casa. È braccio a sentire meno solo. È firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma il riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci codice fiscale 920-461-9515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Scopri la cultura locale su Radio Incontri in Blu. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

0: è un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

di cosa sarà. Ogni giorno pure se adesso ho un'età, tutto quello che ho visto chiaro nella mia vita, un pallone, la musica, a volte pure guai.